Per la rubrica I grandi interpreti abbiamo trasmesso di Niccolò Paganini, sonata opera 64 numero 1 dal Centone di Sonate, sonata in Mi minore opera 3 numero 6, sonata concertata in La maggiore opera 25, di Mauro Giuliani sonata per violino e chitarra, infine di Niccolò Paganini cantabile per violino e chitarra, Itzhak Perlman violino, John Williams alla chitarra. E per concludere David Palmer e The London Symphony Orchestra.

Avete ascoltato musica con David Palmer e The London Symphony Orchestra. Si conclude così la seconda parte del Con voi nella notte. Anna Albertini vi saluta e vi augura un buon proseguimento con i programmi di Radio Vaticana.

Gentili ascoltatori, bentrovati da Marco Di Battista, benvenuti a New Music. La puntata di oggi è interamente dedicata a Luciano Berio, uno dei punti di riferimento della musica italiana del Novecento, nato vicino Imperia nell'ottobre del 1925, scomparso a Roma il 27 maggio del 2003. Di Luciano Berio iniziamo ad ascoltare uno dei lavori più noti sicuramente, tale sono le Folk Songs che Berio scrisse nel 1964 per mezzo soprano e sette esecutori, un omaggio a Kathy Berberian, quella che sarà poi la compagna della sua vita. Poi nel 1973 nasce la versione invece per mezzo soprano e orchestra, che è quella che stiamo per ascoltare. Tra l'altro la ascolteremo nella versione di Riccardo Scelli, uno dei direttori che più di ogni altro forse è stato vicino a Luciano Berio. Le Folk Songs sono 11 canzoni folk, appunto, raccolte da Luciano Berio. Le prime due sono degli Stati Uniti, poi c'è una canzone armena, una francese, una siciliana, poi due che in realtà, come ha scritto lo stesso Berio, sono popolari, non solo popolari nella sostanza ma nelle intenzioni, perché sono state composte dallo stesso Berio nel 1947, una in genovese e l'altra in siciliano. Poi c'è una canzone sarda, poi una dell'Auvergne, anzi due dell'Auvergne, il numero 9 e il numero 10, e poi si finisce con una canzone d'amore dall'Azerbaigian. Per capire lo spirito delle Folk Songs è utile citare lo stesso compositore, che scrive: ho sempre provato un senso di profondo disagio ascoltando canzoni popolari, cioè espressioni popolari spontanee accompagnate dal pianoforte. È per questo, e soprattutto per rendere omaggio all'intelligenza vocale di Kathy Berberian, che nel 1964 ho scritto Folk Songs per voce e sette esecutori. Si tratta in sostanza di un'antologia di 11 canti popolari, o assunti come tali, trovati su vecchi dischi, su antologie stampate o raccolti dalla viva voce di amici. Li ho naturalmente interpretati ritmicamente e armonicamente, in un certo senso quindi li ho ricomposti. Il discorso strumentale ha una funzione precisa: suggerire e commentare quelle che mi sono parse le radici espressive, cioè culturali, di ogni canzone. Ed è proprio questa la cosa interessante che ha reso giustamente famose queste Folk Songs di Berio, proprio questa indagine nel senso della cultura di ogni paese e di come questa poi possa essere in qualche modo destrutturata e ristrutturata in un linguaggio più vicino a quello che è il linguaggio occidentale della musica, appunto novecentesca. Ma andiamo finalmente ad ascoltarle, queste Folk Songs. Le ascoltiamo con Riccardo Scelli sul podio della Royal Concertgebouw Orchestra. La voce del mezzo soprano è quella di Gerd van Nes.

Abbiamo ascoltato le folk songs di Luciano Berio nell'esecuzione di Riccardo Scelli sul podio del Royal Concertgebouw Orchestra con Jard van Ness, mezzo soprano. E con questo inizio abbiamo già, come dire, in nuce alcune delle problematiche di Luciano Berio, che è interessato evidentemente proprio a questa funzione di viaggio all'interno anche dello spazio, viaggio all'interno di varie culture e poi in qualche modo le riprende, le riporta a una cultura più vicina a noi. E quello è una delle cose, diciamo così, delle caratteristiche di Berio, e sono state ben, come dire, interpretate da Riccardo Scelli, che conosceva Luciano Berio, in un concerto che segue di poco. Quello che abbiamo appena ascoltato dal vivo era dell'aprile del 1986, ecco, nel marzo del 1988 Riccardo Scelli, sempre con il Royal Concertgebouw Orchestra, propone Formazioni per orchestra, un brano nato tra il 1985 e il 1987, e tra l'altro lo stesso Scelli era stato il direttore della prima esecuzione assoluta avvenuta da Amsterdam il 15 gennaio dell'87. Questa commissione di questo brano ha dato a Berio l'opportunità di riconsiderare il dispiegamento completo dell'apparato orchestrale. Che cosa è successo? Così come nelle folk songs aveva preso dei brani di altre culture, le aveva destrutturate e ristrutturate, composte e ricomposte, ecco, così con l'orchestra Berio in questo Formazioni vuole appunto scompaginare letteralmente l'orchestra e ripensare tutti gli accoppiamenti orchestrali che siamo abituati ad ascoltare e a vedere anche nell'orchestra. Quindi divide l'orchestra in varie formazioni e in qualche modo ripensa anche la funzione stessa dell'esecuzione sinfonica, perché abbiamo dei momenti in cui la composizione per orchestra è, come ha scritto lo stesso Berio, è composta da diverse formazioni di musica da camera, quindi c'è un rapporto anche degli spessori orchestrali che ne fanno proprio uno dei brani più interessanti della produzione di Berio. Allora, detto questo, magari lasciamo qualche commento a dopo, ci ascoltiamo Formazioni per orchestra di Luciano Berio nella esecuzione dal vivo del marzo del 1988 con Riccardo Scelli sul podio della Royal Concertgebouw Orchestra.

Abbiamo ascoltato di Luciano Berio Formazioni per orchestra nell'esecuzione di Riccardo Scelli sul podio della Royal Concertgebouw Orchestra, una registrazione dal vivo del marzo del 1988. Una registrazione che ha mostrato naturalmente soltanto a livello stereofonico quello che è stato il tentativo di scompaginare, ricompaginare, scomporre e ricomporre gli elementi di una grande orchestra di Luciano Berio. Questo è un richiamo molto forte al fatto che la musica è un qualcosa che va ascoltata dal vivo, perché dal vivo cambia tutto, cambiano le frequenze, cambia il modo di ascoltare. In questo pezzo, ovviamente, per apprezzare questo dispiegarsi così diverso degli orchestrali, ecco, è fondamentale ascoltarlo dal vivo. Quindi, come al solito, New Music dice sempre: questi brani sono molto belli, ma dal vivo sono ovviamente un'altra cosa. Ma concludiamo questo omaggio breve a Luciano Berio con il concerto secondo Echoing Curves per pianoforte e due gruppi strumentali. Si tratta di un brano del 1988, ancora una volta la chiarezza di Luciano Berio è la cosa migliore per spiegare un suo brano. Leggiamo dal sito che è dedicato a Luciano Berio, lucianoberio.org, che questo brano del 1988 ha un cuore più antico. Infatti, quando nel 1974 scrissi Points on the Curve to Find per pianoforte e 22 strumenti, scrive Berio, già prevedevo che sarebbe stato sviluppato in un'opera di più ampia dimensione per pianoforte e due gruppi strumentali. Scrivere Concerto Secondo è stato come realizzare un progetto, per così dire, visionario, non solo perché sviluppava una continua rifrazione dei disegni originari in immagini derivate o aggiunte, ma anche perché implicava una trasformazione continua del progetto in se stesso. Nel concerto secondo la linearità, la simmetria e il carattere monodico di Points on the Curve to Find, opera che per molti aspetti poteva essere programmata con un computer, sono gettati in una sorta di camera d'eco che suscita spessori melodici sempre più differenziati. Il pianoforte è soprattutto concertante, non c'è un tutti orchestrale al quale si oppone. Al contrario, viene sviluppato un rapporto tendenzialmente cameristico con i diversi solisti dell'orchestra e con i diversi strati strumentali. E in qualche modo, allora, abbiamo iniziato con le folk songs, siamo passati per formazioni, e questo brano del 1988, il concerto secondo, è un po' una conseguenza di quello che abbiamo ascoltato poc'anzi. Ancora una volta Riccardo Scelli sul podio della Royal Concertgebouw Orchestra, al pianoforte siede Bruno Canino.

0: Abbiamo ascoltato di Luciano Berio il concerto secondo Echo in Corvus per pianoforte solo e due ensemble strumentali, un brano del 1988, lo abbiamo ascoltato con Riccardo Celli sul podio della Royal Concertgebouw Orchestra e con Bruno Canino al pianoforte. E si chiude così questo nostro piccolo omaggio a Luciano Berio, questa figura così importante nel Novecento musicale italiano. Era nato nell'ottobre del 25, è morto nel maggio del 2003, lo abbiamo ricordato all'inizio del programma, e per così dire è un omaggio che vuole essere di New Music, proprio perché le problematiche di questo programma sono di analizzare quello che può essere la nuova musica declinata in tanti modi diversi, e quello che ha fatto spesso Luciano Berio è stato proprio di ricomporre elementi diversi, scomporli e in qualche modo ricontestualizzarli. Lo abbiamo ascoltato con le folk songs, con formazioni in cui l'orchestra veniva appunto smembrata e rimessa in diverso modo da quello tradizionale, un modo che è anche visivo per chi ha la fortuna di ascoltare questo brano dal vivo, e poi questo ultimo brano con Bruno Canino al pianoforte, concerto secondo, è ancora una volta un modo diverso di interpretare il linguaggio e chiedersi sempre tutto quello che c'è dietro al linguaggio musicale, tutto quello che poi riporta il linguaggio musicale del compositore alla cultura del proprio tempo. Detto questo, da Marco Di Battista ancora grazie a tutti quelli che ci hanno seguito fin qui, un buon proseguimento sempre sulle frequenze della Radio Vaticana.
1: Avete ascoltato

0: Siete all'ascolto dei programmi musicali della Radio Vaticana.
1: Vi ricordiamo la nostra email: programmi.musicali@spc.va.

0: I programmi musicali presentano
1: Zoom.
2: Novità, interviste ed eventi dal mondo della musica.
1: Un programma di Luigi Picardi.
3: Bentrovati amici della Radio Vaticana, Luigi Picardi al microfono. Ricordiamo il nostro numero WhatsApp 335-124-3722. Sono tornati a trovarmi Giovanni Battista Scarpa, violinista, concertista di didatta, grazie per essere qui.
4: E grazie a voi.
3: Nonché Silvano Perlini, violinista, compositore e direttore d'orchestra, grazie Silvano.
5: Grazie a te e un caro saluto agli ascoltatori.
3: Per continuare a parlare del libro Sopravvivere alle emozioni, la ciacona di Johann Sebastian Bach, il ruolo dell'interprete, pubblicato da Zecchini Editore, che vede quale autore? Appunto il nostro Giovanni Battista. Per chi si fosse perso il primo appuntamento, Giovanni Battista, che cos'è sopravvivere alle emozioni?
4: Sopravvivere alle emozioni è una cosa che riguarda, è un concetto che riguarda gli interpreti musicali che sono costretti a emozionarsi, emozionare il pubblico e mantenere intatte le proprie capacità tecniche. Al tempo stesso si può estendere questo concetto alla vita quotidiana di ognuno di noi.
3: Silvano.
5: Assolutamente, perché il punto focale per l'interprete è di non permettere che le sue emozioni personali possano inficiare la realizzazione tecnica musicale, ma anzi riuscire a fare in modo che queste emozioni rendano l'esecuzione ancora più, perdonate il gioco di parole, emozionante.
3: Altri assaggi della ciacona, Giovanni?
4: Sicuramente un altro climax, ovvero la conclusione della parte centrale in re maggiore. Propongo ancora una volta l'ascolto dell'interpretazione di Stefano Montanari, in cui di nuovo le stesse osservazioni sulla sua interpretazione valgono, ovvero conferisce una cadenza danzante.

parlando di climax, propongo l'ascolto invece di Nathan Mistein, che propone tutto un altro, un'altra logica interpretativa che porta questo passaggio a, si può dire, al parossismo dinamico. E anche qua un paradosso, riesce a gestire il parossismo con una maestria che solo Nathan Mistein era in grado di fare.

0: Siamo in compagnia di Giovanni Battista Scarpa e Silvano Perlini, entrambi violinisti, concertisti, per promuovere questo libro scritto da Giovanni Battista, ovvero Sopravvivere alle emozioni, la Ciarcona di Bach e il ruolo dell'interprete, pubblicato da Zecchini Editore. L'emozione deriva anche dal fatto di essere soli, tu accennavi in precedenza. Approfondiamo questo argomento.
1: Allora,
0: cioè, il famoso contatto col pubblico che crea già la prima emozione,
1: insomma. Certo, prima si parlava appunto del recital per violino solo, che è una cosa che è molto rara. La Ciarcona, come tutte sei le sonate e partite di Johann Sebastian Bach, sono per violino solo, e questa è una cosa molto rara per l'epoca. Allora, quindi la Ciarcona è uno specchio in cui ogni violinista si riflette per tutta la carriera, e il costante ritorno alla tonica ogni quattro battute lo rassicura l'esecutore e rassicura l'ascoltatore, perché mettendo in moto il meccanismo della memoria, come dire, è una metafora del senso del sé che ognuno di noi ha, ovvero mi guardo la mattina allo specchio, sono Giovanni Battista Scarpa e lo sarò domani mattina e dopodomani altro mattina, e lo ero ieri, nonostante tutto l'universo di variazioni da un giorno all'altro. In questo senso la tonica rappresenta il ritorno alla tonica, rappresenta il senso del sé
2: e anche la sicurezza, in un certo senso una sorta di tonica Itaca in cui si vuole tornare, si vuole riapprodare.
0: Siamo in conclusione di questo magnifico viaggio nella Ciarcona di Bach insieme a Silvano Perlini e Giovanni Battista Scarpa. Per chi volesse recuperare il libro, come deve fare, Giovanni?
1: Si trova in molte librerie, nelle librerie specializzate, in diametro musicale è dappertutto, ma è anche in certe librerie generaliste, oppure si può rivolgersi al sito di Zecchini Editore, o anche tramite altri canali. Basta cliccare comunque Sopravvivere alle emozioni, Ciarcona, e si trova.
0: Sì. Cosa c'è a lunga e breve scadenza sia per Silvano che per Giovanni Battista? Un altro libro?
1: Intanto
0: hai da suonare, insomma, quindi allora, l'attività non...
1: Diciamo che il come dire, questo libro ha avuto una gestazione molto lunga, perché è nato, le idee, i germi sono spuntati 20 anni fa, e dopo 10 anni li ho ripresi, quindi è stato un lavoro veramente impegnativo. Mi spaventa un po' l'idea di scrivere un altro libro, sebbene molti mi stiano incoraggiando.
0: Pure qui ci stiamo provando.
1: In questo senso vedremo. Diciamo che la didattica ci sta assorbendo parecchio e siamo molto soddisfatti di questo, perché vediamo negli alunni di liceo musicale veramente dei ragazzi che hanno una passione. Non è retorica, è veramente così. Hanno una passione. E imparano, soprattutto queste orchestre di cui abbiamo parlato prima, imparano ad ascoltarsi e imparano a non criticare gli altri, perché anche loro possono sbagliare, e questa è una cosa molto educativa. E qui c'è il concetto fondamentale di cos'è un'orchestra. È una metafora della società in cui l'impegno individuale serve a un risultato collettivo. Ma la cosa che ci sta stupendo, e questa è una cosa che in Italia è ancora purtroppo ritenuta controintuitiva, che imparare a stare in orchestra fa migliorare individualmente. Noi ce ne rendiamo conto, sì, quando i nostri allievi fanno un campus o nell'orchestra regionale o nell'orchestra nazionale dei licei musicali.
2: Tornano carichi,
1: ma suonano meglio.
2: Sì, sì.
1: ai nostri tempi, invece, l'orchestra veniva, lo studio di quello che si fa in orchestra veniva sminuito. Ah no, non perderai mica tempo a studiare le parti di orchestra, sentivo dire, quando invece
2: è materia.
1: Perché appunto il vecchio ordinamento, ecco perché sono contrario a questi, come dire, tentativi di restaurazione di un vecchio sistema educativo, il vecchio, in ambito musicale, il vecchio ordinamento era finalizzato a costruire dei solisti. Ma quanti di quelli che si sono diplomati con il vecchio ordinamento sono dei solisti?
0: Sì.
1: Quasi nessuno. I solisti sono casi rarissimi, no, è molto più bello suonare in orchestra, anche meno stressante forse.
0: Silvano?
2: Ma io spero di riuscire a concludere un libro che stavo pensando da anni, sul credo della Missa Solemnis di Beethoven.
0: Ah, però...
2: E vorrei cercare di finirlo nell'anno, perché visto che l'anno prossimo è l'anno
0: beethoveniano, come no?
2: Se non lo faccio ora, non lo faccio più.
0: E così hai la scusa perché, per tornare a trovarci.
2: Grazie, ti terrò informato. Perché io, insomma, a tempo perso sono anche un po' un cultore della teologia, frequento i corsi di teologia per laici, e ogni volta che faccio un esame capisco qualcosa in più anche di Bach, e in questo caso anche di Beethoven. Perché il credo in modo particolare da una certa critica è sempre stato visto come una prova che Beethoven alla fine era poco credente, perché se fosse stato credente l'avrebbe scritto meglio, e invece a questi mancavano le giuste chiavi ermeneutiche di comprensione, che secondo me sono assolutamente interessanti, quindi non vedo l'ora di metterle per iscritto.
1: Sarà un gran lavoro, sono sicuro.
0: Gian Battista, con cosa salutiamo chi ci sta ascoltando?
1: Allora, prima ho parlato del pedale di dominante che conduce alla conclusione. Io lo definisco umanissimo. In che senso? La dominante rappresenta il pedale, non la dominante, in questo caso un pedale di dominante, ma il pedale, ovvero una nota fissa, rappresenta la predestinazione. Le altre note che girano intorno al pedale, invece... La melodia, diciamo, il rapporto tra quelle note e il pedale rappresenta l'umana sofferenza nel fare i conti con la propria predestinazione. In questo senso è molto molto valida ovviamente l'interpretazione di Uto Ughi, che carica veramente di pathos questa parte. Quindi propongo due ascolti, Uto Ughi e poi la stessa parte dal pedale fino alla fine di Stefano Montanari, che invece, a differenza di tantissimi altri esecutori, conclude piano, e anche qui
2: si chiude il ciclo
1: dal silenzio.
2: Certo che parlare di predestinazione è un invito a pensare anche a quanto questo aspetto era importante nella liturgia e nella tradizione teologica protestante, e per un uomo di fede come Bach forse è la parola giusta.

0: E con il libro Sopravvivere alle emozioni, la Ciaccona di Bach e il ruolo dell'interprete, pubblicato da Zecchini Editore, che vede qua l'autore Giovanni Battista Scarpa, Luigi Picardi, ma soprattutto i suoi graditi ospiti, ovvero
1: Giovanni Battista Scarpa
2: e Silvano Perlini.
0: vi ringraziano per il cortese ascolto. Buon proseguimento in compagnia dei programmi della Radio Vaticana.
3: Avete ascoltato? Zoom. Novità, interviste ed eventi dal mondo della musica.
4: Un programma di Luigi Picardi.

americana, Luigi Picardi al microfono. Ascoltiamo di Henry Purcell Chaconi in sol minore Z730 e Chaconi in sol minore Z807, di John Blow Chaconi in sol maggiore, di Rupert Ignaz Meyer Passacaglia grave in si bemolle maggiore. Musica antiqua Köln con strumenti originali e dirige Rainer Goebel.

0: e con le ciaccone di autori barocchi, Luigi Piccardi vi ringrazia per il cortese ascolto, buon proseguimento in compagnia dei programmi della Radio Vaticana.
1: Avete ascoltato?

0: Dal libro del profeta Geremia. Questa parola fu rivolta dal Signore a Geremia: alzati e scendi nella bottega del vasaio, là ti farò udire la mia parola. Scesi nella bottega del vasaio ed ecco, egli stava lavorando al tornio. Ora, se si guastava il vaso che stava modellando, come capita con la creta in mano al vasaio, egli rimproverava di nuovo e ne faceva un altro, come ai suoi occhi pareva giusto. Allora mi fu rivolta la parola del Signore in questi termini: forse non potrei agire con voi, casa di Israele, come questo vasaio? Oracolo del Signore: ecco, come l'argilla è nelle mani del vasaio, così voi siete nelle mie mani, casa di Israele.
1: Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: ancora, il regno dei cieli è simile a una rete gettata nel mare, che raccoglie ogni genere di pesci. Quando è piena, i pescatori la tirano a riva, si mettono a sedere, raccolgono i pesci buoni nei canestri e buttano via i cattivi. Così sarà alla fine del mondo. Verranno gli angeli e separeranno i cattivi dai buoni e li getteranno nella fornace ardente, dove sarà pianto e stridore di denti. Avete compreso tutte queste cose? Gli risposero: sì. Ed egli disse loro: per questo ogni scriba divenuto discepolo del regno dei cieli è simile a un padrone di casa che estrae dal suo tesoro cose nuove e cose antiche. Terminate queste parabole, Gesù partì di là.
2: Nel Vangelo Gesù parla del discernimento con immagini tratte dalla vita ordinaria. Ad esempio, descrive i pescatori che selezionano i pesci buoni e scartano quelli cattivi. Ci vuole intelligenza, perizia e anche volontà di fare la buona scelta. E c'è anche un costo richiesto perché il discernimento possa diventare operativo. Per svolgere al meglio il proprio mestiere, il pescatore mette in conto la fatica, le lunghe notti trascorse in mare e poi il fatto di scartare parte del pescato accettando una perdita del profitto per il bene di coloro a cui va destinato. Le decisioni dobbiamo prendere, ognuno di noi le deve prendere, non c'è uno che la prenda per noi. A un certo punto, gli adulti liberi possiamo chiedere consiglio, pensare, ma la decisione è propria. Non si può dire: ho preso questo perché ha deciso mio marito, ha deciso mia moglie, ha deciso mio fratello. No, tu devi decidere, ognuno di noi deve decidere. Nel giudizio finale Dio opererà un discernimento, il grande discernimento nei nostri confronti. In una decisione buona, giusta, si incontra la volontà di Dio con la nostra volontà. Il discernimento è faticoso, ma indispensabile per vivere. Richiede che io mi conosca, che sappia cosa è bene per me, qui e ora. Richiede soprattutto un rapporto filiale con Dio. Dio è Padre e non ci lascia soli. È sempre disposto a consigliarci, a incoraggiarci, a accoglierci, ma non impone mai il suo volere. Perché? Perché vuole essere amato, non temuto. E anche Dio ci vuole figli, non schiavi, figli liberi. E l'amore si può vivere solo nella libertà. Chiediamo allo Spirito Santo ci guidi, invochiamolo ogni giorno, specialmente quando dobbiamo fare delle scelte.

0: che divorano gli uomini. I loro denti sono lance e frecce, la loro lingua spada affilata. Innalzati sopra il cielo, oh Dio, su tutta la terra la tua gloria. Hanno teso una rete ai miei piedi, mi hanno piegato, hanno scavato davanti a me una fossa e vi sono caduti. Saldo è il mio cuore, oh Dio, saldo è il mio cuore. Voglio cantare, a te voglio inneggiare. Svegliati, mio cuore, svegliatevi, arpa e cetra. Voglio svegliare l'aurora. Ti loderò tra i popoli, Signore. A te canterò inni tra le genti, perché la tua bontà è grande fino ai cieli e la tua fedeltà fino alle nubi. Innalzati sopra il cielo, oh Dio, su tutta la terra la tua gloria.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Svegliatevi, arpa e cetra, voglio svegliare l'aurora.
3: Il tuo popolo, Signore, abbonda dei tuoi beni.

Grande è il Signore e degno di ogni lode. Nella città del nostro Dio, il suo monte santo, altura stupenda, è la gioia di tutta la terra. Il monte Sion, dimora divina, è la città del grande sovrano. Dio nei suoi baluardi è apparso fortezza inespugnabile. Ecco, i re si sono alleati, sono avanzati insieme. Essi hanno visto, attoniti e presi dal panico, sono fuggiti. Là sgomento li ha colti, doglie come di partoriente, simile al vento orientale che squarcia le navi di Tarsis. Come avevamo udito, così abbiamo visto nella città del Signore degli eserciti, nella

0: città del nostro Dio. Dio l'ha fondata per sempre.
1: Ricordiamo, Dio, la tua misericordia dentro il tuo tempio. Come il tuo nome, o Dio, così la tua lode si estende sino ai confini della terra. È piena di giustizia la tua destra. Gioisca il monte di Sion, esultino le città di Giuda, a motivo dei tuoi giudizi. Circondate Sion, giratene intorno, contate le sue torri, osservate i suoi baluardi, passate in rassegna le sue fortezze, per narrare alla generazione futura.
0: Questo è il Signore nostro Dio, in eterno sempre. Egli è colui che ci guida. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Grande è il Signore e degno di ogni lode nella città del nostro Dio.
3: Così dice il Signore: il cielo è il mio trono, la terra lo sgabello dei miei piedi. Quale casa mi potreste costruire? In quale luogo potrei fissare la dimora? Tutte queste cose ha fatto la mia mano ed esse sono mie, oracolo del Signore. Su chi volgerò lo sguardo? Sull'umile e su chi ha lo spirito contrito, su chi teme la mia parola.

0: Con tutto il cuore ti cerco. Rispondimi, Signore.
1: Con tutto il cuore ti cerco. Rispondimi, Signore.
0: Custodirò la tua parola.
1: Rispondimi, Signore.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Con tutto il cuore ti cerco. Rispondimi, Signore.
2: Serviamo il Signore in santità e giustizia. Egli ci libererà dai nostri nemici.

0: Serviamo il Signore in santità e giustizia. Egli ci libererà dai nostri nemici.
1: Rendiamo grazie al Signore, che ci dona la luce di un nuovo giorno, e invochiamo la sua benedizione.
0: Signore, benedici e santifica la tua Chiesa.
2: Ti sei fatto vittima per i nostri peccati. Gradisci l'offerta dei nostri propositi e delle iniziative di questo giorno.
0: Signore, benedici e santifica la tua Chiesa.
2: Tu alieti i nostri occhi con le meraviglie del creato. Sorgi anche nel nostro spirito come sole di giustizia e di verità.
0: Signore, benedici e santifica la tua Chiesa.
2: Donaci un cuore generoso, perché diventiamo segno e testimonianza della tua bontà.
0: Signore, benedici e santifica la tua Chiesa.
2: Fa che sperimentiamo fin da questa mattina la tua misericordia e la gioia che tu dai ai tuoi amici sia la nostra fortezza.
0: Signore, benedici e santifica la tua Chiesa.
1: Rinnoviamo ogni nostra lode a Dio e ogni nostra domanda con l'orazione del Signore.

0: nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Dio onnipotente ed eterno, esaudisci le preghiere della tua Chiesa, che al mattino, a mezzogiorno e alla sera celebra le tue lodi. Disperdi dal nostro cuore le tenebre del male, perché procediamo sicuri verso Cristo, vera luce che non tramonta. Egli è Dio e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
2: Amen.
3: Avete ascoltato La preghiera delle lodi, una produzione della Conferenza Episcopale Italiana.

trasformazione. Tu sei ciò che cerchi. Meditazioni di Don Paolo Squizzato, proposte al microfono da Rosario Tronolone.

Antonia Chiara Scardicchio scrive: accogliere quello che è mancante, sapendo che è mancante, senza il movimento di metterlo a posto. È un'intuizione pedagogica e spirituale straordinaria. Tutti da sempre ci insegnano che ciò che è mancante va compensato, ricucito, riparato. La vita spirituale matura, invece, insegna a stare con ciò che è rotto, non per mascherarlo o negarlo, ma per entrarci dentro, per lasciarsene trasformare. È quello che ha fatto Pablo Picasso. Ha scomposto l'idea occidentale di bellezza, ha rotto la forma perfetta, ha deformato i canoni. Ha preso il volto d'una donna, fino ad allora simbolo di armonia, e lo ha rivoluzionato. Naso dove non dovrebbe stare, orecchio altrove, linee spezzate, geometrie inedite. Eppure, proprio così, quel volto è diventato più vero, più intenso, più umano. Picasso ha offerto una lezione alla spiritualità. Si può rimanere con ciò che è scomposto, senza fretta di rimettere tutto in ordine. La frattura può essere bella, la disarmonia può contenere una verità. Possiamo essere splendidi anche quando siamo frantumati. Possiamo ricomporci in forme nuove e mostrare le giunture come fa l'arte giapponese del kintsugi, dove le crepe vengono riparate con oro, per testimoniare che ciò che è rotto non è meno prezioso, ma più prezioso. Siamo frantumati e diversi da prima, eppure nuovi. C'è una scena meravigliosa nel film di Bertrand Tavernier, Una domenica in campagna. Una figlia balla con il padre anziano, un pittore che ha passato la vita a dipingere la Senna in tutte le stagioni e da tutte le prospettive. La donna gli chiede: «Papà, puoi ritenerti felice della tua vita?» «Sì, sono felice.» «E hai qualche rimpianto?» «Sì, uno ce l'ho. Tanti anni fa conobbi il grande genio Pablo Picasso. Avrei potuto imparare da lui a guardare le cose da un altro punto di vista, a scomporle, a cambiare prospettiva. Ma era troppo faticoso. E sono tornato a dipingere la Senna. Questo è il mio unico rimpianto. Che monito immenso. Non torniamo a dipingere la nostra Senna. Non restiamo prigionieri del già noto, del già dipinto, del già vissuto. Lasciamoci sorprendere, scomporre, trasformare. Perché la vita, in fondo, è cubista. Ci manda in pezzi, ci frantuma, ci costringe a rivedere la forma. Ma è proprio da questo frantumarsi che può nascere un'opera d'arte meravigliosa. Dipende da noi. Vorrei riprendere alcune intuizioni espresse in parte nel capitolo riguardante la risurrezione di Lazzaro e cercherò di approfondirle e ampliarle per chiudere questa lunga riflessione sulla trasformazione. Partiamo dal dato più crudo, più nudo, più onesto che la scienza ci consegna. La morte di ogni organismo è una dissoluzione del tutto. Dissoluzione. Una parola che nella sua etimologia porta l'immagine di qualcosa che si scioglie, che ritorna alla sua forma elementare. Quando un vivente muore, ciò che chiamavamo io, corpo, ciò che si definiva vita, si disintegra. Organi, tessuti, cellule, molecole, atomi, particelle. Tutto ritorna alla danza primaria della materia. La scienza arriva fin qui. Si ferma sulla soglia. Oltre non sa. Oltre non può dire. Ciò che accade oltre quella dissoluzione non rientra nei suoi metodi di indagine. E non potrebbe essere altrimenti. La scienza descrive il come, non il perché, non il dove, non il dopo. E tuttavia, a partire da Antoine Laurent de Lavoisier, padre della chimica moderna, la scienza stessa conferma una verità antichissima che troviamo in Mahavira, grande maestro dell'India antica e fondatore del Jainismo, che parlava dell'eternità della sostanza.
Negli inni del Rigveda, che descrivono la realtà come un ciclo perenne di emersione e dissoluzione. In Empedocle, che vedeva nel gioco eterno di amore e contesa la danza degli elementi. E nei filosofi ionici, primi pensatori greci alla ricerca dell'archè, il principio originario. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma. Ciò che chiamiamo fine è solo un mutamento di stato. Quella che percepiamo come morte è solo una trasformazione della materia, energia, informazione che costituisce il tessuto dell'universo. Persino ciò che sembra andare perduto non lo è davvero. Il tutto organizzato di un organismo vivente si dissolve, certo, ma la materia energia non può essere annientata, non può collassare nel nulla. L'universo non contempla il nulla, contempla solo forme e riforme, cicli, passaggi, continuità che si velano e si svelano. A questo punto è inevitabile evocare una delle leggi più misteriose e affascinanti che governano l'universo, l'entropia. In parole semplici, il secondo principio della termodinamica ci dice che, se lasciate a se stesse, le cose tendono a perdere forma. Ciò che è ordinato lentamente si disordina. Ciò che è distinto finisce per mescolarsi. Ciò che è complesso, con il tempo, si semplifica. È la spinta naturale di ogni sistema chiuso, un lento scivolare verso la dispersione. Una legge spietata, sì, eppure anche sorprendentemente feconda, perché è proprio in questo movimento, in questa tendenza al cambiamento, che la realtà trova nuove vie, nuove forme, nuove possibilità. La vita stessa è una piccola parentesi di ordine all'interno di un universo che, lasciato a sé, tende alla morte termica. Uno stato di equilibrio totale, senza differenze, senza tensioni, senza movimento. L'entropia è dunque la forza che dissolve ogni forma, la grande mietitrice cosmica, la corrente che trascina il tutto verso la sua indistinzione originaria, il caos. Eppure, e qui si apre l'abisso, il termine caos non significava affatto ciò che noi possiamo intendere. Nel greco antico caos è lo spalancarsi, l'apertura primordiale, il vuoto fecondo. È l'utero cosmico, quella fessura da cui tutto scaturisce. Il caos non è il contrario dell'ordine, è ciò che precede l'ordine, il suo grembo, il suo respiro, il suo fondamento misterioso. Prima di ogni cosmo c'è sempre un caos, e ogni caos custodisce già segretamente il seme del cosmo. Per questo parlare di entropia, di dissoluzione, di disintegrazione non è parlare della fine, ma piuttosto dell'origine. Non è parlare di una scomparsa, ma di un ritorno alla matrice, al campo, al grembo universale da cui tutto proviene e verso cui tutto tende.

Rosario Tronolone ha proposto Trasformazione, tu sei ciò che cerchi. Meditazioni di Don Paolo Squizzato, tratte dal volume omonimo pubblicato da Paoline Editoriale Libri.

puoi ascoltare la Radio Vaticana Roma e Provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM su digitale terrestre televisivo canali 733 e 882. In Italia su DAB Plus. In Europa su satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone oppure sul sito vaticanews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

State ascoltando Radio Vaticana. La parola del giorno. A cura di Rosario Tronolone.

0: Dal libro del profeta Geremia. Questa parola fu rivolta dal Signore a Geremia: alzati e scendi nella bottega del vasaio, là ti farò udire la mia parola. Scesi nella bottega del vasaio ed ecco, egli stava lavorando al tornio. Ora, se si guastava il vaso che stava modellando, come capita con la creta in mano al vasaio, egli rimproverava di nuovo e ne faceva un altro, come ai suoi occhi pareva giusto. Allora mi fu rivolta la parola del Signore in questi termini: forse non potrei agire con voi, casa di Israele, come questo vasaio? Oracolo del Signore, ecco, come l'argilla è nelle mani del vasaio, così voi siete nelle mie mani, casa di Israele.
1: Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: ancora, il regno dei cieli è simile a una rete gettata nel mare, che raccoglie ogni genere di pesci. Quando è piena, i pescatori la tirano a riva, si mettono a sedere, raccolgono i pesci buoni nei canestri e buttano via i cattivi. Così sarà alla fine del mondo. Verranno gli angeli e separeranno i cattivi dai buoni e li getteranno nella fornace ardente, dove sarà pianto e stridore di denti. Avete compreso tutte queste cose? Gli risposero: sì. Ed egli disse loro: per questo ogni scriba divenuto discepolo del regno dei cieli è simile a un padrone di casa che estrae dal suo tesoro cose nuove e cose antiche. Terminate queste parabole, Gesù partì di là.
2: Nel Vangelo Gesù parla del discernimento con immagini tratte dalla vita ordinaria. Ad esempio, descrive i pescatori che selezionano i pesci buoni e scartano quelli cattivi. Ci vuole intelligenza, perizia e anche volontà di fare la buona scelta. E c'è anche un costo richiesto perché il discernimento possa diventare operativo. Per svolgere al meglio il proprio mestiere, il pescatore mette in conto la fatica, le lunghe notti trascorse in mare e poi il fatto di scartare parte del pescato accettando una perdita del profitto per il bene di coloro a cui va destinato. Le decisioni dobbiamo prendere, ognuno di noi la deve prendere. Non c'è uno che la prenda per noi. A un certo punto, gli adulti, liberi, possiamo chiedere consiglio, pensare, ma la decisione è propria. Non si può dire: ho preso questo perché ha deciso mio marito, ha deciso mia moglie, ha deciso mio fratello. No, tu devi decidere, ognuno di noi deve decidere. Nel giudizio finale Dio opererà un discernimento, il grande discernimento nei nostri confronti. In una decisione buona, giusta, si incontra la volontà di Dio con la nostra volontà. Il discernimento è faticoso, ma indispensabile per vivere. Richiede che io mi conosca, che sappia cosa è bene per me, qui e ora. Richiede soprattutto un rapporto filiale con Dio. Dio è Padre e non ci lascia soli. È sempre disposto a consigliarci, a incoraggiarci, a accoglierci. Ma non impone mai il suo volere. Perché? Perché vuole essere amato, non temuto. E anche Dio ci vuole figli, non schiavi, figli liberi. E l'amore si può vivere solo nella libertà. Chiediamo allo Spirito Santo ci guidi, invochiamolo ogni giorno, specialmente quando dobbiamo fare delle scelte.

tutti giunga un cordiale saluto e l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Coclite. Cari amici, questa mattina ci occuperemo, parleremo della visita di Papa Giovanni Paolo II ad Agrigento. Non mi resta dunque che augurarvi un buon ascolto.

0: Questa mattina, cari amici, ci occuperemo, parleremo della visita di Giovanni Paolo II ad Agrigento, da dove risuona ancora il grido che il pontefice urlò contro le mafie. Per parlare, per ricordare quella visita, abbiamo raggiunto telefonicamente Don Carmelo Petrone, prete, giornalista dell'Arcidiocesi di Agrigento e dal 2000 è direttore dell'Ufficio per le Comunicazioni Sociali e dell'Ufficio Stampa della Curia di Agrigento. Carmelo, buongiorno.
1: Buongiorno Razio, buongiorno ai radioascoltatori.
0: Grazie mille per aver accettato il nostro invito. Allora, Carmelo, iniziamo subito la nostra chiacchierata. Tu sei l'autore del libro Saluto te Agrigento, la città accoglie Giovanni Paolo II, in cui racconti quella visita e lo fai non solo con gli scritti, ma anche con tantissime foto che mostrano i volti, le folle, i segni di una visita preparata e vissuta con grande intensità, Carmelo.
1: Sì, è stata una visita che ha lasciato certamente il segno non solo per la Chiesa agrigentina, ma proprio per quelle parole che tu ricordavi nella Valle dei Templi, ai piedi del Tempio della Concordia, rimaste ormai impresse nella memoria della Chiesa agrigentina, ma anche della Chiesa universale. Sì, è un testo che ripercorre la visita e come la città di Agrigento si è preparata a quelle evento. Il testo raccoglie anche tutti i discorsi che Giovanni Paolo II tenne in quella visita l'8 e il 9 maggio del 1993.
0: Ecco, tu scrivi che l'immagine del Papa si fa in qualche modo anche udire attraverso i discorsi, come citavi, che egli pronunciò durante quella sua visita e che il tuo volume riproduce nella seconda parte. Secondo te, Carmelo, quei discorsi sono ancora attuali, interpellano ancora i pastori, i fedeli, non solo siciliani?
1: Indubbiamente, ecco, io in preparazione di questo del trentesimo che abbiamo vissuto ho ripreso in mano quei discorsi pronunciati dal Santo Padre e rileggendoli di fila mi sono accorto come da essi traspare l'ansia, possiamo dire, del pastore della Chiesa universale nella difesa della dignità della persona umana, ma anche nell'annuncio del Vangelo, ecco, che in Giovanni Paolo II non sono mai scisse. Io ricordo per esempio ciò che disse alla Chiesa agrigentina riunita in cattedrale nell'incontro che ha avuto. Sarai libera, ricordò a preti, laici, impegnati, religiosi, se avrai il coraggio di schierarti consapevolmente dalla parte dell'uomo e dalla parte dell'unico Signore della storia. Ecco, come non rileggere in queste parole per esempio il primo messaggio che diede da pontefice: aprite le porte a Cristo, spalancate le porte. E quindi temi questi appunto che hanno segnato tutto il pontificato di Giovanni Paolo II e che ad Agrigento hanno trovato una

0: ricordavo poco fa, risuona ancora il grido di San Giovanni Paolo II, che proprio come tu ricordavi, nella spianata, nella Valle dei Templi, urlò contro le mafie. Quel cambiate vita, pronunciato con forza, è memoria viva. Ma cos'è cambiato e come fu accolto allora dalla gente? Se lo aspettavano, un grido così accorato?
1: La gente se lo aspettava, dico soltanto, nel dirlo ricordo ancora benissimo quel momento, perché ero a Piano San Gregorio. A termine di quelle parole ci furono 15 minuti di applauso, 15 minuti di applauso, cioè il Papa ha perorato la causa del popolo siciliano, è stato quasi una ringa con un suo difeso, un atto di accusa all'agglomerazione umana della mafia, come la definì, quindi, ma anche un invito a conversione, perché bisogna ricordare anche che quel grido avviene in un contesto particolare per l'Italia, ma in modo particolare per la Sicilia e per la nostra terra. In provincia di Agrigento sono gli anni in cui i morti si contavano quasi ogni giorno, 250 morti in un anno, sono gli anni in cui 2 anni prima venne ucciso il giudice di Latino, anche delle morti eccellenti, del maresciallo Guazzelli, della gente di Lorenzo, quindi la mafia e la gente attendeva quelle parole.
0: Che le parole dure di richiamo senza appello rivolte ai mafiosi da Giovanni Paolo II abbiano segnato una netta posizione di condanna da parte della Chiesa verso qualsiasi forma di sopruso, illegalità, organizzato o meno, è fuori ogni possibile discussione. Nello stesso tempo piace ricordare che Papa Wojtyła fece anche appello alla concordia, alla pace. La vera passione del popolo siciliano non è la civiltà della morte, ma la civiltà della vita, Carmelo.
1: Infatti il Papa lo rimarcò più volte, questo popolo che ama la vita, che dona la vita, ha diritto a vivere nella pace, sono state queste le parole, e fece richiamo proprio al Tempio della Concordia che aveva alle spalle, sia emblematico questo Tempio Concordia, sia profetico, infatti ecco sono le parole stesse del Papa, sono state profetiche per la nostra terra e non solo, perché certamente segnano un cambio di passo per quanto riguarda l'approccio al tema mafia per la nostra Chiesa, per la Chiesa siciliana, ma anche per la Chiesa italiana, anche se vale la pena ricordare nel tempo, per esempio anche ad Agrigento sono risuonate parole di condanne. Faccio riferimento per esempio al documento Emergenza mafia, un problema pastorale, che è del 1990 ed è un documento ancora attuale, in cui si sottolinea come la mafia è un'emergenza pastorale, quindi riguarda la nostra pastorale, deve entrare il tema della mafia nell'annuncio, nella catechesi, nella vita pastorale in parrocchia.

0: Indimenticabile l'abbraccio accogliente del popolo agrigentino offerto a Giovanni Paolo II, ma lo è altrettanto quello del Papa con i genitori del giudice Rosario Livatino, che ebbe luogo nell'Episcopio.
1: Sì, proprio poco prima della celebrazione eucaristica il Papa incontrò i giudici di Rosario Livatino nell'Episcopio e dice e ricorda Monsignor Ferraro come quell'incontro, dopo quell'incontro quel Papa cambiò quasi di umore. Quell'incontro segnò la mamma fece presente, ecco, quasi piangendo, il dolore che stavano vivendo insieme al marito. Me l'hanno ucciso, aveva appena 38 anni, e probabilmente fu proprio questo incontro con i genitori di Rosario Livatino a ispirare quelle parole finali, abbraccio, perché sono fuori da ogni discorso ufficiale quelle pronunciate al termine della messa a Piano San Gregorio.
0: Carmelo, io ti ringrazio per la chiacchierata, per le bellissime cose. Ricordo ancora il titolo del tuo libro, e saluto te Agrigento, la città accoglie Giovanni Paolo II. Ci sentiremo
1: voi,
0: presto.
1: Buona giornata.
0: Grazie.

Termina qui il nostro consueto appuntamento del mattino. Ancora grazie a Don Carmelo Petrone per essere intervenuto e grazie a voi amici per la cortese attenzione. Non mi resta che augurarvi un buon proseguimento di giornata.

0: Oremos. Deus, qui beatum Petrum Chrysologum Episcopum, verbi tu incarnati preconem egregium efficisti. Eius nobis intercessione concede, ut tue salutis mysteria, et iugiter scrutemur in corde, et fideliter significemus in opere. Per Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui tecum vivit et regnat, in unitate Spiritui Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum.
1: Amen.
2: Dal libro del profeta Geremia. Questa parola fu rivolta dal Signore a Geremia. Alzati e scendi nella bottega del vasaio. Là ti farò udire la mia parola. Sesi nella bottega del vasaio ed ecco, egli stava lavorando al tornio. Ora, se si guastava il vaso che stava modellando, come capita con la creta in mano al vasaio, egli riprovava di nuovo e ne faceva un altro, come ai suoi occhi pareva giusto. Allora mi fu rivolta la parola del Signore in questi termini: forse non potrei agire con voi, casa di Israele, come questo vasaio? Oracolo del Signore. Ecco, come l'argilla è nelle mani del vasaio, così voi siete nelle mie mani, casa di Israele. Verbum Domini.
3: Deo gratias.
4: Beato chi ha per aiuto il Dio di Giacobbe.
5: Beato chi ha per aiuto il Dio di Giacobbe.
4: Loda il Signore, anima mia. Loderò il Signore finché ho vita. Canterò inni al mio Dio finché esisto.
5: Beato chi ha per aiuto il Dio di Giacobbe.
4: Non confidate nei potenti, in un uomo che non può salvare. Esala lo spirito e ritorna alla terra. In quel giorno svaniscono tutti i suoi disegni.
5: Beato chi ha per aiuto il Dio di Giacobbe.
4: Beato chi ha per aiuto il Dio di Giacobbe. La sua speranza è nel Signore suo Dio, che ha fatto il cielo e la terra, il mare e quanto contiene, che rimane fedele per sempre.
5: Beato chi ha per aiuto il Dio di Giacobbe.

safe, Gwen.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana è giovedì 30 luglio. I titoli di oggi: il Papa e l'incontro di preghiera fra le note al Borgo Laudato Si, la musica, dice, ci conduce a Dio. Medio Oriente, un'altra notte di duri attacchi degli USA sull'Iran, uccisa una famiglia sull'isola di Keshem. Oggi giornata mondiale contro la tratta di persone, una piaga sempre più diffusa che vede un giro d'affari miliardario nel mondo. Sono le 8, buongiorno da Paola Simonetti in studio. Come ruscello che porta fino alla sua sorgente, la musica ci conduce a Dio. Ieri sera il Papa ha partecipato all'incontro di preghiera e fraternità Cantico di Pace al Borgo Laudato Si, nei giardini pontifici di Castel Gandolfo, insieme ad Andrea Bocelli, al coro ABF Voices, formato da voci bianche provenienti da Uganda, Terra Santa e Italia. Sentiamo la voce del pontefice nel servizio di Edoardo Giribaldi.
2: È significativo che le sacre scritture e la liturgia della Chiesa parlino di cori di angeli e santi quando descrivono la gioia del cielo, non perché cantino letteralmente tutto il tempo, ma perché uniti nell'amore contemplano Dio insieme e trovano in Lui la pienezza della felicità. Un'atmosfera di raccoglimento, ma anche un'occasione di gioia, come affermato dallo stesso pontefice, ha caratterizzato l'incontro Cantico di Pace, accompagnato dalla voce di Andrea Bocelli e dal coro ABF Voices, formato da 164 bambini e giovani provenienti da Terra Santa, Uganda e Italia. Prego che la pace possa regnare nelle vostre case e in tutti quei luoghi nel mondo che continuano a soffrire a causa della violenza, ha detto Leone. Le letture proposte nel corso della serata si sono focalizzate proprio sul tema dell'armonia tra i popoli, ma anche creazione, dignità umana e fede. Esse hanno ripreso alcuni componimenti di San Francesco d'Assisi, come il Cantico delle Creature, oltre a passaggi biblici e le parole di diversi pontefici.
1: Veniamo allo scenario internazionale. Sempre più violento il conflitto in Ucraina. La Russia ha lanciato nella notte massicci attacchi su Kiev e varie regioni del paese. Lo segnala l'aeronautica militare locale, mentre la difesa aerea è in azione sul territorio ucraino. Almeno 8 le persone uccise, tra cui 2 bambine. Nuova ondata di attacchi statunitensi questa notte anche sull'Iran, come risposta di Washington ai raid di Teheran contro le basi americane in Medio Oriente. 3 vittime e 2 feriti si contano a Keshem, mentre gli USA definiscono l'operazione un successo per l'obiettivo di ridurre la capacità missilistica del paese. La cronaca è di Roberta Barbi.
3: Una serie di attacchi definiti duri da chi li ha sferrati. Sui social, il comando centrale degli Stati Uniti, CENTCOM, scrive così in riferimento all'intensa tornata di raid di questa notte sul territorio iraniano contro centri di comando dei Pasdaran, strutture per missili e droni, siti di sorveglianza, difesa costiera e capacità marittima. Sul campo si contano 3 vittime, tutte appartenenti alla stessa famiglia, sull'isola di Keshmet 2 bambini feriti. L'obiettivo non solo rispondere agli attacchi missilistici di ieri contro le forze americane, ma anche e soprattutto ridurre la capacità militare iraniana e le minacce dei gruppi affiliati non solo alle forze statunitensi ma anche al traffico marittimo commerciale ai paesi del Golfo vicini. Solo questa mattina la Giordania ha dichiarato di aver intercettato e abbattuto senza danni né vittime ben 5 missili di Teheran. Il CENTCOM inoltre avrebbe presentato nei giorni scorsi al presidente americano Trump un piano che prevedrebbe una vera e propria campagna aerea di circa 2 settimane con attacchi su larga scala volti a ridurre la capacità missilistica di Teheran al posto di attacchi mirati di rappresaglia, ma c'è il rischio di innescare una nuova escalation militare.
1: Voltiamo pagina. Oggi si celebra la giornata mondiale contro la tratta di persone, un fenomeno sempre più in espansione a livello globale, così come la risposta di Talita Kum, la rete guidata dalle suore cattoliche. A confermarlo è il rapporto 2025 della realtà caritativa. Eugenio Bonanata ne ha parlato con Suor Maria Rosa Venturelli, che fa parte proprio dell'organizzazione.
4: Questo fenomeno della tratta è un fenomeno presente oggi nei 5 continenti e presente anche nel traffico dei migranti, che è una base, ecco, su cui gli sfruttatori lavorano. Possiamo anche dire che è il secondo profitto mondiale dopo le armi. Quindi è un giro enorme di denaro che fa capo dei trafficanti anche ad alto livello.
5: Che cosa si intende in particolare quando si parla di tratta di persone?
4: Per tratta di persone ben si intende rendere le persone in schiavitù, uomini, donne, giovani, bambini, anziani. La tratta comprende lo sfruttamento sessuale, lo sfruttamento lavorativo, comprende le spose bambine, il traffico degli organi, la schiavitù dell'accattonaggio, anche potrebbe essere adesso anche l'utero in affitto. Quindi è una gamma enorme.
1: Ancora tentativi di incursione in Siria da parte di un gruppo di coloni israeliani dove sperano di fondare insediamenti ebraici. Gli episodi, riportati per la prima volta la scorsa settimana dall'emittente pubblica israeliana, sono stati confermati proprio dall'esercito israeliano. Cambiamo argomento. Intelligenza artificiale, bullismo e nuove sfide educative. Questi i temi al centro della settimana di formazione della Federazione delle Cattoliche Paritarie Italiane, che ha coinvolto nei giorni scorsi dirigenti scolastici, insegnanti, laici, religiosi, alla luce dell'enciclica Magnifica Humanitas. Marco Guerra ne ha parlato con la vice segretaria della federazione, Suor Paola Murru.
5: È l'alunno che sta al centro e che vogliamo guardare e aiutare a far crescere.
6: Al centro del confronto di questi giorni soprattutto l'uso delle tecnologie in ambito scolastico.
5: E sì, l'innovazione va non temuta, ma va ovviamente studiata, e gli alunni, i ragazzi che sono ancora più veloci di noi in tutto quello che è tecnologico, digitale, vanno sicuramente orientati e accompagnati nel discernimento. Governare la tecnologia chiede che l'educatore si metta in gioco, l'uso consapevole fa la differenza, ma soprattutto abbiamo appunto delle indicazioni che ci vengono anche date con l'ultima enciclica del nostro Papa, riscoprire, rivalutare, rimettere al centro la relazione sia fondamentale, no? Aiutarli a scoprire questa speciale e meravigliosa umanità.
1: La cultura è una risorsa strategica per lo sviluppo economico, sociale e civile dell'Italia. Questo è quanto emerge dai dati presentati nel 22° rapporto annuale Federcultura, illustrato dal direttore dell'associazione, Francesco Spano. L'intervista è di Silvia Giomarrosa.
7: La cultura è una risorsa per l'uomo e quindi, essendo espressione dell'animo umano, diventa anche strumento di crescita, perché dalla cultura, abbiamo visto, può arrivare una possibilità economica. Abbiamo rilevato quest'anno ad esempio che nei comuni a forte vocazione turistica culturale il reddito medio pro capite è più alto rispetto a quello che si ha appunto nella media nazionale. Ma poi abbiamo visto che la cultura è strumento di crescita per le nostre comunità, perché diventa occasione anche di rigenerazione di luoghi che spesso erano abbandonati o andati in disuso.
8: Che ruolo ha la cultura nel contrasto all'emarginazione e al degrado sociale?
7: Fondamentale, perché abbiamo visto proprio come tramite progetti di rigenerazione urbana possono essere riaccese delle luci, soprattutto in quei quartieri dove a volte l'isolamento e l'abbandono diventano un terreno di cultura per la solitudine, per il ripiegamento su se stessi e quindi anche per scelte di vita che non sono degne del valore della persona. Allora la cultura può farci riconoscere, ritornare in noi stessi e farci capire il nostro valore, ciò che possiamo dare e ciò che possiamo essere in una comunità.
1: Noi restiamo sulla cultura. Tra i 10 teatri italiani iscritti recentemente nella lista del patrimonio mondiale UNESCO c'è anche il Teatro Giovanni Battista Pergolesi di Jesi, un riconoscimento che premia un luogo dove il patrimonio storico continua a vivere ogni giorno. Sentiamo Fabio Colagrande.
9: Più che un edificio da conservare, il Pergolesi è un teatro che continua a produrre cultura e a coinvolgere la sua città. Per la direttrice generale della Fondazione Pergolesi Spontini, Lucia Chiatti, il riconoscimento dell'UNESCO valorizza una storia che non si è mai fermata.
10: È un'eredità che noi abbiamo ricevuto, perché dal 700 in avanti l'attività del Teatro Pergolesi non è stata mai interrotta.
9: Il Pergolesi è oggi un teatro di tradizione.

puoi ascoltare la Radio Vaticana Roma e Provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM su digitale terrestre televisivo canali 733 e 882. In Italia su DAB Plus, in Europa su satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone oppure sul sito vaticanews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

A Roma e nel Lazio siamo anche in TV sul canale 882 del digitale terrestre televisivo.

0: Sono le 9 in studio Paola Simonetti. Una serie di potenti esplosioni hanno scosso diversi villaggi nel Libano del Sud durante la notte, con deflagrazioni fino alla città costiera di Tiro. Lo riferisce l'agenzia di stampa libanese NNA. Circa 8.000 le persone evacuate nella notte per gli incendi che funestano l'isola greca di Creta. Complesso il contenimento delle fiamme, che sono alimentate da forti venti. Incendi che interessano anche molte zone d'Italia, dove resta la morsa del caldo. Oggi 3 le città da bollino rosso, Campobasso, Perugia e Rieti, mentre domani saliranno a 11, previste temperature fino a 40 gradi. Mandato d'arresto in Bolivia per l'ex presidente Morales, l'accusa per lui è di aver fomentato le recenti proteste che hanno paralizzato il paese con decine di blocchi stradali. È tutto per questa edizione, prossimo flash alle 10.
1: Stai ascoltando Radio Vaticana.
2: Un vasto campo di alta pressione di matrice africana si impone sul nostro paese. Nella prima parte della giornata il sole splenderà in cieli pressoché sereni da nord a sud, quasi senza eccezioni, e le temperature sono attese in generale aumento. Nel pomeriggio non ci aspettiamo variazioni rilevanti, innocue velature potranno interessare solamente le Alpi di confine, gli Appennini e la Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
3: Non cambiate canale, eh?

0: Radio Vaticana con voi. Musica, approfondimenti, ospiti, i vostri messaggi vocali, i titoli dei giornali e siti web italiani e internazionali.
1: Luce rossa, eccoci, siamo in diretta, amiche e amici di Radio Vaticana con voi. Buongiorno, buon giovedì 30 luglio, sorrido perché insomma a volte arrivano anche messaggi particolarmente simpatici e poi c'è un dialogo in cuffia con coloro che sono fondamentali per questa messa in onda e talvolta insomma i sorrisi non mancano anche in questa estate 2026. Ringrazio a tal proposito il nostro tecnico del suono Gabriele Di Domenico, tra poco sarà con noi colei che ha condotto il radiogiornale, vi ricordo ogni giorno 11 gli appuntamenti con i notiziari. Saluto anche Chiara al di là del vetro che sorride, così come un sorriso ce lo invia, o meglio ci scrive, vi mando il mio sorriso Tiziano, eccolo qua. E poi ancora buongiorno, Dio ci benedica da Valerio, un saluto a te, un caloroso buongiorno Andrea alla regia, ai tecnici, a Paola delle notizie, scrive Filomena, che ci ricorda come la grandezza di Dio si vede anche nelle piccole cose, nelle nostre vite, in ogni piccola forma di vita. Tutto questo è bellezza e ci invia in particolare una foto dei gigli di mare. Per intenderci, sono quelle piante che talvolta si vedono nella sabbia e dunque nei litorali, e lei le vede in questo momento, ce le fa vedere attraverso questa foto, fiorite, dei fiori bianchi, appunto i gigli di mare. Ancora Carlotta e poi un saluto a Mirella che ci segue dalla Toscana. Permettetemi anche di fare gli auguri a un giovanissimo ascoltatore, ai suoi genitori Arianna e Simone, lui è Cesare, oggi compie un anno. Allora auguri a te e alla tua famiglia, sia davvero un giorno di gioia e di gratitudine condivise. Noi in questa ora assieme parleremo tra l'altro proprio di minori, lo faremo e con un artista, un mecenate, molti di voi probabilmente lo conoscono, il maestro Presti, che sarà tra circa mezz'ora qui a Radio Vaticana con voi, e prima ancora con i Salesiani per il sociale, perché sono intervenuti i Salesiani in merito al disegno di legge che intende intervenire sull'articolo 98 del codice penale in Italia, introducendo una presunzione relativa dell'imputabilità per i minori tra i 14 e i 18 anni. Capiamo dunque qual è la posizione dei Salesiani per quanto riguarda quella che è una notizia che in Italia è in primo piano ormai da diversi giorni. Prima ancora l'attualità internazionale, i vostri messaggi che continuano ad arrivare, in particolare adesso Giuseppe. Ciao Giuseppe, buona giornata anche a te. Iniziamo in musica con Bon Jovi.

0: 9:12, sempre in diretta Radio Vaticana con voi. A proposito di 12, a mezzogiorno in punto ci collegheremo con la Santa Casa di Loreto per pregare assieme l'Angelus il Rosario. Alle 7 di sera invece la Santa Messa celebrata dal Santuario della Madonna delle Lacrime in quel di Siracusa. In Libano prosegue l'incontro sul tema Un cuore solo in Cristo, organizzato all'Unione della Gioventù Armena Cattolica del paese dei Cedri. Partecipano oltre 250 giovani provenienti da oltre 6 paesi. E poi oggi è una giornata importante, ai noi, vorremmo non doverlo dire e o ricordare, perché è il giorno del sovrasfruttamento della terra, ovvero da oggi l'umanità consumerà a debito le risorse prodotte dal pianeta nell'intero anno, perché quelle prodotte quest'anno si esauriscono oggi e siamo solo al 30 di luglio, 5 mesi prima della fine dell'anno solare. Rendiamoci conto di cosa significa questo anche e soprattutto nel medio e lungo periodo. È oggi, come puntualmente ricordato nel notiziario delle 8, la giornata internazionale contro la tratta degli esseri umani, e oggi anche la giornata mondiale dell'amicizia. Magari approfittatene per dire o per abbracciare, se potete, anche fisicamente colei o colui a cui volete bene. Gabriele, ci si abbraccia dopo magari, perché adesso c'è un vetro che ci separa. Potrei abbracciare ma non riesco, viste cuffie e microfoni, la collega Paola Simonetti. Buongiorno Paola.
1: Bentrovato Andrea, buongiorno ai nostri amici all'ascolto.
0: E dunque in primo piano ancora una volta Castel Gandolfo, il borgo laudato, sì, perché?
1: Oggi la musica protagonista in apertura nel nostro radiogiornale, musica speciale, proprio quella che è risuonata all'incontro di preghiera e fraternità, cantico di pace, al Borgo Laudato Si, nei giardini pontifici di Castel Gandolfo, un evento che si è dipanato così con Andrea Bocelli e con il coro ABF Voices, cioè un coro formato da voci bianche che sono provenienti da Uganda, Terra Santa e Italia. Note che, ha sottolineato Leone XIV, sono come il ruscello che porta fino alla sorgente. La musica, ha detto, ci conduce a Dio. Una bella immagine, perché è vero che la musica è vibrazione altissima.
0: Però non conosce poi quei confini che a volte noi creiamo, o quei muri che solleviamo. La musica non la ferma nessuno. Purtroppo non si ferma però neanche la cronaca internazionale, che ci parla ancora una volta di Ucraina e Iran in primo piano.
1: Sì, abbiamo dato spazio agli aggiornamenti davvero proprio dell'ultima ora per quanto ha riguardato il conflitto in Ucraina, dove gli attacchi russi sono stati lanciati massicciamente su vasca scala anche stanotte, hanno ucciso almeno 8 persone, a farne le spese anche questa volta 2 bambini. Ed è ancora incandescente, lo sapete, il fronte dell'Iran. A sorpresa sono partiti missili iraniani diretti

0: Le basi statunitensi in Cisgiordania, tutti intercettati senza danni significativi, colpite anche tre petroliere nello stretto di Hormuz, che dunque resta il nodo cruciale del braccio di ferro fra Stati Uniti e Iran. Sono state colpite lungo una rotta che era ritenuta non autorizzata. Poco dopo è arrivata la risposta degli Stati Uniti, che hanno lanciato per la prima volta insieme all'Arabia Saudita azioni coordinate contro milizie sostenute dall'Iran addirittura in Iraq, presentandole come rappresaglia all'attacco missilistico e alla precedente ondata di droni contro impianti petroliferi di Riyadh, attribuiti naturalmente a gruppi filo-iraniani. Questo è da sottolineare, è una nuova pericolosa fiammata del conflitto che ora rischia di allargarsi ulteriormente, perché non ci ricordiamo che c'è stato anche il coinvolgimento dello Yemen. Ebbene, nella regione adesso entra anche l'Iraq, dopo che ormai il memorandum USA-Iran sembra di fatto caduto nel vuoto.
1: Oggi è la giornata internazionale contro la tratta degli esseri umani, quindi contro la tratta di noi. Magari così ci rendiamo più conto di cosa stiamo parlando. Talvolta se no sembra che riguarda gli altri, no? Riguarda
0: sì,
1: noi.
0: Esattamente. È una giornata mondiale davvero che dovrebbe far riflettere e che noi abbiamo cercato di approfondire nei pochi secondi che ci sono concessi all'interno del giornale radio. È una, un fenomeno che è globale, è sempre più redditizio e, attenzione, non è legato solo ai flussi migratori. Infatti noi all'interno del radiogiornale, ad opera del nostro Eugenio Bonanata, abbiamo avuto il contributo, la testimonianza di una delle suore della Talita Kum, che è una rete guidata da suore cattoliche, che ha stilato proprio un rapporto su questo fenomeno, su una piaga, quella che insomma è possibile davvero considerare una piaga, un traffico criminale molto redditizio. Suor Maria Rosa Venturelli ha spiegato sinteticamente, in maniera precisa, come si concretizza la tratta, che mira a uno sfruttamento variegato degli esseri umani, quindi non solo sul fronte degli sbarchi, quindi delle traversate marittime, ma anche su altri, tanti altri fronti, e sono tutti terrificanti. Quindi bisogna riflettere, ci sono di mezzo naturalmente anche i minori.
1: Non possiamo tacere oggi, ma sempre, ovviamente le giornate ci ricordano che la luce va accesa, ovviamente non solo nella giornata, e noi spesso parliamo, ai noi, di questo tema. Infine, una ampia pagina dedicata alla cultura.
0: Sì, abbiamo preso respiro perché ce n'era davvero necessità. Abbiamo parlato della settimana di formazione della Federazione delle Cattoliche Paritarie Italiane, che ha coinvolto dirigenti scolastici, insegnanti, insomma figure a vario titolo, alla luce dell'enciclica Magnifica Humanitas. All'interno naturalmente di questa settimana c'è stata ampiamente la questione dell'intelligenza artificiale e di tutte le sue ricadute, ma non solo. Anche di cultura come risorsa strategica per lo sviluppo economico, sociale e civile dell'Italia abbiamo parlato, lo ha sottolineato il 22esimo rapporto annuale di Federculture. E poi ci siamo soffermati sul Teatro Giovanni Battista Pergolesi di Jesi, che è tra i 10 teatri italiani iscritti recentemente nella lista del patrimonio mondiale UNESCO, un luogo dove, ci ha detto il nostro Fabio Colagrande, il patrimonio storico continua a vivere ogni giorno, oltre ad esortarvi a poter risentire naturalmente la pagina delle 8 nel nostro, in versione podcast sul nostro sito vaticannews.va. Vi ricordiamo che tutti gli aggiornamenti naturalmente possono essere ascoltati sempre sul nostro portale, ogni ora per tutto il giorno.
1: E ci piace ricordare anche che, così come le notizie non vanno in ferie, noi trasmettiamo 365 giorni all'anno, come giusto che sia, con il radiogiornale, neanche la cultura. Quindi magari anche questa stagione, anche un periodo di riposo dal lavoro, è un'occasione formidabile per essere parte di quella o iniziativa culturale, o andare ad una mostra, o anche semplicemente leggere un libro che sta lì da troppo tempo. Paola, prima di salutarti, Condivido con te qualche messaggio che è arrivato in questi ultimi istanti. Anche noi vi mandiamo un sorriso in cerca con il lanternino di un po' di fresco, scrivono Anna ed Egidio.
0: Dunque, molto difficile di questi tempi.
1: Esatto, il caldo insiste. Poi ancora Maria, un saluto a tutte e a tutti voi. E poi un messaggio anche da Filomena. Ogni anno consumiamo a debito, questo è un problema enorme. Oggi anche però sottolinea la giornata dell'amicizia, un sentimento che va oltre l'amore e nulla chiede in cambio.
0: L'amicizia ha un valore a volte complicato da realizzare, forse più dell'amore. Per quanto mi riguarda.
1: Grazie Paola.
0: Grazie.
1: Ho dimenticato prima di lanciare, ma puntualmente in regia me l'hanno fatto notare, il santo di oggi, ascoltiamolo insieme.
2: Oggi, 30 luglio, la Chiesa ricorda i santi Abdon e Senen, martiri. Originari della Persia, forse principi, più anziano Abdon, più giovane Senen, convertiti al cristianesimo a Roma, si prodigano per seppellire i martiri. Siamo nel III secolo, durante la persecuzione di Decio. Imprigionati, i due rifiutano di sacrificare agli idoli e muoiono da martiri. In questo giorno si ricorda inoltre San Pietro Crisologo, vescovo di Ravenna e dottore della Chiesa.
1: Le 9:21, vi ricordo che tra poco parleremo di minori in Italia con i Salesiani in diretta qui a Radio Vaticana con voi, e poi ancora sarà nostro ospite, sarà questa l'occasione per andare fino in Sicilia, ma per parlare di quanto dicevamo un attimo fa, ovvero della bellezza che salva, della bellezza che unisce, l'artista mecenate Antonio Presti, lui è di Messina, ma anche e soprattutto in quella di Catania ha riqualificato una periferia in particolare con quella sana ostinazione che a volte gli artisti mostrano e che possiamo tutti cercare di emulare. Ma adesso entriamo nelle edicole italiane. Iniziamo dunque con Avvenire, le rose e le spine, la vita dei venditori di fiori. E questa è l'apertura scelta oggi dal quotidiano di ispirazione cattolica. Dal Bangladesh all'Italia, pagando per lavorare e per i favori. Il magistrato Storari spiega le distorsioni del sistema, più delle condanne ci interessano i diritti dei lavoratori. Sul caporalato sono responsabili le aziende, ma troppi fanno gli spettatori. E mi piace notare come Avvenire da giorni decide di aprire con temi legati al mondo del lavoro in Italia. Se ieri era l'Ilva in primo piano, oggi sono i venditori di fiori, le rose e le spine è il titolo. Poi di spalla a destra i tossicodipendenti potranno scontare la pena in comunità. E questo il provvedimento che è stato approvato definitivamente ieri alla Camera dopo il sì del Senato, che sembra destinato a cambiare, almeno sulla carta, l'esecuzione della pena per migliaia di persone tossicodipendenti e alcol dipendenti in Italia. Un provvedimento atteso da anni dal mondo delle comunità terapeutiche e del terzo settore, che non mette in discussione la certezza della pena, ma riconosce che quando il reato nasce dalla dipendenza, la risposta dello Stato può e deve affiancare alla sanzione un percorso di recupero della persona. È una notizia, tra l'altro, che noi commenteremo anche grazie alla nostra Roberta Barbi nelle prossime ore e nei prossimi radiogiornali con degli esperti assoluti del tema. Ci spostiamo sulla Repubblica. Identificazione facciale, il blitz del governo. L'apertura della Repubblica. Palazzo Chigi forza per approvare un decreto sul controllo delle persone con l'intelligenza artificiale. Aggirate le regole europee, Bruxelles accende un faro. L'opposizione vuole il governo Meloni, il grande fratello. Ancora minacce inventate, falso attentato, indagato un cronista, un agguato che secondo la procura di Vicenza quel collega lo scorso 30 maggio si è sostanzialmente fatto da solo. Il Fatto Quotidiano: l'Ucraina peggio dei Balcani, 2-3 milioni di armi in vendita, le forniture militari sottratte al fronte rivendute clandestinamente rischiano di finire in Europa, i gruppi criminali a cominciare dall'Andrangheta sono già pronti a sfruttarle, allarme dell'Unione Europea, boom di reati e sequestri, la rivendita delle armi in primissimo piano sul Fatto Quotidiano. Corriere della Sera: alta tensione sulla sicurezza, violenze di piazza, Fratelli d'Italia, associazione per delinquere, estesi riconoscimenti facciali, scontro in Senato con l'opposizione. E ancora la politica estera: furia di Trump su Teheran, colpiremo duro, l'Arabia con gli Stati Uniti nella guerra all'Iran. Il Messaggero, anche qui riconoscimento facciale con intelligenza artificiale, polemica, dati biometrici acquisiti in piazza e stadi per le inchieste, privacy, l'allarme del garante. Poi a centropagina una grande foto a colore del neo commissario tecnico azzurro Mancini, Italia perdonami, torniamo a vincere, dove il perdonami sta per quanto accaduto 3 anni fa, quando in sostanza Mancini lasciò l'Italia. Adesso Caparezza e poi torniamo con i nostri ospiti.

0: terrorizzarmi.
1: E alle 9.28 parliamo del sistema minorile in Italia. Sapete di questo disegno di legge che vuole intervenire sull'articolo 98 del codice penale, introducendo una presunzione relativa dell'imputabilità per i minori tra i 14 e i 18 anni. La forza del sistema minorile nello stivale risiede in quella capacità di comprendere al meglio, di commisurare qual è la risposta giudiziaria rispetto alla consapevolezza del minore. Bisogna valorizzare certamente ogni possibilità di responsabilizzazione e di recupero e di reinserimento. Una modifica del genere può far sì che il minore diventi in sostanza un adulto in forma ridotta, indebolendo le peculiarità del suddetto sistema minorile. È una questione di cui abbiamo parlato nei giorni scorsi, anche nelle nostre consuete rassegne stampa. Interviene sul tema anche una realtà amica di Radio Vaticana, che spesso è nostra ospite, ovvero Salesiani per il Sociale, che insomma di giovani e minori se ne intendono. Parliamo di donne e uomini che dedicano la loro vita proprio ai più piccoli. Don Francesco Preite, presidente di Salesiani per il Sociale, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno Andrea, buongiorno a tutti e a tutte.
1: Grazie per essere in diretta su Radio Vaticana. Voi in sostanza dite attenzione, qua si rischia di sottovalutare nel nome della sicurezza un qualcosa che invece sottovalutato non può essere, perché è in gioco il presente e il futuro di coloro che devono essere tutelati e devono essere educati ancor prima che puniti. Don Francesco.
2: Sì, beh, la sicurezza è diventato un tema importante, è un tema importante perché ovviamente è un'esigenza reale per la nostra democrazia, per la tutela anche dei cittadini, e questo va riconosciuto. Quindi i fenomeni di devianza anche giovanile ovviamente interpellano l'opinione pubblica e chiamano le istituzioni a intervenire. Ecco, sull'intervento che le istituzioni in questo momento stanno realizzando, il nostro intervento, il nostro parere è quello di rafforzare la prevenzione, cioè agire prima che il ragazzo possa commettere reati o possa commettere altro di violento, di negativo. Ed è l'insegnamento di Don Bosco che ce lo dice, e da una parte la nostra attenzione è nel riaffermare che in ogni ragazzo c'è un punto accessibile al bene, e quindi in ogni realtà, in ogni situazione bisogna insistere nel valorizzare le positività, la forza del bene presente in ogni creatura, in ogni ragazzo. E poi dall'altra parte la grande lezione che Don Bosco ci ha lasciato, il sistema preventivo, e quindi tutto ciò che agisce prima del reato deve essere fatto, e quindi l'investimento nell'educativo, nelle scuole, negli oratori, come in alcuni contesti anche queste istituzioni, il governo sta facendo, ma bisogna insistere su questa linea più che nella repressione. La repressione certamente dà una risposta immediata poco efficace a nostro parere, perché non tutela il minore, certamente dà una risposta sostanziale alla società, ma gli effetti che poi scaturiscono da questa repressione sostanzialmente sono nulli o a volte anche peggiorativi, perché purtroppo sappiamo che nelle nostre carceri non sempre ci sono percorsi di accompagnamento che riescono a reinserire il giovane o il minore in contesti sani, in contesti opportuni. Quindi c'è una situazione che in qualche modo ci interpella e che ci chiede appunto di intervenire prima, quindi rafforzare tutto ciò che è il mondo educativo, anche il riconoscimento del ruolo degli educatori, sia economico che sociale, può essere opportuno in questo momento storico.
1: Quindi ci vogliono investimenti, perché un paese che investe sulle armi non può dimenticare che le vere armi, quelle tra virgolette, sono le giovani generazioni. Il cambiamento passa attraverso di loro, così come il miglioramento. Servono soldi anche per chi è in prima linea, per educare e per insegnare. L'etimologia ci ricorda, insegnare vuol dire lasciare il segno, ma deve essere un segno buono, ci vogliono esperti, professionisti per farlo.
2: Ecco, sicuramente questa è una proposta molto intelligente, cioè mentre ovviamente il mondo oggi purtroppo si sta preoccupando di riarmarsi, Il problema della devianza giovanile si affronta con un piano di investimento nella prevenzione. Ecco, credo che come ci siano interrogativi sulla sicurezza internazionale per accompagnare, per combattere la sicurezza e per difendere la sicurezza interna, c'è bisogno di investimento nella prevenzione più che nella repressione. Ecco, questo è il nostro punto di vista. Cioè, vanno bene che le pene certe, vanno bene le regole chiare, ma un minore, un adolescente ha bisogno di essere educato alle regole. Ecco, quindi ci vuole un investimento massiccio, capillare in tutto il territorio nazionale, così come c'è stato per il piano di riarmo in Europa, per un piano di educazione, di prevenzione nel territorio nazionale per aiutare questi nostri giovani che, come abbiamo detto più volte, hanno fragilità forti che poi purtroppo si manifestano in violenza e in soprusi.
1: Don Francesco, grazie per questa testimonianza, buon lavoro, perché insomma un po' come chi si occupa di comunicazione, chi si occupa di giovani in ferie non va mai, e i salesiani sono ogni giorno accanto a tante e tanti minori. Grazie per il vostro servizio.
2: Grazie a te Andrea, ne approfitto ecco per ringraziare anche gli educatori, gli operatori, i donatori che non andranno in vacanza purtroppo, perché ovviamente sono impegnati anche durante l'estate ad accompagnare i minori più difficili, i più vivaci, i più fragili in questo tempo estivo. Grazie ancora.

0: Amiche e amici di Radio Vaticana, ancora un saluto da Andrea De Angelis, ben trovate e ben trovati a voi che siete all'ascolto. In studio con me un graditissimo ospite, pensate, a lui è stato dedicato anche un asteroide, ma noi non vogliamo andare così in là, allontanarci così tanto dal nostro studio qui a Radio Vaticana, ci limitiamo per modo di dire a guardare quello che è un vero e proprio museo a cielo aperto con lui, mi riferisco a Magma, in quel di Catania. Ma intanto consentitemi di presentare l'artista, mecenate, imprenditore, il maestro Antonio Presti, benvenuto.
1: Buongiorno
0: maestro.
1: A tutti, grazie dell'invito.
0: Grazie per essere con noi. Dicevo, la sua fondazione da oltre 15 anni ha dato vita a questo museo, appunto, a cielo aperto. In fondo il termine aperto dovrebbe essere proprio di ogni museo. Lei ci ha messo anche il cielo nel quartiere Librino di Catania. Parliamo di un quartiere periferico della splendida città siciliana. Le chiedo allora, da dove nasce questo progetto? Quali le motivazioni che l'hanno spinta?
1: Ma una motivazione universale di bellezza, di restituire la visione della bellezza. In questi luoghi di mancamento, come tutte le periferie del mondo, dove tutto viene fatto in nome della fragilità, del recupero, dell'inclusione, ecco, andare a Librino, questa periferia a Catania di 70.000 persone, 10.000 bambini, 9 scuole elementari e medie, 9 oratori, 9 chiese, ecco, una città nella città. Poi è stato definito il quartiere satellite, ma un quartiere di 70.000 persone non vuole più questa nomenclatura di parcella particolare di un essere universale. E allora l'artista ha il dovere di andare in questi luoghi e di rigenerare la visione della bellezza, che forse in questo momento della nostra contemporaneità manca proprio la visione di quella bellezza del cuore, dell'essere, in contrapposizione a una bellezza dell'apparire, dell'algoritmo, dei dispositivi elettronici, dei like. Ecco, i ragazzi devono comprendere con il cuore che in questo momento della nostra contemporaneità il male più grave è quello della cecità. Gli occhi, quando non sono collegati al cuore, guardano e non vedono. La cecità, ecco, ottunde questa contemporaneità e soprattutto le nuove generazioni, ai quali è stata negata la visione della bellezza. Ecco, quando l'occhio è cieco, guarda e non vede, ecco, la visione di quell'invisibile, che poi noi nella nostra storia anche religiosa è il nome anche di quello Spirito Santo, no? L'invisibile al Librino, ecco, può restituire ai ragazzi il cuore a tamburo di bellezza. E allora l'invisibile potrebbe salvare l'anima di questi ragazzi, che in questo momento è usurpata da altri poteri mondiali del consumo e soprattutto della dittatura dell'ignoranza, dove alberga la mediocrità. Una mediocrità che nega la visione, e questa dittatura dell'ignoranza, dove purtroppo anche la scuola a volte promuove, è costretta a promuovere l'ignoranza. E allora l'artista al Librino da più di 20 anni, la mia storia come fondazione di Fiumara d'Arte nasce da un impegno etico ed estetico. Etico perché ho costruito tutta la mia vita sul dono. Ecco, io sono rimasto laicamente così cittadino straniero anche in mezzo agli uomini, perché donare in mezzo agli uomini la bellezza e il cuore è un po' un rapporto anche di contrapposizione. Però io al Librino da più di 20 anni abbiamo seminato in 4 generazioni dei grandi lavori monumentali condivisi con tutta la gente del quartiere. Io ho fatto questo grande lavoro della Porta della Bellezza, che poi è diventata la Porta dei Sogni, la Porta delle Farfalle.
0: Possiamo vederle, sì. Queste porte, grazie alla regia, tra l'altro grazie a Daniele Giorgi e Alberto Giovannetti, possiamo mostrarvi ciò di cui stiamo parlando, di cui sta parlando il maestro Presti. Io vorrei però fare una domanda, mi permetta, più giornalistica, perché di recente lei è stato in audizione presso la commissione parlamentare d'inchiesta sulle condizioni di sicurezza, di degrado delle città, delle periferie, per parlare proprio di cosa la fondazione ha fatto, fa e farà nel quartiere Librino a Catania. La domanda è: possiamo immaginare che diventi un modello replicabile in altre periferie? Perché abbiamo capito che da anni, grazie alle sue opere, c'è questa iniziativa che ha già trovato forma e sostanza in quel di Catania e a Librino. Qualcuno potrebbe dire: facciamo diventare un modello, è possibile?
1: Il modello è quello della devozione, una devozione alla bellezza che trova sempre nella semi, nel senso. Io è da più di 20 anni che mi trovo a Librino, ho iniziato con la semina della prima porta, questo grande bassorilievo in terracotta, condiviso inizialmente con 2000 persone e le ultime opere con 30.000 persone. L'opera d'arte è stato il processo artistico della condivisione. Ecco, nelle periferie gli abitanti purtroppo vivono uno stato non solo di quell'abbandono e quella mancanza di rispetto, ma vivono anche in quella dimensione che, passando gli anni, quindi passando le generazioni che hanno vissuto questi non luoghi a procedere, che noi chiamiamo ancora periferie, dove purtroppo c'è un sistema periferia, quello della droga, della mafia, della violenza, dell'ignoranza. Allora l'artista, se da 20 anni lavora, ecco, trova in quel valore della semina il senso. Certo, in tutte le periferie d'Italia ci vorrebbero tanti impegni personali, privati, per restituire e generare a queste comunità che sono state illuse e disilluse. Questa è la responsabilità civile del nostro essere stato.
0: Lei ha detto non luoghi, un grande quale Marco Cè diceva che non luoghi sono quelli che non hanno storia, memoria, come i centri commerciali o gli aeroporti. Lei invece ha scelto un luogo che la memoria e la storia la ha. C'è questa consapevolezza, che lei l'ha anche definita politica della bellezza, in questo modo si scrivono pagine di storia per una città, per un quartiere, per Librino?
1: Si scrivono le pagine della bellezza nel momento in cui non si parla di inclusione, non si parla di rigenerazione urbana, perché noi parliamo delle periferie, la rigenerazione urbana, l'inclusione, il diritto alla cittadinanza, l'educazione alla legalità. Ma chi siamo noi per poter includere un ragazzo di una periferia, dove tutti noi, anche come società civile, siamo responsabili di avere creato e sostenuti questi non luoghi nel tempo? E allora l'inclusione, il diritto alla cittadinanza, la rigenerazione urbana trovano alla base solo un bene comune, che è l'anima. L'anima di tutti questi ragazzi che trovano nella conoscenza il potere più grande, che trovano nella fragilità la potenza, che trovano nella rinuncia il guadagno, che trovano nella sconfitta la vittoria. Ecco, se è un ragazzo di una periferia, noi gli diciamo che la rinuncia al guadagno, la sconfitta e la vittoria, è la fragilità e la potenza, ecco, allora si manifesta la bellezza. Una bellezza che io amo molto rinnovare sempre in questi non luoghi, anche con la figura di San Francesco. Abbiamo fatto dei bellissimi lavori ispirati al cantico delle creature di San Francesco, proprio perché la figura di Francesco in questi non luoghi è sicuramente l'abbraccio del cuore. E noi, come comunità di artisti, abbiamo creato questo grande museo a cielo aperto, dove i protagonisti sono i ragazzi con le mamme, e l'opera d'arte è il processo artistico, non è il manufatto artificiale della scultura, che anche possiamo essere bravi a realizzare, io non voglio essere presuntuoso, ma siamo anche dei grandi artisti. Ma essere grande equivale sempre a essere condiviso con il suo pubblico, e il pubblico di Librino ha risposto a tal punto che da più di 20 anni queste opere, le sculture, le opere in terracotta sono di 4 km di basso rilievo, quindi è un'opera bella forte, bella importante. Ecco, però queste opere non sono state mai vandalizzate. La porta è nostra, dicono gli abitanti di Librino a Catania, la porta non si tocca. Allora, se noi restituiamo un modello ai ragazzi di quella periferia, non del recupero, anche quel recupero è come l'inclusione, un ragazzo di una periferia non deve essere recuperato, deve essere amato, deve essere rispettato in nome della sua fragilità. E l'artista ha quel cuore a tamburo di bellezza che trova solo in questo modo di essere innocentemente ancora folle, perché parlare oggi di amore e amare è una follia in questa contemporaneità dove tutto è violenza e guerra. Ecco, un bambino di Librino mi fa piacere, ora mi è venuto in testa il nome anche della guerra, ha scritto in una mattonella di terracotta a tutti i bambini del mondo: per favore non fate più la guerra. E allora uno si aspetta un messaggio di pace e il bambino di Librino continua: non fate più la guerra, per favore, perché altrimenti a noi bambini a scuola ci tocca sempre studiare la stessa storia, storia di guerra. Ecco, l'uomo è banalmente banale ogni volta che pensa alla sua storia e al racconto della sua storia che nasce e finisce con la guerra di turno. Ecco, allora il bambino di quel librino, di quella fragilità, ecco, non vuole più scrivere pagine di storia, di guerra sui libri e sui muri delle opere d'arte che noi abbiamo fatto a Librino, ma vuole scrivere l'amore di quell'amare, il desiderio del desiderare e il sogno del sognare.
0: A me piace anche, maestro, l'idea che un muro che noi colleghiamo a chiusura, a opposizione, a distanza, possa diventare invece luogo e memoria di accoglienza, di incontro, di partecipazione. Non a caso sono state coinvolte la popolazione civile, le istituzioni, gli oratori. Veramente la bellezza mostra che può e sa parlare a tutti. Però so anche che a ottobre di quest'anno verranno inaugurate altre opere. Anche qui emerge l'aspetto più giornalistico, la curiosità. Vuole anticiparci? Può farlo qualcosa?
1: Sì, adesso stiamo lavorando sulla restituzione e l'affermazione attraverso la creazione delle opere d'arte della visione del sogno, del sognare. Perché un bambino più che mai di una periferia deve avere nelle due mani le armi più potenti che un bambino deve avere in questo momento. In una mano si deve armare dell'arma più potente che noi abbiamo a disposizione, che è il sapere, la conoscenza, i libri. E nell'altra mano i sogni, l'onirico, il metafisico. Ecco, un bambino, se una mano ha i libri e nell'altra i sogni, ecco, può restituire alla sua visione del futuro quella bellezza del cuore. E l'opera che inaugureremo a fine settembre è questo cavallo alato, il Pegaso, una scultura monumentale di oltre 12 metri in alluminio specchiante con il sole, un cavallo alato che è anche in contrapposizione alla visione del cavallo che noi abbiamo soprattutto in certi ambienti, il cavallo della corsa clandestina, il cavallo a Catania, è famoso la via Plebiscita dove si mangiano le polpette e la carne di cavallo, e questo cavallo che viene sfruttato, vilipeso, offeso e ucciso, ecco, per gioco e anche per arroganza anche di quella mafia. Ecco, il Pegaso a Librino potrebbe restituire a questi ragazzi non più il cavallo della polpetta, ma il cavallo dei sogni. I bambini hanno scritto un bellissimo slogan dove hanno scritto: noi bambini di Librino vogliamo togliere il cales al nostro cavallo e mettere le ali al sogno del sognare.
0: Noi non messaggio vogliamo... di libertà.
1: Un messaggio di libertà e soprattutto di quel valore etico che anche qui, se avessimo fatto il discorso sull'educazione e la legalità, che è illegale il cavallo della corsa clandestino, avrebbe avuto un percorso così di contrapposizione. Ecco, io invito anche tutti gli ascoltatori a manifestare un valore di differenza che non trova nell'anti e nel contro il senso della bellezza, dello spirito che anima la bellezza è sempre nel per. Ogni volta che nella nostra vita sentiamo anti o contro, c'è un cortocircuito, c'è qualcosa che non va. La società vuole prendersi il senso del bene comune come valore di futuro nel momento in cui costruisce. Il per ci dà quell'abbraccio del cuore di una società che speriamo per il futuro trova sempre in quello spirito che anima la bellezza e il senso di essere cittadini.
0: Insomma, abbiamo capito che l'arte e la bellezza possono creare quell'armonia che non ha bisogno di contrapposizione, ovviamente un'armonia che sposa in pieno la legalità, la fratellanza e il rispetto delle regole, che può educare anche senza dare il manuale delle istruzioni, ma semplicemente sorprendendo, mettendo assieme. C'è un altro luogo però, prima di salutarci, maestro, che le ha conferito una certa fama fin dalla fine dello scorso secolo, dagli anni Ottanta in particolare, ovvero Fiumara d'arte, dove ha in sostanza realizzato un parco di sculture monumentali. Ne potremo vedere delle altre in quell'altro luogo incantevole della Sicilia. E cosa rappresenta oggi Fiumara d'arte per quel territorio?
1: Ma la mia storia inizia negli anni Ottanta, nella provincia di Messina, Santo Stefano di Camastra e Cefalù. Io iniziai questa storia, mi fa piacere dirlo anche da questa sede, con Biagio Conte. Biagio iniziò il suo percorso spirituale trovando naturalmente un po' alla San Francesco nella rinuncia, anche che eravamo tutti e due figli di una famiglia così borghese, benestante, e lui non voleva essere il figlio di quell'imprenditore, come neanche io l'ho fatto, perché anche mio padre è morto giovane, e quindi ci siamo trovati a dover gestire quel cosiddetto patrimonio anche economico. E abbiamo iniziato un viaggio, andò a Palermo e iniziò a fare questo suo percorso spirituale rinunciando a tutto, e l'ho fatto in maniera laica. Ho rinunciato a tutti i beni e ho trovato anch'io nel dono il senso, e l'ho fatto da cittadino ed artista, donando arte e bellezza in questo territorio di scultura monumentale. Ho fatto una devozione alla bellezza, perché queste grandi opere dei più grandi artisti a livello internazionale hanno reso famoso questo territorio. Ho avuto tante problematiche di vicissitudini, dalla mafia, dall'ignoranza della politica, la persecuzione, i processi. Io sono stato processato per più di 20 anni perché le mie opere erano state ritenute abusive. Ma l'abuso insieme con Biagio era quello del dono. E quando si dona bellezza e quando si sceglie nella propria vita di donare, quell'universo che ci accompagna sempre come guida spirituale, ecco, ci restituisce una prova e una grande regola, che è quella di ringraziare l'ingratitudine. Ecco, forse tutti dovremmo imparare ancora di più, visto l'umanità come funziona e tende a volte troppo verso il basso, a ringraziare l'ingratitudine. Ecco, ringraziare l'ingratitudine è diverso anche rispetto al perdono. Ecco, anche nel perdono ho visto anche un po' di arroganza e di presunzione. Non bisogna perdonare, ma bisogna ringraziare sempre anche quell'ingratitudine di quell'umanità che ti risponde come valore di essere testimone. E allora il ringraziamento dell'ingratitudine è il messaggio più bello che mi sento di dire agli ascoltatori in questo momento.
0: E a chi dice grazie oggi, maestro, per concludere?
1: Dico grazie anche a quella mancanza di presunzione dell'ego, perché se c'è un male, se c'è un daimon del male che governa le nostre anime, si chiama ego. L'egocentricità centripeta di ognuno di noi, soprattutto in questa società, ottunda quella visione della bellezza. Allora se dall'ego si passa al noi, passando al noi si ringrazia l'ingratitudine, ecco, di questo io ancora oggi mi sento di essere umilmente, innocentemente e anche follemente un servitore di quella bellezza che gli artisti sono sempre conduttori di opera.
0: Grazie al maestro Antonio Presti. Ricordo, andate davvero in quel di Librino a Catania per apprezzare questo museo a cielo aperto, questo sì. Magma. A me in particolare, non so, le grandi madri mi colpiscono tra le tante opere sì. più.
1: E poi ricordiamo agli ascoltatori che Librino si trova di fronte all'aeroporto Fontana Rossa di Catania, quindi è facile.
0: Quindi non, è impossibile non andare.
1: Scendendo all'aeroporto, è un dovere civile e di responsabilità di andare a Librino, ma non per vedere un museo a cielo aperto che poi piace o non piace, non è quello l'importanza. Ma la riappropriazione del territorio da parte del pubblico, e quando parliamo del pubblico e non di popolo, parliamo della res pubblica. Ecco, allora tutti gli italiani, gli stranieri che arrivano a Catania e scendono all'aeroporto, di fronte c'è il Librino. Andate al Librino per un dovere etico, spirituale, e anche di dimostrare che l'arte e la cultura può rifondare delle nuove economie che non nascono dallo spaccio, ma nascono anche dall'indotto turistico culturale. Quindi questo, la responsabilità è un po' tutta nostra. Quindi chi va a Catania, chi scende in Sicilia, venite al Librino e trovate il Librino, la visione della bellezza.
0: Grazie Antonio Presti.
1: Grazie a voi.

Che Sicilia sarebbe senza Franco Battiato? Chiudiamo con il maestro Battiato questa nostra diretta, grazie al maestro Antonio Presti, a Don Francesco Preite, alla collega Paola Simonetti che tra un paio di minuti sarà di nuovo qui per i notiziari flash, e a Gabriele Di Domenico, il nostro tecnico del suono. Da Andrea De Angelis il grazie più caloroso a tutte e tutti voi. Radio Vaticana con voi torna domani, ciao.

Le 10 in punto al microfono Paola Simonetti, amo dell'America, la libertà e l'aver accolto persone di tutto il mondo. Lo ha dichiarato il Papa in un'intervista alle emittenti NBC e Telemundo, esortando i migranti a non perdere la speranza e sottolineando la bellezza che nasce nel superamento delle differenze. E per Papa Leone appuntamento in programma il prossimo 12 dicembre con il clero italiano. L'udienza sarà preceduta l'11 dicembre da un momento di riflessione, da una veglia di preghiera. Il governo polacco è propenso a credere che sia un missile russo l'oggetto caduto di notte vicino Lublino in Polonia, lo riportano media locali. In allerta il primo ministro polacco Tusk, che ha convocato una squadra di coordinamento. In Turchia nuovi arresti tra i sindaci di opposizione, in custodia il primo cittadino di un municipio di Ankara nell'ambito di un'inchiesta per corruzione che ha visto 55 mandati di arresto in tutto il paese. È tutto per il momento, prossimo flash alle 11:00.

0: Cari amici, ben trovati all'ascolto da Rosario Tronnolone. Eccoci al nostro appuntamento quotidiano con una serie di grande successo tratta dai nostri archivi, Faccia a faccia improbabili alla Radio Vaticana.
1: Pagine e fogli.
2: Antologia cristiana di ogni tempo.
1: Presenta.
2: Faccia a faccia improbabili alla Radio Vaticana.

0: Sofia Bolacchi Casnedi incontra Nannarel Mozart. Nannarel Mozart è Antonella Alessandro.
1: Fräulein Maria Anna Walburga Ignazia Mozart, sono molto grata di questo cortese invito. Dopo le lunghissime lettere che ho inviato senza riscontro, avevo perso qualsiasi speranza di sentirla.
2: Capisco le sue titubanze. Lei è la giornalista italiana. C'est bon. Conosco la sua lingua, ma diciamo non perfettamente come il francese, il tedesco, si intende, ma parlo anche il latino. Penso che anche lei, essendo italiana, parli molte lingue, il latino, ad esempio.
1: Fräulein, mi sopravvaluta. Il latino lo conosco, ma non tanto da poterlo usare per un'intervista. Se lei sapesse quanto oggi l'Italia è diventata diversa, è il latino. Sa che da noi non si studia più obbligatoriamente nelle scuole. Dicono che bisogna adeguarsi ai tempi, sarà. Ma parliamo di lei. Come ha imparato il latino?
2: Per cominciare parliamo piuttosto di mio padre. Un grande e terribile padre, che ricordo ancora con soggezione. Leopold Mozart si chiamava. Maestro di cappella a Salisburgo, maestro di corte, autore di un trattato sul modo di suonare il violino, che divenne presto un classico nel mondo di lingua tedesca e fu poi tradotto in varie lingue, tra cui anche l'italiano. Leopold fu anche un compositore, che Dio l'abbia in gloria, il mio caro padre. Io sono cresciuta in un ambiente culturalmente molto elevato e sono stata educata da un grande padre. In più sono vissuta giorno e notte con un genio ineguagliabile nel mondo presente e futuro. Johannes Chrysostomus Wolfgangus Theophilus Mozart. Nato dopo il mio quinto anno di vita, lo ripeto senza tema, mio fratello. Che possa glorificare i cieli con la sua musica.
1: Ma lei a sua volta era un genio musicale e si esibiva pubblicamente al cembalo anche prima della nascita di suo fratello e poi durante l'infanzia con Wolfgang. Ma ad un tratto lei scomparve dalle scene senza lasciare traccia. Cosa accadde?
2: Il problema che lei mi pone è difficile e doloroso. Tutto sommato sto parlando con una donna che certi problemi potrebbe intuirli meglio di un uomo. Immagino che lei capisca cosa voglio dire.
1: Mi dica tutto quello che mi può dire di lei, perché la vita di Wolfgang Amadeus Mozart, suo fratello, la conosciamo bene, ma la sua vita com'è stata?
2: Come può ben capire, la mia vita in un mondo di maschi non è stata per niente facile. Fu mio padre il primo a farmi studiare il violino e la composizione, ma suppongo oggi, col senno di poi, solo come cultura, come sorta di orpello, non come stile di vita, come professione. Ma gli insegnamenti produssero frutti che lo stesso mio padre non si aspettava e forse non avrebbe voluto. Inizialmente mi insegnò la tecnica musicale al cembalo quasi per gioco. Ma a 3 anni ero già considerata un'esperta dello strumento. Leopold era orgoglioso di me. Ero considerata una promessa. Le corti erano estasiate dai miei prodigi cembalistici. Poi, quando venne al mondo Wolfgang, le cose cambiarono e si mostrarono in tutta la loro evidenza. Andò tutto diversamente.
1: Cioè, cosa accadde?
2: Nacque il mio adorato fratello Wolfgang. Lo amai subito, dal suo primo vagito. Forse quel vagito forte, vibrante, mi fece intuire che lui sarebbe stato il predestinato alla fama. Eravamo 2 anime in un solo corpo e questo durò per tutta la vita. Sì, forse c'è stato un tempo in cui ci fu un breve distacco. Però Wolfgang non c'entra per niente. Brevemente le dirò che il fatto di essere

0: musica trionfante con il suo violino. Aveva appena compiuto 3 anni e si mise a suonare il mio pezzo a memoria senza che nessuno gliel'avesse insegnato, per quanto ricordi. Leopold rimase davanti a lui stupefatto, gridando: «Dio, ti ringrazio! Mi hai regalato un angelo della musica divina!» Da quel momento io non esistetti più.
1: Lei aveva sì e no 8-9 anni e quindi...
0: Più o meno, ma questo è un dettaglio di poca importanza. Ciò che conta è che io e mio fratello avevamo scoperto di essere 2 anime in un solo corpo. Non vorrei ripetermi, ma io non potevo fare a meno di lui e lui di me. Eravamo legati tutti e due da un unico sentimento di amore: la musica. Quando giocavamo, i nostri divertimenti erano di natura musicale. Io suonavo qualche pezzo scherzoso al cembalo e lui componeva. Proprio componeva qualche altra cosa al violino. Poi ci scambiavamo gli strumenti. Lui andava al cembalo e io al violino, che avevo imparato a suonare velocemente e con bravura, direi. E così andammo avanti fino ai miei 12 anni. Finché un giorno nostro padre scoprì il gioco e mi strappò violentemente il violino dalle mani, dicendomi: «Una ragazza non può studiare il violino e tantomeno comporre. Solo agli uomini è concesso. Tu, Nannerl, ti dovrai sposare e avere dei figli. Questo sarà il tuo compito, come ha fatto tua madre. Al massimo potrai continuare a perfezionarti al cembalo, strumento adatto alle donne.» Mio padre si dedicò anima e corpo a Wolfgang, lasciandomi sola col mio cembalo. Alla fine il tempo passava e questo passaggio segnava sempre più la prevalenza di Wolfgang, finché egli prevalse. Ma io sono stata sempre una ribelle e in questo Wolfgang inizialmente mi è stato molto vicino. A volte era persino complice delle mie scappatelle notturne.
1: Scappatelle? Mi fa sorridere l'idea che...
0: Non mi fraintenda. Io e Wolfgang stavamo inizialmente nella stessa stanza. Quando lo sentivo dormire come un sasso mi alzavo e di nascosto, scalza, furtivamente, senza fare il minimo rumore, affinché i miei genitori e i domestici, per la precisione una domestica, non si svegliassero allo scricchiolio dei miei passi sulle tavole di legno, mi avventuravo nella sala di musica con la massima cautela. Mi avvicinavo al cembalo, accendevo una candela. Naturalmente non potevo suonare perché avrei svegliato l'intera famiglia, ma per comporre mi bastava appoggiare le dita sulla tastiera senza premere i tasti. Le mie conoscenze di contrappunto si fermavano a quanto riuscivo a origliare dalle lezioni che mio padre impartiva a Wolfgang. Questo per me era uno stimolo, non un limite. E così riempivo fogli di note che nascondevo nei ripostigli più insoliti della casa, convinta che nessuno mi vedesse. E con l'andar del tempo, sempre nelle ore notturne, mi mettevo in posizione eretta, prendevo tra le braccia il violino di Wolfgang, toccavo con estasi le corde e lì per lì anch'io credo che componessi qualcosa per violino. Che felicità, che gioia provavo! Respiravo odore di fresco in tutti i sensi, mi sentivo viva e in quei momenti immaginavo di essere accanto al mio adorato fratello in una grande sala con un folto pubblico che ci applaudiva. E qualcosa accadde, ma direi in modo inverso.
1: In che senso inverso? Non capisco.
0: Io e Wolfgang eravamo conosciuti in tutte le corti come i piccoli Mozart, grazie a nostro padre. Come dite ora voi, egli ci faceva da manager. A quei tempi era un termine inesistente. Comunque sta di fatto che il principe elettore di Baviera, Massimiliano III, ci invitò a Monaco nella sua reggia. Io dovevo eseguire la prima sonata di Johann Gottfried Eckardt.

0: e Wolfgang, la partita per violino solo di Johann Sebastian Bach. Io e mio fratello eravamo entusiasti, ci tenevamo stretti per mano l'uno all'altra per l'emozione, ma qualcosa andò storto.
1: Mi spiace rievocarle questi ricordi, ma sono questi che mi interessano.
0: Certo, lei è venuta per questo tipo di intervista. Come le ho detto prima, sono nata donna e come tale mia madre mi fece indossare per l'occasione un vestito con maniche, pizzi e merletti. In più dovevo sottostare alle pressioni di un bustino che stringeva il seno per farmi sembrare ancora più piccola della mia età. Allora avevo, se non erro, circa 12 anni e mio fratello stava per compierne 7. Il pezzo che dovevo eseguire era abbastanza difficile. Le mie mani saltellavano sui tasti da destra a sinistra e incrociandosi tra loro, un lavoro faticoso, ma a causa di quel maledetto bustino che non mi permetteva di muovermi come avrei voluto, conclusi il pezzo velocemente. Mi alzai, lasciai il palco e corsi a nascondermi dietro una gran tenda. Sentivo gli applausi, ma io non ero soddisfatta. Piansi. Wolfgang capì il motivo della mia disperazione e con il suo modo scherzoso mi consolò e mi disse: «E ora strabiglieremo tutti». Wolfgang entrò in scena con il suo violino e invece di suonare Bach cominciò ad eseguire un Lied a due voci. Mi fece un cenno con la testa. Rientrai in scena, suonai il cembalo e cantai con lui, mentre le lacrime mi rigavano le gote infuocate. Perché questa commozione? Stava suonando una cosetta che avevo composta io. Aveva scoperto il mio segreto. Rimasi stupefatta e sopraffatta dall'entusiasmo del pubblico che applaudì con gran calore. Soprattutto l'elettore Massimiliano III. «Bravo, piccolo Mozart! Hai composto una cosa deliziosa!» Mio fratello fece un inchino. «Gran sovrano, questa piccola composizione, così delicata e sublime nel contempo, non appartiene a me, ma alla mia adorata sorellina Nannerl».
1: Così ebbe il suo personale successo, grazie a suo fratello Wolfgang.
0: Da una parte, forse, ma dall'altra, sia io che mio fratello fummo costretti a subire i rimproveri severissimi di nostro padre.
1: Nannerl Mozart allora compose, ma come mai non c'è rimasto niente di lei?
0: I miei spartiti li nascondevo nei posti più insoliti. La cosa venne a galla solo durante quel concerto a Monaco davanti all'elettore. Mio padre si infuriò come un bufalo, dandomi persino della bugiarda. Soprattutto quando intervenne mio fratello, difendendomi con ragione e dicendogli, sempre a mia discolpa, che io componevo di nascosto. Indicandogli persino gli angoli in cui riponevo le mie composizioni, forse piccole, non eccelse come quelle di mio fratello, che erano già conosciute in tutto il mondo.
1: Mi scusi, ma sento dalla sua voce una certa commozione.
0: Gradisce un tè con qualche biscottino preparato dalla mia governante. Così intanto mi rilasso prima di concludere la mia amara storia. Non triste, come tutti la potrebbero definire, ma amara. Sa di agrodolce, come alla fin fine tutte le storie di noi umani. Ogni relazione umana raggiunge un punto di incrinatura. Oltre quel punto, la crepa si allarga inevitabilmente e prelude al crollo. Il processo era ormai avviato e non c'era ritorno. In qualche modo io presagivo che il mio rapporto con Wolfgang, per la prima volta, avrebbe corso un grave pericolo. Specialmente quando mi esibii con mio fratello alla corte d'Inghilterra, alla presenza del figlio di Sebastian Bach, Christian, feci un fiasco solenne, mentre mio fratello fu portato all'apice della gloria. Mio fratello, sotto la disciplina ferrea di mio padre e del gran musicista Franz Joseph Haydn, compose sinfonie, quartetti per violino, per clavicembalo e per forte piano. Poi, dopo una tournée in Italia, dalla quale fui esclusa, scrisse le maggiori opere all'italiana, che lei conoscerà, immagino. Questa mia esclusione da quel viaggio in Italia fu un segno evidente della mia incapacità. Ciò mi rese non solo infelice dal punto di vista artistico, ma mi ferì anche perché mio fratello, invece di prendere le mie difese come era solito fare, prima di partire mi disse una frase, come se fosse stata una sentenza di morte. Tu, Nannerl, non puoi navigare dietro alla mia ombra e vivere di luce riflessa. Devi farti carico di te stessa. Pensa come se io non esistessi. Ricordati, quando ritornerò, ti vorrei vedere meno bambolina.
1: Bambolina? Forse lei, Nannerl, crescendo, si intratteneva più davanti allo specchio che davanti alla musica. Mi faccia capire.
0: Prima che partissero per l'Italia, Leopold, per farmi contenta, mi regalò un fortepiano che avevo già visto e sentito da qualche parte e del quale avevo apprezzato, innamorandomene, il suono profondo e armonico, diverso completamente dal clavicembalo. Al momento della partenza per l'Italia, egli mi disse: «Dovresti dare lezioni di cembalo o di fortepiano, come più ti aggrada, purché tu possa guadagnare degnamente per mantenere tuo fratello in Italia, per gli studi che dovrà affrontare e per le varie spese che serviranno per il suo successo». Prima che mio padre e mio fratello partissero per l'Italia e che io fossi estromessa dal gioco, in un impeto d'ira presi i miei spartiti, corsi in giardino e li bruciai tutti. Ecco la fine che fecero le tanto ricercate composizioni di Nannerl. Qui si dovrebbe concludere la storia di un musicista di talento, me lo lasci dire senza falsa modestia. D'altra parte, anche mio fratello, quando si rese conto del misfatto, mi diede della stupida. Successe, anzi, che lui, fidando nella sua memoria prodigiosa, che effettivamente era tale, mi disse queste testuali parole: «Nannerl, non ti rammaricare, te le riscriverò tutte le tue sonatine, se il tempo me lo consentirà, quando tornerò dall'Italia». Ma ciò ovviamente non avvenne. Quando ritornò dall'Italia con Leopold, si trasferì a Vienna. In quella meravigliosa capitale del mondo compose le sue opere migliori. La sua produzione fu vastissima: musica sacra, sinfonie, opere teatrali, che non sto qui ad elencare. Ebbe un successo straordinario. I miei contatti epistolari con Wolfgang diventarono sempre più scarsi, soprattutto dal momento in cui si sposò con una certa Costanze Weber.
1: Poi la morte di suo padre. Ma lei nel frattempo cosa faceva? Continuava a dare lezioni?
0: Sì e no. Dopo la morte di nostro padre, alla quale Wolfgang non fu presente, cominciai a dedicarmi a me stessa. Con Amadeus, ormai autonomo e maritato, avviato a una carriera sfavillante, anche se prima della sua morte prematura gli fu negato di assistere alla sua gloria. Cosa mai avrebbe potuto fare Nannerl se non seguire la legge divina del matrimonio?
1: Così esaudì i desideri dei suoi genitori.
0: Sì, un 23 agosto, durante un'estate indimenticabile, piena di profumi campestri. Ricordo il giorno, ma non l'anno. Strano, ma è così. Gli anni non li ricordo, perché voglio dimenticarli. Gli anni passano, La vecchiaia incombe, ma un 23 agosto potrà ripetersi sempre, finché vivrò. Non resterà solo nel mio calendario dei ricordi.
1: Qual è la cosa più importante della sua vita? Ci sarà pur stata.
0: La cosa della mia vita di cui vado più orgogliosa è che sono riuscita a salvare i manoscritti di Wolfgang, che erano nelle mani di Costanze, che li avrebbe venduti al miglior offerente, pur di avere soldi da spendere. Le offrì una considerevole somma e glieli strappai, lasciando a lei i diritti, si intende, ma non i manoscritti. Quelli sono miei, affinché i posteri possano conoscere le mirabili melodie di Amadeus, la loro perfezione formale, la loro semplice complessità. L'ho fatto perché la grandezza di mio fratello non venisse sminuita, avesse un senso compiuto, non fosse in qualche modo influenzata dalla sua breve vita. Sono i manoscritti che gli consentiranno di vivere in eterno. Sì, sono soddisfatta di questo mio atto. Mi sono ricongiunta a lui per il futuro, così come sono nata e vissuta per lui. Le racconto una breve storia. Dopo la morte di mio fratello, il suo corpo venne gettato in una fossa comune. Io purtroppo ero all'oscuro dell'accaduto quando lo seppi. Ogni notte, presa da gravi sensi di colpa, sognavo di erigere una bellissima tomba circondata da un'aiuola fatta di tanti fiori campestri nel centro di Salisburgo, nella piazza più importante della città. Un giorno mi recai in quel luogo e con mio grande stupore la tomba c'era. Forse la mia immaginazione o solo un sogno nel sogno, non so. Però una cosa è certa. Tra gli innumerevoli spartiti di mio fratello è saltato fuori uno scritto un po' consunto e bruciacchiato, con qualche piccola correzione. Era un lead. Lo lessi con attenzione, con sorpresa e che gioia! Scoprì che Wolfgang aveva salvato una mia composizione da quell'infausto incendio e la teneva in serbo. Siamo sempre stati una sola anima in due corpi. Il fatto che mi sia sposata e abbia avuto due figli con un barone non aggiunge niente alla mia storia. Io sono e rimarrò per sempre Nannerl Mozart, sorella di Wolfgang Amadeus Mozart. Come vede, sono una donna di una certa età che fa fatica a ricordare e non ha voglia di andare oltre. Omnia tempus habent. Tutte le cose hanno il loro tempo, come dice l'Ecclesiaste.
2: Faccia a faccia improbabili alla Radio Vaticana.
3: Sofia Bolacchi-Casnedi ha incontrato Nannerl Mozart. Nannerl Mozart era Antonella Alessandro.

Puoi ascoltare la Radio Vaticana a Roma e provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM, sul digitale terrestre e televisivo, canali 733 e 882. In Italia su DAB Plus, in Europa sul satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone, oppure sul sito vaticannews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

11, al microfono Paola Simonetti. Un civile è rimasto ucciso e altri 14 feriti in attacchi di droni ucraini nel Donetsk. Secondo le autorità locali, i raid hanno anche danneggiato infrastrutture e veicoli civili. Non si fermano nemmeno gli attacchi iraniani nel Golfo. Un raid di Teheran ha colpito un edificio di una società cinese nel nord del Kuwait e un lavoratore è rimasto ucciso, lo ha riferito l'esercito locale. La Grecia continua a bruciare. Circa 8.000 persone tra residenti e turisti sono state evacuate dalla località costiera di Agia Galini nel sud di Creta a causa di un vasto incendio. Gli incendi colpiscono anche la Spagna. Due minori di 10 e 15 anni sono morti all'alba di oggi nel rogo di un'abitazione sulla Costa del Sol, nella regione dell'Andalusia. Nelle fiamme è rimasta ferita anche la madre dei ragazzi. Prossimo flash fra meno di un'ora.

0: Sport.
1: Atletica Vaticana racconta.
2: Amici della Radio Vaticana, amici di Vatican News, storie di sport, Atletica Vaticana racconta, entra in versione estiva. Un modo per godere ancora delle interviste più toccanti che abbiamo realizzato in questa stagione. E con me Giancarlo Lavella non poteva che esserci il presidente di Atletica Vaticana, Giampaolo Mattei.
3: Grazie Giancarlo, eccoci qui, perché davvero lo sport non va mai in vacanza, anzi magari la vacanza è proprio un momento bello per rivivere, riassaporare lo sport in tutte le sue sfaccettature.
2: Tanti campioni, tante medaglie, tanti record che abbiamo ospitato in questa stagione. Ecco, che cosa, che numeri puoi snocciolare di quanto abbiamo fatto?
3: Ma guarda, quest'anno dal 12 settembre al 2 luglio, quando siamo andati appunto con le trasmissioni in diretta ogni giovedì, abbiamo avuto 84 ospiti con oltre 50 medaglie olimpiche e paralimpiche, oltre 100 medaglie mondiali, oltre quasi 70 medaglie europee, più altri titoli ai giochi del Mediterraneo, universiadi, per dire queste storie di donne, di uomini, di sport, di vittorie e di sconfitte. Ma credo che il racconto sia stato un racconto di umanità, perché lo sport è davvero metafora della vita e può abbracciare, questo è un po' l'obiettivo di questa trasmissione Storia di Sport Atletica Vaticana racconta, può abbracciare anche l'interesse e l'attenzione di coloro che non sono degli appassionati o dei tifosi di sport, ma che riconoscono in queste storie delle storie di vita che valgono per qualunque ambito e per qualunque momento, storie di riscatto, di rinascita, di capacità di accettare sconfitte, infortuni e di saper vivere anche la vittoria con il giusto stile.
2: E non a caso tanto spazio abbiamo dato allo sport paralimpico, anche allo sport eseguito da chi casomai vince poco, però non per questo si impegna meno.
3: Assolutamente, infatti c'è una vecchia battuta che vale per i ciclisti del Giro d'Italia, che alla fine il più applaudito è l'ultimo, perché fa sicuramente più fatica e sta in strada più del primo della maglia rosa, che magari arriva prima perché ha anche dei talenti fisici superiori. Sì, ma anche nel mondo paralimpico abbiamo avuto ospiti come Onei Tapia, come Ambra Sabatini, come Arturo Mariani, che ha inventato, si può dire, il calcio cosiddetto per amputati, e Matteo Falchi, che è un nuotatore con autismo, vincitore di 18 medaglie internazionali. Quindi a Roma si dice tanta roba.
2: Giampaolo Mattei, consentimi di fare un po' di cronistoria della nostra trasmissione, o meglio dello sport trasmesso dalla Radio Vaticana, perché c'è stata un'evoluzione, no? Questa trasmissione una volta si chiamava Non Solo Sport, proprio perché anche in quel caso volevamo mettere in evidenza i valori non solo agonistici ma umani che l'attività sportiva porta con sé. Poi è diventata Storie di Sport, Atletica Vaticana racconta, perché con Papa Francesco che cosa è successo?
3: Con Papa Francesco nel 2018, nella seconda parte del 2018, c'è questa intuizione di costituire in Vaticano giuridicamente una realtà sportiva a tutti gli effetti, appunto Atletica Vaticana, con personalità giuridica e riconosciuta dalle realtà sportive nazionali, italiane e internazionali. C'è anche un'intesa bilaterale fra la Santa Sede e il CONI, il Comitato Olimpico Italiano, per questo nasce questa realtà. E poi nel 2022, con la costituzione apostolica Praedicate Evangelium, al Dicastero per la Cultura e l'Educazione viene affidata, data appunto con la costituzione apostolica, la cura dello sport. Quindi con queste due realtà sono la grande novità, uno dei segni importanti del pontificato di Papa Francesco, è che già nel primo anno pieno del pontificato di Papa Leone sono state molto attive, in quanto è evidente, è nota, come ha detto lui in Spagna nel recente viaggio Papa Leone, è nota la sua passione per lo sport, e quindi è un tentativo di vivere nello sport tra i professionisti e gli amatori, cercando di portare un'anima, un'attenzione sociale, solidale, con l'idea che appunto lo sport è un grandissimo terreno di dialogo con tutti.
2: Quindi questo è il compito che noi di Storia di Sport ci siamo posti, non solo lo sport come passatempo o come attività sana per il corpo, ma qualcosa di molto di più.
3: Sì, io dico sono tre le colonne. Sicuramente lo sport è divertimento, lo sport è vita sana perché fa bene al corpo e all'anima, ma la terza colonna che con grande umiltà cerchiamo di portare avanti come Atletica Vaticana, con diciamo la guida anche del Dicastero per la cultura e l'educazione, è lo sport solidale e inclusivo, cioè guardare anche agli altri. E con questi tre aspetti, il fatto che comunque ci si diverte, si sta insieme agli altri, si vive una vita sana perché lo sport fa bene alla salute e alla testa anche, e si tenta di fare qualcosa di bene per chi magari è un po' svantaggiato, diciamo si guarda indietro per vedere che nessuno resta indietro, credo che sia un'esperienza sportiva davvero significativa, ripeto, non solo per chi vive lo sport con passione, magari con qualche mira più o meno agonistica, ma per chiunque voglia vivere una vita umana piena. Non a caso il Papa fa una lettera straordinaria 6 febbraio quest'anno per le Olimpiadi invernali di Milano Cortina e la intitola La vita in abbondanza, che è un passo, che è una frase evangelica, ma che dà lo sport come vita in abbondanza.
2: È una sorta di costituzione che tutti gli amanti dello sport

0: Dobbiamo dire che in questa stagione noi abbiamo ospitato non solo gli atleti, ma anche un po' i vertici dello sport vaticano e italiano. Allora,
1: Sì.
0: metterei in evidenza innanzitutto il cardinale José Tolentino de Mendoza.
1: Assolutamente il prefetto del Dicastero, appunto, della cultura e dell'educazione, ma abbiamo avuto ospite, credo che sia stata una puntata davvero interessante anche dal punto di vista tecnico, il presidente del Comitato Italiano Paralimpico, Marco Giugno De Santis, che ha spiegato, per esempio, un punto un po' dolente su cui tanto si parla, sul perché i ragazzi con disabilità intellettivo-relazionale, ragazzi con sindrome di Down, con autismo, non sono parte delle Paralimpiadi. Le Paralimpiadi ci sono solo, tra virgolette, atleti con disabilità fisica. E questo è un aspetto molto interessante quando si parla di inclusione. Poi c'è stata l'intervista fatta da Gianmarco Murroni al presidente del CONI, Luciano Bonfiglio,
0: Oh, presidente che vorremmo poi ospitare nella prossima stagione qui in radio,
1: a
0: eh.
1: margine dell'udienza del Papa agli atleti di Milano Cortina il 9 aprile scorso, e poi tantissimi presidenti di federazione, dirigenti. Credo che noi abbiamo incontrato in questa stagione un po' tutte le realtà degli sportivi. Vorrei ricordare anche la nutrizionista e l'organizzatore di gare, proprio per conoscere il sapore dello sport vissuto appunto dai professionisti, ma anche alla portata di tutti, di quello che appunto vuole fare sport anche semplicemente, e non è poco, per provare a stare un po' meglio di
0: Citiamo
1: salute.
0: anche il
1: Sì,
0: ministro Abodi,
1: Andrea Bodi, ministro dello sport e giovani, sì,
0: per l'Italia,
1: per l'Italia,
0: chiaramente.
1: assolutamente. No, no, no, credo che l'idea è sempre quella di, diciamo, di coinvolgere tutte le componenti dello
0: Non so
1: sport.
0: se ascolteremo questi in queste trasmissioni estive, però ve le lasciamo così gustare quasi a sorpresa. Ascolteremo loro, quindi ascolteremo tutti coloro che hanno fatto in qualche modo parte di questa grande famiglia che è Storie di Sport. Allora non ci resta che augurarvi buon ascolto e buone vacanze a chi è in vacanza. E
1: Assolutamente.
0: soprattutto a te, Gianpaolo Mattei, buone vacanze, a
1: E
0: te
1: anche a
0: e
1: te,
0: all'Atletica Vaticana.
1: grazie, anche a te Giancarlo Lavella di questa cosa. Sicuramente le vacanze, come si diceva all'inizio di questa puntata, sono sicuramente un momento anche per fare sport, forse anche una semplice camminata in una pineta o in un bosco.
0: E capire quello che è lo sport che ci piace per poi portarlo avanti anche durante la stagione invernale e autunnale.
1: Assolutamente sì.
0: Grazie e buon
1: Buon
0: ascolto.
1: ascolto.
2: Storie di sport. Atletica Vaticana racconta.
1: Un'amica di Atletica Vaticana ed è Antonella Palmisano.
3: Certo, buongiorno a tutti voi che ci ascoltate. Sì, non hai sbagliato, non ti
1: Vedi,
3: correggo, quindi.
1: benvenuta Antonella, al quale va data una medaglia solo per aver, diciamo, superato il traffico di Roma, che è veramente straordinario, e lei è riuscita comunque a arrivare con grande pazienza. È una prova di amicizia,
0: E noi
1: quindi
0: la
1: grazie.
0: ancoriamo qui a Storie di Sport perché vogliamo sapere un po'
1: Sì.
0: tutto,
1: Vabbè.
0: oltre delle cose che sono note, anche della sua carriera da atleta e di donna anche.
1: Assolutamente sì. Tra l'altro fresco fresco, così buttato là, un argento ai campionati nel mondo di Tokyo, recentissimi, nella sua specialità che è la marcia.
0: E anche ci sono i bronzi, mi
1: Ci
0: pare, no?
1: sono bronzi, ci sono titolo olimpico soprattutto.
3: Sì, sono un po' di
0: Poi se risaliamo a
1: medaglie.
0: Vogliamo partire da Tokyo 2020, che poi è diventato
1: 2021.
0: 2021 per via del Covid, con quella 20 km
1: Straordinaria, nel giorno del suo
0: straordinaria.
1: compleanno, fra l'altro, quindi.
3: Che quando chiedono si dice l'età a una donna, no? Quel giorno sapevano tutti che avessi compiuto 30 anni, quindi
1: C'era di
3: fantastico. Sì, Tokyo per me è un posto magico, l'abbiamo visto per la seconda volta adesso ai mondiali, e sì, forse la medaglia più importante, non forse, lo è la medaglia olimpica di Tokyo 2021, e dove arrivavo da un periodo di infortunio che quasi pensavamo appunto di non partecipare e di non partire, però invece poi il caso vuole che la testardaggine, la passione, la determinazione, la voglia di non mollare mai mi hanno portato a quel gradino più alto del podio.
1: Ecco,
0: Ecco,
1: forse, scusa, no, vai.
0: la curiosità chiaramente sugli aspetti tecnici, una gara di 20 km sicuramente non si improvvisa, no? Di marcia. Come ci si prepara ad una distanza così lunga a superare i momenti di crisi che immagino ci siano?
3: Ma in realtà questa volta al mondiale ho fatto una 35 km, quindi ancora più lunga della 20 km, quindi devo dire che passando da questa nuova distanza mi sono accorta che la 20 era quasi molto più facile, perché passava molto velocemente, seppure un'ora 25, un'ora e 27 di gara. Invece comunque parliamo di una 35 che sono 2 ore e 40 di gara, quindi alla fine quello che ti porta a fare queste distanze è sicuramente l'allenamento costante.

0: e la disciplina ogni giorno, perché non ci si arriva, come hai detto tu, a improvvisare una gara di così tanti chilometri.
1: Tra l'altro, nelle tue partecipazioni olimpiche abbiamo il quarto posto a Rio, la vittoria a Tokyo e poi a Parigi, dove è successo praticamente tutto quello che poteva succedere per far andare non dritte le cose, addirittura il Covid durante le Olimpiadi. Ma da quella sconfitta, o meglio da quella difficoltà, ma non si può parlare nemmeno di sconfitta perché era proprio difficile partecipare per te, c'è il riscatto e la capacità di andare a vincere una medaglia mondiale. Ecco, dove la trova la forza una donna che ha già vinto le Olimpiadi di ripartire praticamente da zero dopo infortuni importanti?
0: Ma sicuramente sono state tre Olimpiadi affrontate in maniera diversa, perché ecco, Rio era la prima esperienza, seppur arrivata quarta, quindi a 19 secondi, se non sbaglio 21 secondi dal podio, e due mesi dopo una di quelle tre medaglie è stata pizzicata per doping, ma non squalificata il giorno dell'Olimpiade, quindi la squalifica è arrivata dopo, quindi c'è pure tutto questo nella mia avventura in questa bella disciplina. E Tokyo, arrivata con la determinazione di vincere e portarmela a casa, quindi una maturità diversa. Parigi, devo dire che è stata forse l'Olimpiade più bella, perché è stato l'unico anno dove non ho affrontato infortuni, dove è filato tutto liscio, e quindi avevo veramente una consapevolezza e una determinazione di quello che avevo svolto alle stelle. Seppur poi quel giorno qualcosa era capitato, perché al terzo chilometro avevo avvertito una stanchezza particolare, e anche al tredicesimo mi sono ritirata, e a scoprire qualche ora dopo di avere il Covid è stata veramente la cosa più brutta che mi potesse capitare in carriera, perché non lo accetti, ecco, è una cosa che non riesci a controllare, però non lo accetti perché ti dai comunque delle colpe. E come ci si arriva al mondiale poi a prendere la medaglia l'anno successivo? Soprattutto perché quando ci sono delle ferite così, così profonde, cerchi sempre il modo di rialzarti e un po' alleviare quelle ferite, no? E quindi provi a crearti nuovi obiettivi. In tutto questo devo dire che quest'anno mi ha aiutato tanto Maria Perez, che lo ricordiamo, è la ragazza che poi ha vinto spagnola, che ha vinto adesso al mondiale sia sulla 35 che sulla 20. Lei quest'anno mi ha dato veramente la determinazione e la spensieratezza, no? Di riprovare a credere di nuovo in un nuovo obiettivo.
1: Ecco, nei mondiali è rimasta forte l'immagine, no? Te l'avevano già chiesto tante volte, che quando tu sei arrivata un po' in difficoltà perché l'umidità era tanta, non eri riuscita a bere e alimentarti come avevi programmato, e Maria, prima di festeggiare il suo oro, è venuta da te e ti ha sciolto i lacci delle scarpe, ti ha dato da bere, ti ha messo l'asciugamano e la bandiera italiana addosso e poi avete festeggiato insieme. Beh, questo, insomma, voglio dire, a Roma si dice tanta roba, cioè è un'amicizia vera che va oltre anche il fair play è un'altra. Poi scusa, un'altra domanda, voi vi allenate insieme, quindi lei conosce i tuoi segreti e i tuoi limiti e tu conosci i suoi, però questa è una cosa straordinaria, che due atlete che poi si scontrano,
2: è un antagonismo, direi, che si è trasformato in amicizia e in collaborazione.
0: Ma sì, ma perché alla fine è giusto accettare chi è più forte in quel momento, perché dico sempre uno vince e in quel momento è il più forte. E perché poi averci questo accanimento verso l'avversario? È vero che bisogna anche avere feeling, perché non con tutti gli avversari abbiamo questo rapporto.
1: Immagino, no?
0: Però noi abbiamo saputo costruire in quello che potevano essere i nostri punti deboli, i nostri punti di forza. Comunque in gara devo dire che starci accanto e capire che c'è l'una per l'altra comunque ti dà una forza differente. E quindi è nata questa amicizia, dove questi ultimi due anni siamo nati molto insieme. E prima ancora delle scarpe, di tutto quello che ha fatto all'arrivo, c'è stato il suo inchino,
1: vero?
0: Poi me l'ha spiegato, anche a chiedermi scusa perché ha superato il suo idolo, comunque non per la prima volta, però poi ad abbracciarmi, perché è la nostra amicizia, no? Proprio l'essenza dello sport, che va oltre la competitività, cioè può anche essere un'amicizia sana.
2: Seguo la marcia con una certa passione dalle Olimpiadi di Mosca 1980. Ma ci fu Maurizio da Milano che vinse grazie anche delle squalifiche, cioè la marcia è diventata si è così sviluppata che si rischia di correre, cioè la squalifica avviene quando non c'è un piede sempre a contatto con il terreno, mi pare,
0: e anche quando il ginocchio, la gamba avanzante non si presenta tesa. Quindi comunque ci sono queste due regole fondamentali nella marcia, e comunque una disciplina tecnica. Infatti dico sempre, comunque tutti sanno correre ma pochi sanno marciare, perché appunto devi sempre mantenere una rigidità o comunque un'importanza sulla tecnica. E devo dire che in questo ci sono anche dei giudici che comunque giudicano quelli che sono le penalità degli avversari, quindi è giusto anche che se non c'è questo questa sana competizione è giusto che poi intervengano i giudici, no?
2: E perché Antonella, bambina, sceglie
1: la marcia e non la corsa?
0: Ma in realtà ho provato anche a correre, però venendo da un paesino non c'erano strutture, questo l'ho sempre detto, e tuttora
2: di dove sei, partito. Ricordacelo.
0: Molto, la provincia di Taranto. E c'era questo allenatore appassionato nella marcia, anche in realtà allenava atleti di corsa, però provando a correre avevo fatto un campionato italiano e arrivai 69esima, credo, 70esima, e invece poi facendo la marcia nel giro di 6 mesi, quindi a pochissimo tempo, avevo vinto il primo titolo italiano, quindi mi resi conto che mi veniva spontaneo marciare. Devo dire che è stata una fortuna, perché non avendo mai provato altri tipi di sport e non avendo avuto l'occasione, non so, però penso che la marcia mi abbia scelto, ecco come è arrivato.
1: Bello. Una cosa, forse la marcia nelle varie discipline dell'atletica è considerata un po' meno, no? Anche agli ultimi mondiali voi partite la mattina presto e poi arrivano le manifestazioni in pista, che sono quelle più seguite. Servirebbe forse più attenzione?
0: Ma sì, ma infatti questo è un argomento tanto, ultimamente si ne sta parlando troppo proprio per le mie polemiche, e sto cercando di costruire qualcosa anche mandando dei messaggi, anche aiutandomi con il Consiglio federale, cercare di cambiare questo movimento anche soprattutto per le gare in Italia, quindi non per forza gare che devono partire alle 8 del mattino quando non c'è ancora nessuno per strada, quando non siamo neanche in pista a gareggiare, quindi siamo anche considerate un po' discipline fuori dalla pista, e quindi un po' ci sono queste idee, oppure cercare di inserirci nel Golden Gala. Comunque visibilità, è una disciplina che regala tante emozioni, però al tempo stesso non è visibile, quindi è un limite che ci stiamo ponendo senza far nulla per cambiarlo.
1: Ecco, un'altra cosa che forse non aiuta il pubblico a seguire la marcia sono i chilometraggi. Cioè, adesso sarà anche difficile spiegarli, perché hanno fatto la 20, adesso la 35, ma le prossime Olimpiadi faranno la 21,097, quindi il chilometraggio della mezza maratona della corsa. Quindi alla fine anche per un atleta, oltre che per il pubblico, è difficile anche capire.
0: Sì, però devo dire che forse adesso, seppur non la condivido, perché la marcia è 20 e 50 chilometri, perché è storia, comunque è una storia di fatica, di resilienza, di tanti chilometri, forse possiamo arrivare a che il mondo del running capisce quelli che sono i nostri ritmi, perché quando poi ci affiancano non pensano che noi marciamo così veloce, è la stessa natura di chi fa la maratona e le mezze maratone. Quindi il prossimo anno diventeremo questo, mezza maratona e maratona. Io spero che veramente una volta per tutte si arrivi a una conclusione, perché veramente sono 5 anni che noi continuiamo a cambiare distanza. L'anno scorso era addirittura una staffetta 10x10, 3-4 volte per 10 km, cioè. E noi ci confondiamo.
2: Ma perché si cerca di dare maggiore spettacolarità a questo sport? Perché
0: sì,
2: stanno operando queste modifiche?
0: Ma sicuramente li saremo scomodi, perché quando si arriva a fare tutto questo non possiamo nasconderci, vuol dire che in un qualche modo o la vogliono togliere o stanno cercando di o la rendono più attrattiva, ma alla fine renderla attrattiva, anche le gare del ciclismo sono lunghe.
2: Certo.
0: Solo ripeto, quando qualcuno non conosce la specialità è normale che non ha voglia di guardarla. Il problema è appassionarsi a noi sportivi, a quello che facciamo, capire quello che facciamo, quindi un po' mandarla in televisione, no?
1: Hai ragione, che la marcia, pur facendo parte dell'atletica, della famiglia dell'atletica, è un po' come gli sport, chiamiamolo così, minori, che si vedono soltanto ogni 4 anni all'Olimpiadi o ai mondiali, non come magari 100 metri con la Diamond League o gli 800, i 400 o l'alto, il lungo, l'asta.
0: Ecco, già presentarla, farla vedere, conoscerla, mandarla di più, già aiuterebbe in un qualche modo, in una piccola parte, no?
1: Assolutamente.
2: Torniamo a parlare della tecnica, a me interessa sempre parlare
1: più tecnico
2: dei materiali. I materiali che nel caso sono soprattutto le scarpe, ma anche l'abbigliamento è cambiato molto.
0: No, l'abbigliamento è sempre lo stesso, anche perché quando mettiamo la maglia azzurra, il completino è lo stesso per tutti. Le scarpe sono cambiate, adesso stiamo in questa nuova fase di tecnologia con il carbonio, che a mio avviso, per il mio modo di marciare, non ha mai giovato, perché forse, ecco, sono l'unica che non ha fatto mai un record italiano con le scarpe, ma che altro perché favoriscono più un avanzamento verso l'alto, invece la marcia è verso il davanti, quindi anche un po' un cambio tecnico delle braccia, perché vengono spinte verso l'alto invece dovrebbero andare in avanti, e questo saltello un po' più visibile, cosa che la marcia non ci deve essere. Ripeto, dipende anche dallo stile di marcia, perché c'è chi ha dei giovamenti, però forse sarebbe meglio ritornare un po' al passato, almeno per questa disciplina che è tanto tecnica.
1: Io volevo ringraziare Antonella anche per l'attenzione e l'amicizia che ha sempre con le nostre iniziative, sia nel dare la sua testimonianza, sia, e vorrei ricordare un episodio che penso che anche lei lo abbia in mente, servendo a tavola delle persone povere, uno di questi l'ha riconosciuta e gli ha detto: ma tu sei quella che ha visto in televisione che ha vinto le Olimpiadi. E credo che per un atleta, appunto, con tanti problemi sulla marcia, essere riconosciuta non dall'addetto ai lavori, ma da una persona che vive per strada e probabilmente l'ha vista in un bar, credo sia, no, una medaglia anche quella.
0: È una medaglia anche quella, ma ricordo quel gesto comunque che avevamo fatto, svolto in caserma, sì, nella Guardia di Finanza,
1: Castel Porziano,
0: e Castel Porziano,
1: sì.
0: È veramente stato un gesto di grande umanità comunque prendersi cura anche di questi, di loro, gente meno fortunata,
1: sì.
0: E sì, però ricordo, ma io ti ho visto, sì. Io, possibile, sono esperienze che ti lasciano qualcosa.
2: E
0: no?
2: Che poi sono storie che a noi piace raccontare, queste, sì. Quando lo sport diventa anche testimonianza e aiuto agli altri, no?
1: Sì.
2: Senza pensare alla vittoria, alla medaglia, ecco quanto è importante riuscire a dare un po' agli altri.
0: È sempre stato, no, il mio obiettivo, quello che quando noi parliamo di questo sport che esprime valori, però poi dobbiamo esprimere nel concreto. Quindi quando veniamo accusati di poca umanità, ma in realtà ci sono tante cose di noi sotto che non si sanno, ma che facciamo attraverso lo sport, e portare anche tanti ragazzini che non hanno la possibilità, perché ricordiamo che la marcia non ha bisogno di tanti soldi per se non un paio di scarpe, un pantaloncino, una maglietta, tutto ti porta e è una strada. Quindi quando noi coinvolgiamo tutti quei ragazzini che non hanno la possibilità di fare sport più non so, più retribuito, non so come...
1: Sì, no, ma è chiaro il discorso tuo,
0: Cioè per noi è veramente motivo di orgoglio,
1: certo.
0: Perché tutti la possono fare, tutti possono divertirsi, tutti possono avere questo spirito di aggregazione, sentirsi parte di un gruppo, perché nella società in cui viviamo forse alcune volte capita anche questo, non sentirsi parte di qualcosa.
1: Poi è bello sfruttare, tra virgolette, nel senso più buono possibile, campioni come Antonella, come altri campioni in tutti gli sport che vincono, e poi nel suo caso anche si parla, adesso lei mi confermerà sicuramente, anche della purezza della marcia, cioè lei è considerata una delle atlete che marcia in maniera, cioè non viene squalificata, insomma, ecco, non viene
0: cioè in qualifica, è considerato un po' il modello,
1: quindi avere la fortuna di avercela nelle nostre strade quando non c'è traffico come quando è venuta qui, e credo sia una grande fortuna da sfruttare.
2: Se calcoliamo loro, sia le ragazze che i ragazzi forse sono un po' più veloci. Voi andate 15-18 all'ora?
0: Forse più i ragazzi. Noi abbiamo comunque un passo in gara quando si va veloci negli ultimi chilometri, anche di 4 e 5 al chilometro, anche 4 arriviamo all'ultimo chilometro.
2: Quindi siamo
1: 4 al chilometro.
0: E andare, no? Oppure una media della gara, l'ultima 20 chilometri che hanno fatto è stata di 4,14, 4,15 per 20 chilometri. Quindi c'è il ritmo che fa anche un mezzo fondista. È un maratoneta.
2: È quasi
0: a livello dei
2: maratoneti, certo.
0: Ragazzi, ecco, gli ultimi 2000 erano fatti a 3,36, se vogliamo dare proprio dei numeri, quindi cioè è correre.
1: Presso correre, sì. Impressionante.
2: Quanto è importante alimentarsi bene durante la gara?
0: Ma
2: idratarsi,
0: nel senso che noi qui per fortuna forse avevamo iniziato già prima. Io sono una che beve purtroppo 200-300 ml di acqua al giorno, il che è pochissimo, e avevamo paura proprio di questo per una situazione di Tokyo con il 90% di umidità. Ci siamo affiancati da un biologo e un nutrizionista, mi sono messa a regime in 2 mesi e mezzo, cercare di portare la mia disidratazione a quasi idratazione completa, il che mi ha favorito in gara, seppur sono arrivati i crampi nell'ultima ora perché purtroppo l'umidità non mi ha aiutato e ho smesso di integrarmi. Quello purtroppo capita, però è giusto comunque avere un piano alimentare fatto su misura, è giusto idratarsi con il supporto di gente che ha il titolo per aiutarti,
2: ma durante la gara si mangia anche qualcosa di solido?
0: Ma noi prendiamo gel che comunque sono maltodestine molto rapide, con carboidrati, anche caffeina in questo gel.
2: In questo senso siete vicini un po' ai ciclisti che usano il gel.
0: Sì, ma perché sono comunque distanze lunghe e il fisico, superato l'ora di attività, comunque ha bisogno di integrare. Quindi su questo siamo seguiti, e quando si parla di team purtroppo è vero, perché non è solamente allenato l'atleta, ma ci deve essere un team dietro che sa portarti all'appuntamento più importante nel miglior modo possibile.

0: note di un brano così noto come quello di Vangelis, che fa pensare veramente allo sport,
1: fa venire voglia di fare sport,
0: fa venire voglia di vincere,
1: almeno di partecipare.
0: Allora, per la serie, noi a sport dintorni o sono campioni del mondo o niente, no, non li vogliamo,
1: non scherziamo
0: chiaramente,
1: anche perché noi saremmo esclusi dalla questa,
0: diciamo,
1: cosa.
0: Quando sono campioni di vita,
1: ecco, bravo, ecco, allora sì.
0: E allora a te la presentazione del nostro nuovo ospite, che è un campione del mondo, e sicuramente un campione,
1: e lo ringraziamo di essere qui negli studi a Palazzo Pio di Radio Vaticana, Vatican News. È Matteo Lodo, grazie di essere venuto innanzitutto. Matteo,
2: salve, un saluto a tutti, grazie a voi dell'invito.
1: Proviamo a fare il palmarès di Matteo, innanzitutto nel canottaggio, adesso mi correggerà, abbiamo due bronzi olimpici, un paio di titoli mondiali, un titolo europeo, ecco, questo come, diciamo, successi più grandi, insomma non è poco, Giancarlo. Medaglie olimpiche, mondiali ed europee.
0: Anche tu, Matteo Lodo, in un gruppo sportivo militare, quello delle Fiamme Gialle.
2: Esatto.
0: E anche a te chiedo quanto è importante essere in una struttura organizzata, ecco, che ti consente di allenarti a un certo livello.
2: È fondamentale, comunque, poi per me il rapporto con le Fiamme Gialle inizia veramente da piccolo. Io ho iniziato a 10 anni. Nelle giovanili addirittura, ancora con il progetto che loro fanno nelle scuole, mi aveva entusiasmato questa cosa, ho provato e da lì è iniziata la mia carriera sportiva.
0: Oh, una carriera
2: e quindi, ecco, per me è parlare più di una famiglia più che di
1: che bello
0: di una carriera essere. Giampaolo, tu lo sai perché sei a contatto giornalmente con lo sport, una carriera che poteva continuare come quella di un amatore cui piace lo sport, raggiungere certi livelli, ma poi è diventata la carriera di un campione del mondo.
2: Ecco, andando avanti è stata, i successi arrivavano e insomma poi mano a mano anche con gli allenatori, con la società, si vedeva con gli anni che poteva venire qualcosa di grande, e poi insomma mi hanno accompagnato, mi hanno preso per mano e portato lungo tutto il mio percorso fino ad oggi.
1: Ecco, bello questo discorso della famiglia, no? Tu, Arto, la sede del canottaggio delle Fiamme Gialle è a Sabauzia.
2: Sì, dove vivo, sì, proprio dove vivo.
1: E tu sei di Terracina, quindi praticamente...
2: Adesso proprio di Sabauzia, trasferito qualche anno fa, sì.
1: E lì è terra di atleti, infatti tu hai un cugino che ha vinto le Olimpiadi, ecco, la famiglia, nel senso anche fisico, oltre che, diciamo, di comunità
2: sportiva.
1: Sì,
2: è un, diciamo, nella canoa, nel canottaggio, e abbiamo avuto grandi nomi, grandi atleti che ci hanno dato lustro in questo mondo e nel mondo,
0: diciamolo, insomma, gli Abbagnale,
2: gli Abbagnale, sì, che loro sono di Castellammare, tra l'altro il Giuseppe è stato il presidente federale per molti anni, e sì, cioè, ci sono stati, vabbè, ricordandoli sempre con il grande Galeazzi,
1: quella delle cronache, no?
0: Quando capita, ecco, lo ricordiamo sempre.
2: Anche grazie a lui che, diciamo, ha contribuito a far crescere il mito.
1: È vero.
0: Senti, è come gli Abbagnale, ti alleni in mare?
2: Sul lago a Sabauzia. Siamo molto fortunati perché abbiamo uno dei laghi migliori, per a parte paesaggisticamente, che insomma è bellissimo perché è un lago costiero, quindi è diviso solo da delle dune dal mare, e però anche per quanto riguarda lo sport è ottimo per noi perché è sempre calmo, sempre riparato, e ha sempre una temperatura anche d'inverno molto mite, molto, che è fondamentale per fare gli allenamenti. E lì c'è la sede c'è il terzo nucleo delle Fiamme Gialle.
1: Ah, quanti siete in questo momento nel terzo nucleo? Quindi i tuoi colleghi con cui ti alleni?
2: Oddio, siamo del canottaggio?
1: Sì.
2: Saremo una ventina, penso. Più o meno 20 ragazzi. Tra uomini, donne, pesi leggeri e senior.
1: Ah, 20 atleti, ecco. La tua specialità, allora, se non voglio fare l'esperto di canottaggio, però sei sempre stato o in coppia, quindi il 2 o il 4, vero?
2: Sì.
1: Con una puntata anche sugli 8, se
2: anche
1: non sbaglio.
2: Anche gli 8, ho vinto dei mondiali, mondiali junior,
1: mondiale junior, quindi
2: sì, ho fatto un po' tutte le barche, ecco.
1: E che significa per un atleta dover trovare la sintonia, credo, non solo sportiva, forse anche umana, con due con un'altra persona o con altri tre o con altre sette?
2: Diciamo che quella è una delle parti più difficili del nostro sport, perché comunque noi siamo in raduno con la nazionale praticamente sempre. E più si va avanti verso le Olimpiadi e più ci sono giorni di raduno, quindi noi viviamo assieme. Cioè ci guardiamo dalla mattina alla sera, andiamo in barca insieme, mangiamo insieme, dormiamo insieme. E quindi insomma bisogna trovare un ottimo equilibrio come in una vera e propria coppia. Quindi che sia una barca a due, che sia una barca a quattro, che sia una barca a otto. Perché comunque già a due è difficile, ma più si va avanti certo. E più è complicato, ecco.
0: Tra l'altro il due con armo si chiama, giusto?
2: Sì, è l'armo del due con.
0: È l'armo tradizionale italiano, perché già a Città del Messico, sì, timoniere Cipolla, il ragazzo Cipolla, ci portarono la medaglia d'oro, e poi la storia degli abbagnati.
2: Sì, sì, sì,
1: diciamo, il di capo,
2: è sì, la barca che con loro ha fatto la storia del canottaggio, che da parecchie edizioni olimpiche, però ormai purtroppo non è più specialità olimpica.
0: Ecco, per chi non è avvezzo al canottaggio, come sì, sono io, però insomma ti racconto quello che vedo. C'è anche un due con il doppio remo.
2: Sì, sì, sì, sì, sì. Cioè adesso le specialità olimpiche sono quelle, sono il doppio, si chiama
0: doppio, due, certo,
2: che quindi è due persone con due remi ciascuna, e poi c'è il due senza. Che sarebbe come il due con, che come dicevi tu, dove gareggiavano gli abbagnali, però senza il timoniere. Quindi con un remo per uno.
0: E chi è che indirizza la barca?
2: Nelle barche, diciamo, dal 2 fino al nelle barche a 2, nelle barche a 4, una persona in barca ha una scarpetta che si ruota. E quindi lui dirige la barca, fa la direzione.
0: Finalmente risolto questo enigma, sì, che portavo dietro da
2: adesso
0: tempo.
2: Nelle specialità olimpiche il timoniere è solo nell'8.
0: Ah, ecco.
2: Sì.
0: Certo. Sì, Giampaolo Mattei.
2: Sarebbe molto difficile con la scarpetta, certo, perché parliamo di una barca di 20
0: lunga,
2: metri,
0: esatto,
2: con 8 persone sopra, quindi c'è una persona che fa solo quello. Sì. Sì.
0: Lo chiedo a te, presidente di Atletica Vaticana, ma c'è una sezione di canottaggio,
1: sì,
0: in Atletica Vaticana?
1: Assolutamente sì, ne parlavo con Matteo mentre siamo arrivati qui. Abbiamo una sezione che non è ancora federazione, anche se i contatti ci sono stati con la gentilissima federazione italiana, che è sempre, come tutte le federazioni italiane, sono sempre molto attento verso noi che siamo dei fratellini minori in tutti gli sport, naturalmente. È una sezione che non ha un risvolto agonistico, cioè non andiamo a rubare le medaglie, in senso buono rubare, a nessuno, anche perché non ci riusciremmo anche volendo, ma ha una dimensione, e qui magari Matteo può dare anche la sua visione, ha una dimensione molto amatoriale nel senso vero del termine, no? Lungo il Tevere ci sono questi circoli, ecco, ci sono delle uscite molto molto in amicizia. Qualche iniziativa solidale, per esempio recentemente soprattutto le donne ne hanno fatta una per sensibilizzare nella lotta contro i tumori al seno, e segnalo che una delle più attive canottiere, però canottiere sembra
2: esatto.
0: Indumento, ma no.
1: È la direttrice dei Musei Vaticani, Barbara Iatta, che è un'ottima vogatrice assolutamente, ma ne abbiamo diverse, la parte femminile è particolarmente attiva. Ecco, quindi volevo chiedere a Matteo sulla sua esperienza, sia la parte femminile, perché all'inizio il canottaggio sembra uno sport, mi permetto di dire, forse più prettamente maschile, pensando anche al discorso della fatica. E l'altra cosa, questo discorso amatoriale, se tu hai avuto esperienze di queste iniziative che non hanno nulla a che vedere con l'agonismo, ma hanno il piacere di fare un'uscita su un lago o su un fiume.
2: Certo. Allora, diciamo intanto che sì, il canottaggio veniva visto come uno sport prettamente di prestanza fisica, quindi maschile, però adesso insomma per fortuna ormai anche la carta olimpica, quindi i pass per le Olimpiadi, sono di pari numero maschile e femminile, quindi ormai nel canottaggio femminile abbiamo un ottimo livello in Italia. Ma il livello insomma mondiale si è alzato tantissimo, e si vedono gare che che veramente fanno invidia alle gare maschili ormai, quindi il livello è molto alto in quello femminile. E da qualche anno a questa parte specialmente, dopo Rio nel 2016, che hanno introdotto specialità femminili nei passi olimpici, e insomma il livello si è alzato molto nelle donne e ci sono gare di tutto rispetto, quindi una cosa molto, molto bella la parità, insomma.
1: Giancarlo, te lo ricorderai, noi abbiamo avuto ospite nella puntata, i nostri amici che ci ascoltano anche loro se lo ricorderanno, la puntata che abbiamo fatto a Villa Borghese.
0: Certo.
1: Abbiamo avuto ospite Valentina Rodini,
2: Valentina.
1: La battuta che lei ha fatto, dice: quando vedete me fisicamente, esatto, non pensate, perché è una, ora, esile è una parola, esatto, esagerata, però non ha il fisico per esempio di Matteo, che è alto quasi 2 metri, che capisci che se non gioca a basket fa canottaggio o pallavolo, sì, cioè capisci che è un atleta. Valentina è una ragazza che si è presentata lì e se non aveva la tuta delle fiamme gialle, insomma, non era detto che la identificavi come un atleta, no?
2: Valentina sì, magari può sembrare un po' così, perché lei fa parte dei pesi leggeri,
1: ecco, sì,
2: quindi la categoria, non voglio sbagliare, ma 59 kg dovrebbe essere, 56 kg.
1: Ecco, penso un po' 56 kg.
2: Però, insomma, ti invito a vedere i campi internazionali e le regate, guardare le donne che approcciano a questo sport, veramente sono
0: dei motoscafi.
2: Sono una cosa, sono delle statue, veramente.
0: Senti, a proposito di questo, Matteo Lodo, volevo chiederti, sì, ma pensiamo al canottaggio come a uno sport essenzialmente muscolare, cioè chi ne ha di più vince, ma invece non è così, perché i tuoi colleghi mi hanno detto che far scivolare una barca di un certo peso poi alla fine sull'acqua richiede insomma delle doti particolari, anche di armonia quasi.
2: Esatto. Beh, diciamo che per fortuna non è solo la forza, perché altrimenti saremmo saremmo spacciati. No, nel senso che in media abbiamo dei paesi, specialmente gli anglosassoni, molto con persone molto, molto forti fisicamente, proprio di forza, e anche vedi, oltre a quelli vedi la Russia, anche Romania, Estonia, America, canadesi, neozelandesi, cioè Ci sono persone geneticamente, in media parlo, poi
0: anche perché, come certo, ha detto Giampaolo,
2: sono molto molto molto molto forti.
0: Tu sei alto quasi 2 metri, però sì, sei longilino, sei, sì, asciutto,
2: sì,
0: e ben
2: quindi
0: diverso da, non so, mi ricordo i due fratelli britannici che batterono
1: certo,
0: Bagnale,
2: certo,
0: o gli stessi
2: molto,
0: a Bagnale,
2: esatto,
0: erano molto più
1: massicci, diciamo, ecco, sì,
0: massicci,
1: sì,
0: esatto.
2: E quindi diciamo nel nostro sport molto fa l'assieme dell'equipaggio, l'armonia, come hai detto tu, la fluidità e la sensibilità nel sentire lo scorrere della barca sull'acqua, perché poi noi comunque remiamo e mandiamo avanti, cioè scusa, a noi all'indietro,
1: è vero, all'indietro,
2: una barca che scivola sull'acqua.
0: Certo.
2: Quindi ci sono molte, molte variabili, quanto da noi si dice spesso che devi essere bravo a tirare quanto a non frenare, quindi l'entrata del remo senza frenare la barca, l'assieme con i compagni, perché se una pala esce prima dell'altra scompone la barca cade, l'equilibrio, le onde, cioè ci sono molti molti molti valori, oltre l'affiatamento dell'equipaggio e oltre alla mentalità dell'atleta, che comunque, come in tutti i sport, l'atleta, noi diciamo sempre che si fa il 90% dell'atleta è dagli occhi in su, quindi è la mentalità che certo
1: ci vuole.
2: Fisicamente è in dubbio le doti che una persona deve avere per un livello altissimo, però ecco, poi non è solo quello, ma è anche la mentalità dell'atleta che fa tanto, che fa molto.
1: Assolutamente. Senti, il canottaggio è uno di quegli sport, senza offesa, che la maggior parte delle persone riscopre ogni 4 anni quando ci sono le Olimpiadi, no? Questo soprattutto se vincete una medaglia,
2: esatto,
1: se disgraziatamente arrivi quarto,
2: esatto,
1: ecco,
2: purtroppo sì,
1: dura 10 minuti.
0: Un po' come la marcia della Palmitano.
1: Un po' come la marcia,
2: esatto,
1: della Palmitano,
2: esatto,
1: di Antonella, che abbiamo sentito prima.
2: Sì,
1: assolutamente sì. Ecco, però è uno di quei valori, di quegli sport a cui si fa riferimento per i valori.
2: Certo.
1: E infatti io adesso dico una cosa che non gliel'ho detto a lui ma ha colpito molto. Ieri sera quando mi ha scritto un WhatsApp per metterci d'accordo sull'appuntamento, si presenta il campione, il signorino campione del mondo e che abbiamo detto come il ragazzo delle fiamme, sono il ragazzo delle fiamme gialle. Un'umiltà, devo dire, straordinaria, perché poteva dire sono Matteo Lodo e io sapevo chi era. Quindi la domanda è, il canottaggio è vera, assente voi atleti, sentito questo, ora ruolo è una parola grossa forse, di essere un po' dei portavalori a cui magari i ragazzi guardano, perché non per fare una polemica con altri sport, però il canottaggio ce l'ha questa cosa del valore.
2: Sì, diciamo che purtroppo noi facciamo parte di quella fascia di sport, come si chiamano,
1: minori,
2: come dicono sempre. Ah, il nostro è uno sport minore, uno sport minore, però a me non piace questa parola. Sicuramente meno visto, meno conosciuto, ok, però minore, tutti gli sport non hanno meno a nessun altro, quindi ogni sport ha la sua peculiarità, ogni sport ha i suoi sacrifici, ogni sport è inutile insomma fare a gara, io mi alleno di più, io faccio di più, il nostro è più faticoso, perché poi ogni sport ha la sua peculiarità. E quindi niente, sì, vedere sicuramente arrivati ad un certo livello, anche insomma quando poi torni dalle gare, torni dagli eventi con medaglie, insomma con risultati, torni in società, ecco, vieni visto dai più piccoli. E come ho detto sempre, per me
0: diventi un modello.
2: Esatto, è un ruolo, molto, molto importante, di cui io vado molto, molto fiero, molto orgoglioso, anche perché io rivedo nei bambini o insomma più giovani, meno giovani, che mi guardano quando torno giù in società, il me piccolo che vedeva i campioni, certo, prima. E quindi io, ricordandomi come io vedevo e provavo ad imitare in tutto e per tutto, e a me veramente bastava una parola di un atleta che io avevo il poster in camera, perché per me sembrava veramente una... aveva una risonanza più forte di un'esplosione dentro di me. Quindi adesso io cerco e spero insomma di essere
0: a tua volta,
2: sì, insomma, non dico un punto di riferimento, però
0: un esempio
2: in tutto, non solo nello sport, un esempio di comportamento, un esempio di come essere, non campioni inteso, cioè si deve vincere, campioni perché vinci, il campione puoi essere in tanti modi, anche come dai l'esempio a terra, in come parli col tuo allenatore è un campione.
0: Cioè, dicevamo prima, campioni di vita,
2: esatto.
0: E questo è proprio un aspetto. Senti, io sono particolarmente contento oggi, perché anche il nostro regista Alberto Giovannetti sta ascoltando la trasmissione con l'attenzione non solo tecnica di chi appunto deve regolare i volumi,
2: che lo ringraziamo,
1: certo, ma insomma, se no non ci sentirebbe nessuno,
0: ma proprio con l'attenzione di chi è interessato, forse, non so, i suoi figli o lui stesso vorrà intraprendere la carriera da canottiere, ma siccome di ispirazione e gioia di Giampaolo Mattei io sono sempre interessato agli aspetti tecnici, no? E in questo caso, ecco, parlavi prima dello scivolamento della barca, cosa si fa? Si mette la sciolina come gli sci, e poi i remi sono ormai sono a mannaia, come si dice, cioè una forma particolare,
2: sì.
0: Spiegaci perché sono più efficaci nell'acqua tipo di remi rispetto a quelli tradizionali,
1: rispetto a quelli che usiamo al mare, sì, nel patino, quando facciamo l'uscita.
2: Diciamo che anche il canottaggio, come tutti i sport, in questi anni, negli ultimi penso 10 anni soprattutto, ha vissuto una parte di sviluppo delle imbarcazioni altissimo,
0: certo.
2: Quindi ora si usano veramente, ci sono degli studi insomma di ingegneri e di persone addette ai lavori che ormai hanno fatto dei scafi veramente, basta pensare che ormai la barca è completamente in carbonio, cioè anche
0: e la puoi sollevare con la mano
2: qualsiasi cosa in carbonio, il carrello è in carbonio, le guide sono in carbonio, le guide del carrello,
0: anche la leggerezza
2: sì, leggerezza sì, certo diciamo punto. Fino a un certo punto, perché la FISA, che è l'ente internazionale del canottaggio, dà dei pesi in cui i costruttori devono essere, però insomma il carbonio ha portato rispetto alla vetroresina, come dicevi tu, come prima potevano correre i fratelli a Bagnale o insomma quei tempi, una rigidità molto più elevata, i remi, il manico dei remi è molto più fino e la pala più grande, quindi per spostare più acqua però fare meno freno con l'asta in acqua.
0: E la lunghezza del remo è obbligata?
2: La lunghezza in acqua? No, la lunghezza del remo è libera, ci sono i remi ormai si possono impostare in qualsiasi modo, di lunghezza totale, di lunghezza di leva, di impalatura, di veramente ormai nel setting della barca c'è un mondo di altezze, perché poi ogni atleta rema in un modo, cioè più o meno abbiamo tutti la stessa tecnica, però logicamente non siamo tutti stampati.
1: Anche l'altezza, immagino.
2: Esatto. Quindi l'altezza dello scalmo, la profondità dei piedi, l'avanzamento delle guide della pedaliera, cioè veramente.
1: Quindi anche una barca è diventata uno strumento ormai tecnologico.
2: Sì, sì, molto tecnologico. Poi noi abbiamo la fortuna di avere in Italia il cantiere più importante al mondo di costruzione di questi scafi, che è a Donoratico. Quindi
0: siamo in Toscana, vicino Livorno,
2: sì. E quindi abbiamo la fortuna di averlo in casa e siamo sempre tra i primi a provare, a testare nuove tecnologie, diciamo così, dalla più, che può sembrare la più sciocca, la più importante, ecco.
0: Senti, continuiamo a indagare su quello invece che sarà il tuo futuro. Tra tre anni le Olimpiadi. Tra tre anni le Olimpiadi, ti stai già preparando? Oppure, come diceva Antonella Palmisano, vado avanti
1: giorno per giorno, diceva lei.
0: Piccoli passi, sì.
2: Esatto. Purtroppo noi atleti abbiamo la brutta abitudine, almeno parlo per me, di pensare di 4 anni in 4 anni. E così gli anni scappano proprio veloce. Invece, ecco, ogni anno è a sé, perché ecco, se si pensa sempre in 4 anni sembra che non arriva mai. Invece ogni anno, step by step, quindi ok, quest'anno c'è l'Europeo e le Coppe del Mondo, ok, l'anno prossimo il Mondiale, l'anno preolimpico il Mondiale, per noi il Mondiale di qualifica, dove si assegnano i pass per le Olimpiadi, quindi è importante arrivare lì. Finito quello, in realtà devo dire che poi l'anno delle Olimpiadi vola, perché è una cosa che hai atteso tanto, e quei, diciamo per noi che il Mondiale è agosto, settembre, poi le Olimpiadi più o meno a luglio,
1: un anno dopo,
2: più
1: certo.
2: o meno. Il tempo di tornare a casa, magari stare un po' con le famiglie, okay, che si riparte, e l'inverno passa velocissimo. Marzo le prime coppe del mondo per gli ultimi passi di qualifica, e ecco l'Olimpiade.
1: Ecco l'Olimpiade. È interessante.
0: Quindi questi 3 anni me li hai fatti vivere,
1: sì, siamo già là.
0: Secondi,
2: veramente.
0: Mancano a Los Angeles 2028.
1: E li seguiremo le gare del canottaggio adesso anche con più competenza, grazie
2: poi,
1: a questa tua spiegazione che ci fa capire.
2: Per noi atleti si ragiona in parti dell'anno, perché adesso ecco, per noi è già novembre, primi raduni, novembre, dicembre, gennaio e febbraio, marzo iniziano le gare, ecco qua che l'anno non è già andato, però sei nel clou dell'anno, 3-4 mesi è finito e ricomincia, cioè, per noi è molto ciclico,
0: certo.
2: Cioè, anche se si ragiona a stretto giro, comunque non sembra, ma vola il tempo.

Ci sono storie che nascono dall'incontro tra fragilità e coraggio, tra corpo e spirito. Storie che ricordano che la fede è un cammino condiviso. Il remo affonda nell'acqua, il corpo brucia di fatica, ma il ritmo deve restare saldo. Nessuno può andare avanti da solo, ogni vogatore dipende dall'altro e solo l'armonia fa scivolare la barca. Così è la vita di fede, non si corre da soli, ma si rema insieme. Quando le tue forze cedono, è la comunità che ti porta avanti e insieme si arriva alla riva che sembra lontana. Spera e avanti, perché la speranza è la corda che ci lega al cielo. San Giovanni Bosco.

quando ti sposti, ovunque ti trovi, per ascoltarci scarica la nuova app di Radio Vaticana per il tuo smartphone Android e iOS. Accedi al player di Radio Vaticana anche col tablet. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: Ben trovati da Paola Simonetti. A Gaza si continua a morire a seguito degli attacchi israeliani nonostante il cessate il fuoco. Secondo fonti mediche, i raid della notte hanno provocato 6 morti e almeno 25 feriti. Uno ha colpito sfollati nel sud di Khan Yunis. Diversi corpi dei vigili del fuoco tedeschi stanno intervenendo a sostegno dei colleghi spagnoli impegnati nella lotta contro gli incendi boschivi. Da giorni gravi roghi imperversano in Spagna e in altri paesi dell'Europa meridionale. Natura sotto attacco anche nel Parco Nazionale Amboseli, area protetta del Kenya, per l'improvvisa moria di elefanti, almeno 15 gli animali deceduti nel giro di un mese. Analisi preliminari hanno rilevato la presenza di una potenziale sostanza tossica. Il PIL dell'Italia cresce nel secondo trimestre dello 0,2% rispetto al trimestre precedente e dell'1% in termini tendenziali. Secondo l'Istat l'incremento è trainato dal terziario, mentre rallentano agricoltura e industria. Prossimo appuntamento con l'informazione alle 13.
1: Dalla Santa Casa di Loreto trasmettiamo ora la preghiera dell'Angelus e del Santo Rosario. Con le vostre candele accese, offerte alla Madonna di Loreto. Preghiamo in comunione con ognuno di voi e affidiamo alla Vergine Lauretana tutte le vostre intenzioni.
2: Dal santuario della Santa Casa di Loreto preghiamo l'Angelus e il Santo Rosario in comunione con coloro che pregano con noi da casa attraverso i mezzi di comunicazione. Affidiamo a Maria Madre del Buon Consiglio i giovani in ricerca della loro vocazione e della loro missione nella Chiesa e nella società. Il Vangelo che Maria accolse con il suo sì nella Santa Casa sia per loro luce, forza e ispirazione.

0: Preghiamo, infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

0: Meditiamo oggi i misteri della luce. Nel primo mistero, Gesù è battezzato al Giordano. Pater noster qui es in cieli, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra.
1: Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo.

0: Nel secondo mistero meditiamo il segno delle nozze a Cana di Galilea. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria.

0: Nel terzo mistero della luce meditiamo la trasfigurazione, l'annuncio del regno di Dio e l'invito alla conversione. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano.

0: Nel quarto mistero della luce, Gesù si trasfigura sul monte Tabor. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori,
0: e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.

0: Quinto mistero della luce, Gesù istituisce l'Eucaristia. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.

0: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.

0: Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
1: Signore pietà.
0: Signore pietà.
1: Cristo pietà.
0: Cristo pietà.
1: Signore pietà.
0: Signore pietà.
1: Santa Maria,
0: prega per noi.
1: Santa Madre di Dio,
0: prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini,
0: prega per noi.
1: Madre di Cristo,
0: prega per noi.
1: Madre della Chiesa,
0: prega per noi.
1: Madre di misericordia,
0: prega per noi.
1: Madre della Divina Grazia,
0: prega per noi.
1: Madre della Speranza,
0: prega per noi.
1: Madre Purissima,
0: prega per noi.
1: Madre Castissima,
0: prega per noi.
1: Madre Sempre Vergine,
0: prega per noi.
1: Madre Immacolata,
0: prega per noi.
1: Madre Degna d'Amore,
0: prega per noi.
1: Madre Ammirabile,
0: prega per noi.
1: Madre del Buon Consiglio,
0: prega per noi.
1: Madre del Creatore,
0: prega per noi.
1: Madre del Salvatore,
0: prega per noi.
1: Vergine prudente,
0: prega per noi.
1: Vergine degna di onore,
0: prega per noi.
1: Vergine degna di lode,
0: prega per noi.
1: Vergine potente,
0: prega per noi.
1: Vergine clemente,
0: prega per noi.
1: Vergine fedele,
0: prega per noi.
1: Specchio di perfezione,
0: prega per noi.
1: Sede della sapienza,
0: prega per noi.
1: Fonte della nostra gioia,
0: prega per noi.
1: Tempio dello Spirito Santo,
0: prega per noi.
1: Tabernacolo dell'eterna gloria,
0: prega per noi.
1: Dimora consacrata a Dio,
0: prega per noi.
1: Rosa mistica,
0: prega per noi.
1: Torre della santa città di Davide,
0: prega per noi.
1: Fortezza inespugnabile,
0: prega per noi.
1: Santuario della divina presenza,
0: prega per noi.
1: Arca dell'alleanza,
0: prega per noi.
1: Porta del cielo,
0: prega per noi.
1: Stella del mattino,
0: prega per noi.
1: Salute degli infermi,
0: prega per noi.
1: Rifugio dei peccatori,
0: prega per noi.
1: Conforto dei migranti,
0: prega per noi.
1: Consolatrice degli afflitti,
0: prega per noi.
1: Aiuto dei cristiani,
0: prega per noi.
1: Regina degli angeli,
0: prega per noi.
1: Regina dei patriarchi,
0: prega per noi.
1: Regina dei profeti,
0: prega per noi.
1: Regina degli apostoli,
0: prega per noi.
1: Regina dei martiri,
0: prega per noi.
1: Regina dei confessori della fede,
0: prega per noi.
1: Regina delle vergini,
0: prega per noi.
1: Regina di tutti i santi,
0: prega per noi.
1: Regina concepita senza peccato,
0: prega per noi.
1: Regina assunta in cielo,
0: prega per noi.
1: Regina del rosario,
0: prega per noi.
1: Regina della famiglia,
0: prega per noi.
1: Regina della pace,
0: prega per noi.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: perdonaci Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: ascoltaci Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio,
2: perché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha procurato i beni della salvezza eterna con la sua vita, morte e risurrezione. A noi, che con il Santo Rosario della Beata Vergine Maria abbiamo meditato questi misteri, concedi di imitare ciò che essi contengono e raggiungere ciò che promettono, per Cristo nostro Signore.

0: Rivolgiamo ora alla Vergine Maria la preghiera che troviamo a pagina 9. Maria, Madre della Chiesa, che in questa santa casa con il tuo sì hai accolto il Dio della vita, aiuta i giovani e le famiglie a seguire il tuo Figlio Gesù, ad accogliere e custodire la vita in tutte le sue stagioni. Madre della Divina Grazia, donaci di vivere in comunione tra noi e di testimoniare l'amore fedele di Dio nella semplicità del quotidiano. Madre della tenerezza, che conosci il cuore di ogni persona, ottienici per mezzo di Gesù lo spirito della verità e dell'amore e portaci nel cuore del Padre. Eterno riposo.
1: Dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen.
0: Angelo di Dio,
1: che sei il mio custode, illumina, custodisci,
0: regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Per intercessione della Beata Vergine Maria, la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo scenda su di voi e con voi rimanga sempre.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: Canto numero 7 del foglietto.

Abbiamo trasmesso dalla Santa Casa di Loreto l'Angelus e il Santo Rosario. Grazie per aver pregato insieme con noi. Continua la tua preghiera con l'offerta di una candela. Quella fiamma sarà il segno della tua fede, della tua preghiera e del tuo ringraziamento alla Vergine Lauretana.

Off the Radar, il mondo che non fa notizia. Ogni settimana, in 10 minuti, raccontiamo e analizziamo una notizia tratta dalla stampa estera che in Italia è passata inosservata. Un podcast per dare voce a storie, eventi e dinamiche globali che, seppur dimenticate, aiutano a capire l'epoca in cui viviamo. Ascoltalo ogni venerdì alle 12.50 su Radio Vaticana, Vatican News e sulle principali piattaforme streaming.

Sono le 13 in studio Paola Simonetti. 3,47 miliardi di euro è la nuova cifra erogata dalla Commissione europea all'Ucraina nell'ambito del prestito da 90 miliardi per sostenere Kiev. Le risorse, spiega l'esecutivo UE, finanzieranno l'acquisto di droni, velivoli, missili e caccia. Tragedia del mare nel Canale della Manica. 4 migranti sono morti nel tentativo di attraversarlo, lo rende noto la prefettura locale. Si aggrava il bilancio delle vittime delle inondazioni che hanno colpito il nord-est dell'India. Secondo le autorità è salito a 75 il numero dei morti nello stato dell'Assam. Primo via libera del Senato al decreto giustizia ai migranti in Italia, su cui il governo ha posto la questione di fiducia. L'aula del Senato l'ha confermata con 92 voti favorevoli e 63 contrari. Il decreto passa ora alla Camera. L'informazione torna alle 14.

0: I programmi musicali presentano Zoom.
1: Novità, interviste ed eventi dal mondo della musica.
2: Un programma di Luigi Picardi.
3: Bentrovati amici della Radio Vaticana, Luigi Picardi al microfono. Ricordiamo il nostro numero WhatsApp 335-124-3722. Sono tornati a trovarmi Giovanni Battista Scarpa, violinista, concertista e didatta. Grazie per essere qui.
4: Grazie a voi, buongiorno a tutti.
3: Ma soprattutto questa volta Silvano Perlini, violinista, concertista, compositore e direttore d'orchestra. Grazie per essere qui, Silvano.
5: Grazie a te Luigi e un caro saluto a tutti gli ascoltatori.
3: Giovanni Battista, chi è Silvano Perlini?
4: Silvano Perlini è il modello di come dovrebbe essere un docente di strumento musicale, ovvero oltre ad avere una profonda conoscenza dello strumento, della tecnica, della didattica e della, come dire, della metodologia di apprendimento, che poi so perfettamente che è in grado di declinare individualmente in ogni alunno, è uno studioso di musica e non solo. Purtroppo il vecchio ordinamento, che era, come dire, alla base del sistema di istruzione musicale, prevedeva
3: pre-riforma, ricordiamo.
4: Pre-riforma, sì. Prevedeva che gli strumentisti venissero, come dire, educati solo a saper muovere perfettamente le dita. Questo non è possibile, perché la musica non è solo ripetizione meccanica di quanto scritto nella partitura. La musica è molto di più, e la capacità che ha Silvano di portare agli allievi quello che è oltre la musica è molto molto rara.
3: E Silvano è tornato a trovarci portando con sé un suo libro che ormai è eterno, nel senso è stato ripubblicato e sa proprio volte. Silvano, stiamo parlando di Elementi di retorica musicale, il testo della sua veste musicale nella polifonia del 500-600, edito da Ricordi e ristampato, ovviamente adesso Ricordi è stata subita da Leonard, ma insomma queste sono cose editoriali che ci riguardano relativamente. Di cosa parla questo libro, Silvano?
5: Allora, questo libro parla dei rapporti tra musica e retorica, appunto, nella polifonia del Rinascimento e del primo barocco. Questo perché? Perché il libro nasce per un'esigenza di studio personale. Quando, ahimè, 30 anni fa stavo preparando il diploma di musica corale del vecchio ordinamento, studiando il mottetto, studiando il madrigale, eccetera, mi sono reso conto che di questi interessantissimi argomenti in italiano esisteva ben poco. Quindi ho fatto delle ricerche personali e, una volta fatto il diploma, nell'estate, nei mesi subito successivi, ero a casa da solo perché i miei genitori erano in vacanza, eccetera, ho cercato di scrivere quel libro che avrei voluto trovare in commercio quando ne avevo bisogno, ma non c'era. Ecco. Quindi, com'è strutturato questo libro? C'è una prima parte di tipo storico che spiega le origini della retorica come disciplina, nasce nella Magna Grecia, si sviluppa, poi viene portata a Roma, eccetera, e soprattutto, per quello che ci riguarda, quando si è cominciato a trarre dei paralleli e delle corrispondenze tra la retorica e la musica. Ricordiamoci che la retorica faceva parte delle arti del trivio, quindi erano nello studio delle arti liberali, erano proprio alla base, e la retorica era coltivata dagli antichi, ma poi è stata fatta propria dalla Chiesa anche per lo studio della Sacra Scrittura. Quindi la formazione retorica era una formazione di base. Che cos'è la retorica? È l'arte di convincere, è l'arte di persuadere con una serie di valide argomentazioni e anche con degli artifici espressivi che vanno a cercare lo scarto della comunicazione normale. quindi vanno a cercare un di più, un qualcosa di che sia ancora più efficace, diciamo, vanno a forzare la norma affinché la comunicazione sia ancora più efficace. E quindi fin dai tempi di Guido d'Arezzo si è cominciato a portare questo paragone. Ma il vero cuore, diciamo, dell'analogia tra le due discipline l'abbiamo ai tempi della riforma e della controriforma. Nel momento in cui, diciamo, Lutero parlava di sola scrittura, ognuno deve sapere ragionare con la propria testa, anche grazie alla frammentazione politica di piccoli staterelli, principati, ducati, eccetera, margraviati della Germania del tempo, abbiamo una fioritura di trattati che mettono in relazione le due discipline. Dal punto di vista cattolico abbiamo molto meno, ma questo non vuol dire che non ci sia stato, perché in realtà anche nell'ambito della Controriforma abbiamo questo personaggio straordinario che è stato padre Athanasius Kircher, gesuita, che stava qui a Roma, viveva a fianco con Carissimi, e la musica di Carissimi è piena di queste figure retoriche che Kircher codifica nella sua straordinaria Musurgia Universalis del 1650, e questo libro viene stampato in oltre 200 copie che vengono mandate a tutti i collegi gesuiti, e questa è un'influenza straordinaria nella storia della musica dei paesi cattolici, perché, voglio dire, Gluck ne ha sentito parlare, Bieber addirittura ha cambiato il suo nome, lui si chiamava Heinrich e aggiunge Ignaz e Franz in onore di Sant'Ignazio di Loyola e San Francesco Saverio, no? E nella sua produzione violinistica, per esempio, le sonate del Rosario sono il trionfo della comunicazione retorica, e questo potrebbe essere anche uno degli ascolti che magari possiamo fare. La prima sonata delle sonate del mistero, la sonata dell'Annunciazione, ci presenta una delle figure retoriche che è la catabasi, ma anche l'atmesi, perché nella raffigurazione dell'angelo, dell'arcangelo Gabriele che scende verso Maria per portare la proposta, e la colomba dello Spirito Santo che vola verso Maria quando Maria dice il suo sì,

0: Avete ascoltato la prima delle sonate del Rosario di Heinrich Ignaz Franz von Bieber. Siamo in compagnia di Silvano Perlini, ma anche di Giovanni Battista Scarpa, per parlare del libro Elementi di retorica musicale, il testo e la sua veste musicale della polifonia del 500-600, edito da Ricordi, ma che tuttora è reperibile. Silvano, andiamo avanti.
1: Il fatto che questi stilemi poi diventino ampiamente diffusi anche in periodi in cui la retorica come disciplina va un po' in decadenza, ce lo dà per esempio Beethoven. Ricordo che anni fa, in un corso di perfezionamento sui soli d'orchestra, di fronte al solo di violino del Benedictus della Missa Solemnis di Beethoven, che ha questa melodia che parte in acuto in ritmo di pastorale, il docente, peraltro grande spalla di orchestra italiana, disse: "Ma non sappiamo bene perché si è scritto un po' strano." Io alzato la mano e dico: "Maestro, no, effettivamente si capisce perché è scritto così. Perché?"

0: Benedictus, qui veneti in nomine Domini, benedetto colui che viene nel nome del Signore. Da dove viene? Dall'alto verso il basso, dal cielo verso la terra. E quando succede questo? A Natale. E quindi c'è il ritmo di pastorale. Quindi tutto il solo del Benedictus è forgiato sulla comunicazione retorica, sulla tradizione retorica.
1: Queste osservazioni sono importanti per un esecutore. Non basta saper muovere le dita, saper suonare intonati, fare tutte le note giuste a tempo, ma conoscere questi aspetti è assolutamente imprescindibile per delle interpretazioni di spessore.
2: Il violino poi si presta a questo perché, ad esempio, simboleggia l'angelo nella messa di Beethoven.
1: Beh, il violino, per esempio, anche nel concerto per l'annuncio, per l'assunzione di
2: Di Vivaldi,
1: Vivaldi,
2: sì.
1: come dire, rappresenta appunto l'ascesa. E qui, infatti, Vivaldi costruisce dei passaggi che vanno verso degli acuti inesplorati per l'epoca, ponendo le basi per tutta quella che sarà poi la tecnica ripresa da Locatelli, che sarà la base su
0: La
1: cui
0: tecnica
1: la
0: paganiniana.
1: tecnica paganiniana.
0: E quindi questa ascensione verso l'alto prende proprio il nome di anabasi o ascensus, che serve a indicare sia il movimento fisico ma anche il movimento spirituale. Per esempio, nel mottetto Ascendens Christus in altum di De Vittoria, questo movimento verso l'acuto è veramente molto evidente.

Il contrario della salita è la discesa, o catabasi, che è una discesa fisica ma anche una discesa spirituale. Per esempio, nello straordinario responsorio Tenebre Facte Sunt di Michael Haydn, del Venerdì Santo, le parole et inclinato capite, vedo in cui il Salvatore china il capo prima di spirare, prima di mettere lo spirito, viene sottolineato proprio da una discesa cromatica di straordinaria efficacia.

e il basso cromatico discendente viene definito il basso di lamento. È presente una cosa analoga nella messa in si minore, nel Crucifixus, in cui la discesa, cioè immaginando la discesa come morte, viene rappresentata con una melodia che sembra scendere all'infinito, basata peraltro su una ciaccona che appunto trova un riferimento nella suggestiva ipotesi secondo cui la ciaccona dello stesso Bach sarebbe un epitafio sonoro.

contrasto poi avviene con il et resurrexit immediatamente successivo, che invece è l'esplosione di gioia della vita che vince contro la morte.

0: cosa ascoltiamo?
1: Ascoltiamo ancora la sonata della risurrezione, dalle sonate dei misteri di Bieber, in cui lo straordinario della vita che batte la morte, che vince la morte, no? Mors et vita duello con Flexere Mirando, viene raffigurata attraverso appunto delle figure musicali, ma addirittura in un modo fisico, perché Bieber vuole che le corde del re e dell'A, le due corde centrali del violino, vengano intracciate proprio per simboleggiare il sovvertimento della regola, no? Cioè la vittoria della vita sulla morte, una cosa così straordinaria, inverte lo scorrere normale del tempo, e quindi lui realizza questo chiasmo, che è un'altra delle figure retoriche, attraverso proprio la fisicità delle corde che vengono cambiate, il basso che diventa alto, l'alto che diventa basso.

Questo escamotage tecnico ribadisce ancora una volta quanto i compositori del 600 fossero liberi di comporre, e io spesso faccio dei paragoni con la musica contemporanea, ovvero la libertà è una delle, come dire, l'ambito in cui si esprimono questi compositori. Dal punto di vista tecnico, questa cosa di cambiare le corde è veramente difficile da studiare. Devi avere lo strumento accordato così per un bel po' di tempo, fare pratica, e se poi hai l'orecchio assoluto, le scordature sono un problema non da poco. Cioè, c'è un mondo da scoprire, e appunto solo una competenza che vada oltre cala, cresce, do diesis, do naturale, tira l'arco in su, tira l'arco in giù, può farci arrivare alla verità.

Ma io riprendo volentieri un'espressione di Giovanni in cui lui parla della libertà dei compositori. Libertà fino a un certo punto, perché lo stesso Bieber, che lavorava a Kromeritz, che è la residenza estiva dell'arcivescovo di Olomouc nell'attuale Repubblica Ceca, non si trovava tanto bene. Ma naturalmente le condizioni di lavoro per i musicisti dell'epoca vedevano una, non dico una condizione servile, ma comunque una netta dipendenza. Non si poteva licenziarsi così facilmente. Allora cosa fa Bieber? Con la scusa di andare a procurare dei violini di Steiner in Tirolo, Jakob Steiner, un grande liutaio dell'epoca, a un certo punto in realtà non ci va e va a Salisburgo. Fortunatamente il principe vescovo di Salisburgo e l'arcivescovo di Olomouc erano in buoni rapporti, quindi non ci sono conseguenze, ed è proprio a Salisburgo per la confraternita del Rosario che poi Bieber scrive queste cose. E c'è un legame significativo tra Bieber e Beethoven, già che l'arcivescovo di Olomouc, per un'antica tradizione, aveva il potere di ungere i re di Boemia, e quindi era un ruolo che veniva ricoperto da cardinali, arcivescovi particolarmente di alta classe. E a un certo punto l'arciduca Rodolfo, l'allievo prediletto di Beethoven, fratello minore dell'imperatore d'Austria, a un certo punto viene nominato arcivescovo di Olomouc, e per lui Beethoven scriverà la Missa Solemnis. Non sarà pronto in tempo per la cerimonia, però sarà un dono straordinario.

0: tornando alle nostre figure retoriche, ci sono le figure specifiche, ci sono anche delle figure più, potremmo dire, generaliste, una sorta di contenitore, come l'ipotiposi. Dice Quintiliano, uno dei grandi maestri della retorica, autore di istituzioni oratorie, e se apriamo una parentesi possiamo anche ricordare che proprio poco tempo fa all'esame di maturità è stato dato come autore per la versione di latino per gli studenti.
1: E questa cosa ci riempie di gioia vedere che anche in segmenti di istruzione non specificatamente musicali sì. I ragazzi hanno finalmente potuto e dovuto fare una riflessione su sulla musica. Purtroppo gli alunni di liceo classico non hanno nemmeno un'ora di storia della musica nel piano di studi, e direi che forse i tempi sono maturi per
2: poterla implementare, sì.
1: Togliere le briglie che la musica ha nel sistema educativo, ovvero considerarla solo una cosa per specifici, come dire, per alunni che hanno già deciso che faranno i musicisti, cosa che non ha senso. A 13 anni tu non puoi decidere quale sarà la tua vita, per cui come gli alunni di liceo musicale fortunatamente studiano tutta una serie di discipline che non sono solo la musica, a differenza del vecchio ordinamento in cui andavi, imparavi a suonare e poco altro, al tempo stesso negli altri ordini, come dire, del liceo classico soprattutto, ma anche liceo scientifico eccetera eccetera, secondo me è il caso di iniziare a mettere la storia della musica nei piani di studio.
0: Tornando a Quintiliano, per una delle figure che lui chiama ipotiposi, dice che l'ipotiposi è quel modo di raffigurare una cosa che ti pare di vederla. E questa è una risorsa usatissima dai compositori. Potremmo ascoltare, per esempio, uno dei responsori delle tenebre di Gesualdo da Venosa, Velum Templi Si Sum Est, in cui proprio la spaccatura del velo del tempio è raffigurata in modo assolutamente efficace.

0: Siamo in compagnia di Silvano Perlini, ma anche di Giovanni Battista Scarpa, per parlare di retorica musicale sulla scorta del libro di Silvano, appunto Elementi di retorica musicale, il testo e la sua veste musicale nella polifonia del 500-600. Silvano.
1: Paradossalmente la retorica va a informare di sé anche di termini che sono squisitamente musicali. Per esempio, Kircher, nel libro di cui abbiamo già accennato, parla della fuga non solo come forma, come genere compositivo, parlando della risposta del soggetto, della risposta, eccetera, come sanno bene i cultori del contrappunto, ma parla di fuga da un punto di vista retorica, cioè un trattamento fugato per rappresentare proprio la fuga fisica delle persone che fuggono. E c'è per esempio un esempio straordinario in uno dei responsori delle tenebre di Marcantonio Ingegneri, Tristi Sesta Anima Mea, in cui in corrispondenza del testo Vos fugan capietis, cioè della serie quando il maestro sarà percosso, voi scapperete, prenderete la fuga, ve ne andrete, mi abbandonerete, e lì questo testo viene musicato come una fuga. Quindi la fuga, una sorta di metafuga potremmo dire, fuga per indicare la fuga fisica.

0: Siamo in compagnia di Silvano Perlini e di Giovanni Battista Scarpa per parlare di retorica musicale. Giovanni Battista, il gesto è retorica? Anche il gesto, un'arcata messa in un particolar modo?
1: Allora, diciamo che...
0: Poi anche Silvano dirà la sua, visto che tu fai anche contemporanea, là il gesto conta, insomma.
1: Beh sì, l'aspetto gestuale nella musica contemporanea è molto significativo, ma diciamo che la musica non è un linguaggio universale, la musica è un prelinguaggio. Cosa intendo dire? Che non c'è bisogno per l'ascoltatore di conoscere il significante. L'ascoltatore non deve saper leggere la musica, perché la musica fa vivere le emozioni nel momento in cui l'esecutore mette in vita le note. Quindi quando il mio invito è sempre, quando sento dire io non capisco niente di musica, ma tu non devi capire di musica, perché noi non siamo esecutori per i musicisti, siamo esecutori per un pubblico che non necessita le conoscenze tecniche.
2: Sì, sono parzialmente d'accordo con Giovanni. La musica non è il linguaggio che serve a raccontare qualcosa. La musica
1: può fare anche questo,
2: ma è un linguaggio a sé stante che significa a se stesso. Quindi non definirei un paralinguaggio, è linguaggio. Se per linguaggio invece intendiamo un qualcosa che tramite la musica evoca qualcos'altro, qui si può aprire una parentesi.
1: Qui abbiamo, come hai appena detto tu, la fuga che rappresenta la fuga, nel senso di scappare, oppure abbiamo situazioni onomatopeiche come il carnevale degli animali.
2: Una descrittiva come quelli.
1: Parliamo del carnevale degli animali, per esempio, in cui tante volte, in alcuni casi gli animali vengono rappresentati dal punto di vista onomatopeico, la gallina, l'asino, il ruggito del leone.

0: In altri casi invece, che sono i più divertenti, quando per esempio prende in giro i critici musicali,
1: gli tagli dell'asino,
0: sì, ma non solo, no, gli fai i fossili, quindi il rumore, sì, lo xilofono, sì, che certo, sembrano delle ossa, ma è divertentissimo perché costruisce una fuga severissima sul tema di pam pam pam pam pam pam, pam.

0: Esatto.
1: E quindi altre
0: situazioni. Quando mette tra gli animali i pianisti.
1: Lì è geniale.
0: Quando scrive delle note sbagliate per far fare brutta figura ai pianisti durante l'esecuzione. Ma riallacciandomi al discorso e alla domanda di partenza, se anche il gesto è retorico, sì. Perché nella tradizione retorica il discorso veniva diviso in 5 parti. C'era l'invenzione dell'argomento, la disposizione degli elementi, il cercare il discorso convincente, c'era ritenere il discorso a memoria, ma c'era soprattutto la quinta parte, quella della pronunciatio, della pronuncia, della performance, potremmo dire. Quindi l'esecutore, alla fine, dopo aver visto la disposizione data dal compositore, in realtà è colui che in prima persona si preoccupa della quinta parte, della parte performativa. Quindi il legame della retorica col gesto è netto. Fino adesso abbiamo ascoltato degli esempi di musica polifonica. In realtà, sempre di più, e all'epoca, diciamo, quando ho ideato il libro 30 anni fa, si parlava soprattutto appunto di questo in visione della musica vocale polifonica, ma sempre di più ci si è accorti che invece la retorica era a base anche della musica strumentale. Questo non solo per veicolare eventualmente dei significati extramusicali, ma anche come aiuto alla massa di composizioni che questi autori dovevano realizzare proprio nell'ambito della loro vita. C'è un musicista dell'epoca che dice: ma anche quando scrivo musica strumentale per avere l'ispirazione, non posso far altro che giovarmi della buona vecchia retorica. Quindi la sensibilità, diciamo, più avanzata, più moderna nei confronti della retorica è anche riconoscere la sua importanza nell'ambito della musica strumentale. Per cui magari i prossimi esempi di ascolti, i prossimi ascolti potrebbero cominciare a viaggiare a un livello più complesso. Mi viene da dire, per esempio, anche qui è un discorso personale, quando feci la laurea di secondo livello in violino feci una tesi sugli aspetti retorici nelle sonate per violino di Brahms. Per esempio, il primo movimento della seconda sonata per violino e pianoforte di Brahms, l'opera 100, in La maggiore, presenta dei profili circolari. A un ascolto così, o anche una lettura poco informata, può apparire unicamente una delle scelte possibili. Ma in realtà, andando ad approfondire lo scavo sulle modalità compositive, Brahms l'ha scritto durante uno dei suoi, delle sue vacanze, dei suoi rifugi sul lago di Thun. E sappiamo che in quel periodo ha scritto a un suo amico per avere copie di una poesia sul lago che gli era molto piaciuta. Quindi, nei profili curvilinei della sonata strumentale si annida proprio la figura cosiddetta della circulatio, cioè di qualcosa di rotondo, che serve proprio a descrivere, in qualche modo a rievocare, per meglio dire nel caso di Brahms, un periodo di grande felicità sulle rive del lago.

0: Siamo quasi in chiusura di questa bellissima chiacchierata con Silvano Perlini e Giovanni Battista Scarpa per esplorando il libro Elementi di retorica musicale dello stesso Silvano Perlini. Giovanni, questo libro è la conferma del fatto che un musicista appunto deve avere anche un background culturale non da poco.
1: Secondo me è fondamentale, lo diceva già...
0: Cioè non può essere solo uno strumentista pure e basta.
1: Lo diceva il mio compianto maestro Enzo Porta in un'intervista.
0: Grandissimo.
1: In un'intervista che si trova facilmente online. Non è un'intervista, era una trasmissione dei primi anni 80 in cui venivano presentati i conservatori, è una trasmissione sulla Rai, si trova su YouTube. Lui insegnava a Parma e... all'epoca c'erano i licei musicali sperimentali annessi al conservatorio e l'intervistatore chiede al maestro Porta qual è per un giovane il ruolo di uno studio liceale parallelo a quello del conservatorio, e lui diceva che era imprescindibile proprio perché non si può essere esecutori di livello senza avere un background culturale a 360 gradi, perché la musica, come dire, è coscienza e la coscienza non può prescindere dalla conoscenza.
0: Silvano.
2: Sono veramente d'accordo, anch'io ho avuto la fortuna di frequentare dei corsi con il maestro Porta e ne ricordo l'altissima lezione violinistica, ma soprattutto la grande lezione appunto culturale. Lui spronava sempre i suoi allievi a conoscere, a studiare non solo le note, ecco, ma tutto quello che ci sta attorno. E forse per chiudere mi piacerebbe
0: innanzitutto dici se il tuo libro è ancora reperibile. Mi sembra
2: il libro è assolutamente reperibile, mi è ristampato, anche se sto già pensando, insomma, da qualche anno a farne, a creare una nuova edizione proprio per arrivare dalle origini fino ai giorni nostri, perché poi la
0: sono ampliate, insomma,
2: e anche ampliata appunto la musica strumentale, però questo è ancora un po' di là da venire. Per il momento il libro è ancora tranquillamente ristampato.
0: Ecco, che cosa salutiamo chi ci sta ascoltando?
2: Una somma secondo me straordinaria della retorica, che è il primo coro della Johannes Passion di Johann Sebastian Bach, perché lì gli artifici della retorica e del pensiero profondo anche teologico che ci sono, che ne sottendono a questo coro, sono straordinari. Abbiamo in apertura una disposizione orchestrale, quello che gli analisti moderni chiamano texture, una disposizione testurale. Abbiamo i due oboi che nell'acuto si intrecciano formando sempre il motivo dissonante cosiddetto della croce, quindi il chiasmo che va a raffigurare la croce, quindi come un motivo di sofferenza. Ma perché in alto? Perché il Vangelo di Giovanni è proprio quello della gloria e dell'innalzamento, quando io sarò innalzato. Quindi Bach si serve di questi strumenti per raffigurare l'innalzamento che porterà alla gloria. In mezzo, a dividere l'umano, ci sono i motivi in sedicesimi degli archi, dove moltissimi si sono domandati il senso ermeneutico di questa apparentemente strana figurazione. La risposta che mi sono dato io in base a queste circolazioni, a questo motivo di onde, sta proprio nella raffigurazione fisica ma anche spirituale del torrente Cedron. La passione di Giovanni, cioè, oltrepassato il torrente Cedron, si recarono nel giardino degli ulivi. Quindi questo momento di svolta e di tenebra, perché poi nella valle del Cedron gli ebrei smaltivano anche l'immondizia, no? Secondo una antica tradizione. E sotto c'è il pedale delle crome degli strumenti gravi con una pulsazione continua. E anche questo io mi sono sempre domandato perché Bach fa così. E ho trovato particolarmente illuminante un passaggio dell'introduzione al cristianesimo dell'allora cardinale Ratzinger nel suo corso universitario, laddove dice che Cristo, con la sua venuta nel mondo, porta il tempo dell'uomo nuovamente nei cieli. Quindi questa pulsazione è proprio la raffigurazione dell'umano. E in questo intreccio a un certo punto, improvvisamente, dopo un pathos in crescendo, una sorta di climax emotivo, c'è l'entrata del coro con il triplice her, her, her, che è un motivo trinitario. E il motivo trinitario si svela poi anche nel percorso contrappuntistico del coro stesso, in cui Bach non fa, come saprebbe fare benissimo e secondo la tradizione, soggetto-risposta, soggetto-risposta, con i quattro elementi nelle quattro voci, ma fa sempre una serie di tre. E quindi il motivo assolutamente trinitario, che è un'altra delle basi del Vangelo di Giovanni, perché chi ha visto me ha visto il Padre, chi ha visto me ha visto colui che mi ha mandato, no? E è il suggello di tutto questo primo coro e del programma, in un certo senso, del Vangelo di Giovanni. Mi piacerebbe chiudere questa chiacchierata con questo straordinario ascolto.
1: Questi riferimenti extra musicali in questo caso sono peculiari e hanno un senso anche per l'esecutore. Non sono riferimenti semplicemente suggestivi o forzature, ma sono hanno strettamente a che fare con la struttura della composizione.
2: Assolutamente, quindi lo scavo ermeneutico dell'interprete, del direttore d'orchestra in questo caso, sì, deve assolutamente essere corredato della conoscenza degli strumenti, deve collimare con tutti gli strumenti retorici.

0: E col libro di Silvano Perlini, Elementi di retorica musicale, il testo e la sua veste musicale nella polifonia del 500-600, edito da Ricordi, Luigi Picardi e i suoi graditi ospiti, ovvero.
1: Silvano Perlini,
2: Giovanni Battista Scarpa.
0: Vi ringraziano per il cortese ascolto, buon proseguimento in compagnia dei programmi della Radio Vaticana.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Titoli: il Papa ai migranti, non perdete la speranza, l'America ha accolto persone da tutto il mondo. In Ucraina almeno 8 morti nell'attacco russo di questa notte, in arrivo un nuovo prestito dall'Unione Europea. In Iran per tutta la notte colpiti obiettivi militari, in corso negoziati sullo stretto di Hormuz. Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Alessandro Guarasci Studio. Amo dell'America la libertà e l'aver accolto persone di tutto il mondo. Il Papa, intervistato dalle emittenti NBC e Telemundo, esorta i migranti a non perdere la speranza, sottolineando la bellezza che nasce dal superamento delle differenze e dal riconoscimento della ricchezza di ogni essere umano. Sentiamo Edoardo Giribaldi.
2: Intendo la mia missione come qualcosa che ha una dimensione molto importante, cioè proprio quella di essere il pastore di una chiesa universale e di avere una voce, un'opportunità di parlare alle persone di tutto il mondo. Il senso di libertà, quello delle opportunità, l'aver invitato nel corso delle generazioni persone provenienti da tutto il mondo a diventare parte di un'unica nazione. È questo l'aspetto più profondo degli Stati Uniti d'America che sta maggiormente a cuore a Papa Leone XIV, come emerge dall'intervista rilasciata alle emittenti NBC e Telemundo al termine dell'incontro di preghiera Cantico di Pace a Borgo Laudato Si. Alla domanda su una possibile visita nel suo paese natale, il Papa non nasconde il desiderio di recarvisi personalmente per testimoniare con ancora maggiore forza il suo impegno a favore della pace, dell'amore e di uno sforzo comune per costruire armonia. Il pensiero conclusivo del pontefice è rivolto ai migranti. Abbiate speranza, dice loro. Cercate certamente di vivere in modo ordinato.
1: Noi voltiamo pagina. Massiccio attacco russo nella notte sull'Ucraina. Per il governo polacco un missile russo è caduto in un villaggio vicino Lublino in Polonia. Intanto l'Unione Europea eroga altri 3 miliardi e mezzo di euro per droni, missili e caccia per l'Ucraina. Il servizio di Michele Raviar.
3: Il missile caduto in territorio polacco nelle scorse ore sarebbe molto probabilmente un KH-101 usato dalle forze russe, secondo il ministro della difesa polacco. Si tratta di uno dei circa 20 missili da crociera aria-terra lanciati nella notte sull'Ucraina. Ogni attacco russo rafforza la determinazione dell'Ucraina a essere libera. La nostra determinazione è quella di stare al suo fianco fino a quando sarà necessario, ha detto una portavoce della Commissione europea nel giorno in cui vengono stanziati 3 miliardi e mezzo di euro per sostenere lo sforzo bellico di Kiev. La difesa degli attacchi di Mosca non è il compito di un solo paese, ha ribadito il presidente ucraino Zelensky, che ha annunciato la morte di 8 persone negli attacchi russi. 6 nella regione di Dnipropetrovsk, tra cui 3 minori. Un uomo è morto a Kiev, mentre sono state colpite anche Leopoli e la regione di Poltava. Le forze ucraine invece hanno colpito 4 navi flotta ombra russe nel mare di Azov e nel Mar Nero, colpito anche un magazzino a sud-est di Mosca.
1: Non si ferma l'escalation in Medio Oriente tra Stati Uniti e Iran. È colpita una base dell'intelligence dei Pasdaran, che contano sul campo anche 3 vittime, annunciano di aver distrutto un F-35 americano in Giordania. Il Pakistan ha fatto sapere di proseguire la mediazione tra le parti per tornare all'unica via percorribile, quella del dialogo e della diplomazia. Roberta Barbi.
4: Proseguono anche di giorno gli attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran. I bombardamenti americani ad Ahvaz, nella provincia meridionale del Khuzestan, hanno colpito la sede dell'intelligence del Corpo dei Guardiani della Rivoluzione Iraniana, che in un altro attacco americano nella provincia di Zanjan piangono anche 3 dei loro membri. Nei raid sul territorio iraniano sono stati colpiti decine di obiettivi, tra cui centri di comando, installazioni missilistiche per droni e siti di sorveglianza e difesa costiera. Dall'altra parte, i Pasdaran annunciano di aver completamente distrutto un F-35 nella base americana in Giordania di Al-Azraq. Sul fronte diplomatico, il Pakistan continua a lavorare come mediatore tra le parti e, attraverso un portavoce governativo, fa sapere che l'intenzione è di riportarle al memorandum d'intesa firmato a Islamabad a giugno. Sull'esito della guerra si è espresso in un'intervista anche il premier israeliano Netanyahu, secondo il quale il presidente americano Trump avrebbe con Teheran 3 opzioni: portare a termine l'accordo, continuare il blocco navale oppure intraprendere ulteriori azioni militari.
1: 8.000 persone sono state evacuate nella notte sull'isola greca di Creta a causa degli incendi che minacciano una località turistica e che continuano a imperversare, alimentati da forti venti. Interviene anche la commissaria alle emergenze, commissaria europea alle emergenze, Haida Lahib, che dice come il riscaldamento globale imponga necessari adattamenti anche in Europa. Sull'ex Ilva, il Ministero del Made in Italy ha convocato la prima riunione di approfondimento con i sindacati per il 3 agosto. Proprio adesso è arrivata la notizia che i sindacati hanno proclamato uno sciopero per il 3 agosto. Questo dopo il decreto della Corte d'Appello di Milano che per ragioni di impatto ambientale dispone la fermata dell'area a caldo del siderurgico di Taranto entro 90 giorni. Sentiamo il presidente delle ACLI di Puglia, Vincenzo Purgatorio.
5: Questa era un'operazione di riconversione che lo Stato doveva fare già da tempo, perché io vedo con molta fatica un imprenditore che può mettere conti, ora voglio dire da profano, ma diciamo dentro le letture dei giornali o dei dati che ci vengono forniti, una perdita di 8 miliardi di euro. Per cui la riconversione andava fatta già 15 anni fa e l'unico ente quindi che poteva farlo, cioè poteva produrre una perdita e giustificare una perdita, era proprio lo Stato.
1: Per chiudere, allora a questo punto l'unica cosa che rimane è la nazionalizzazione, però l'Unione Europea potrebbe essere contraria e soprattutto dove si possono prendere i soldi?
5: Abbiamo perso un'occasione del PNRR, però da questo punto di vista va richiamato al senso della responsabilità anche la comunità europea.
1: Il presidente Mattarella cita il Papa sui migranti alla cerimonia del ventaglio al Quirinale. Il capo dello Stato ha detto: Leone XIV ha richiamato le coscienze di chi nel mondo riveste responsabilità istituzionali. Personalmente ritengo indiscutibile e condivido appieno la considerazione del pontefice, dice il presidente, della insuperabile necessità di accantonare la logica dell'emergenza. Oggi è giornata mondiale contro la tratta di persone, un fenomeno sempre più in espansione a livello globale, così come la risposta di Talita Kum, la rete guidata dalle suore cattoliche. A confermarlo il rapporto 2025. Eugenio Buonanate ne ha parlato con Suor Maria Rosa Venturelli, che fa parte dell'organizzazione.
6: Questo fenomeno della tratta è un fenomeno presente oggi nei 5 continenti e presente anche nel traffico dei migranti, che è una base su cui gli sfruttatori lavorano. Possiamo anche dire che è il secondo profitto mondiale dopo le armi. Quindi è un giro enorme di denaro che fa capo dei trafficanti anche ad alto livello.
7: Che cosa si intende in particolare quando si parla di tratta di persone?
6: Per tratta di persone si intende rendere le persone in schiavitù, uomini, donne, giovani, bambini, anziani. La tratta comprende lo sfruttamento sessuale, lo sfruttamento lavorativo, comprende le spose bambine, il traffico degli organi, la schiavitù dell'accattonaggio, anche potrebbe essere adesso anche l'utero in affitto. Quindi è una gamma enorme.
1: E siamo in Europa perché nel giugno 2026 il tasso di disoccupazione destagionalizzato dell'area dell'euro era pari al 6,3%, dunque stabile rispetto sia a maggio 2026 sia a giugno 2025. Chiudiamo con la cultura. Tra i 10 teatri italiani iscritti recentemente nella lista del patrimonio mondiale UNESCO c'è anche il teatro Giovanni Battista Pergolesi di Iesi, un riconoscimento che premia un luogo dove il patrimonio storico continua a vivere ogni giorno. I particolari da Fabio Colagrande.
8: Più che un edificio da conservare, il Pergolesi è un teatro che continua a produrre cultura e a coinvolgere la sua città. Per la direttrice generale della Fondazione Pergolesi Spontini, Lucia Chiatti, il riconoscimento dell'UNESCO valorizza una storia che non si è mai fermata.
9: È un'eredità che noi abbiamo ricevuto perché dal 700 in avanti l'attività del Teatro Pergolesi non è stata mai interrotta.
8: Il Pergolesi è oggi un teatro di tradizione dove si producono opere, si tramandano i mestieri artigianali e si coltiva il rapporto con il territorio, una vocazione che secondo la Chiatti trova nella musica la sua forza più profonda.
9: La musica scioglie questi elementi che non favoriscono il dialogo, abbatte i muri e cerca proprio di guardare a quel processo di umanizzazione che credo sia il nostro primario compito e quindi l'obiettivo che dobbiamo sempre porci avanti e servire.
1: E allora finisce qui il nostro giornale da Bruno Orti, regia Alessandro Guarasci Studio. Grazie per l'attenzione, ma l'informazione torna alle ore 15.

Puoi ascoltare la Radio Vaticana Roma e Provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM su digitale terrestre televisivo canali 733 e 882. In Italia su DAB Plus. In Europa su satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone oppure sul sito vaticanews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

braccia, tanta felicità. Baciare

L'informazione, amo dell'America la libertà e l'aver accolto persone da tutto il mondo. Il Papa, intervistato dalle emittenti NBC e Telemundo, esorta i migranti a non perdere la speranza, sottolineando la bellezza che nasce dal superamento delle differenze. Massiccio attacco russo nella notte con droni sull'Ucraina. Per il governo polacco il missile russo è caduto nella notte in un villaggio vicino Lublino, in Polonia. Intanto l'Unione Europea ha erogato altri 3 miliardi e mezzo di euro per droni, missili e caccia per l'Ucraina. Sull'ex Ilva, il Ministero del Made in Italy ha convocato la prima riunione di approfondimento con i sindacati per il 4 agosto. Sciopero però dei sindacati di 8 ore il giorno prima. Bene, per ora è tutto con le informazioni, ma noi ci risentiamo alle ore 16.

Dritti al cuore. Anime, storie, ispirazioni. In studio, suora Emanuela Prisco.

0: Bentrovati cari radioascoltatori, eccoci al nuovo appuntamento del nostro programma pomeridiano Dritti al cuore, anime, storie, ispirazioni. E oggi voglio parlarvi di qualcosa che è davvero molto importante nella vita di noi cristiani. Parliamo di interiorità, di rapporto con Dio e di silenzio. C'è una domanda che forse ci accompagna un po' tutti, anche quando non abbiamo il coraggio di formularla in mezzo al rumore delle nostre giornate. È ancora possibile ascoltare Dio? Viviamo immersi tra tante parole, immagini, notizie che ci scorrono dinanzi agli occhi e siamo sempre connessi e paradossalmente sempre più esposti al rischio di perdere il contatto con noi stessi. Eppure nel profondo del cuore rimane una grande nostalgia del silenzio, non il silenzio del vuoto, della solitudine, ma quello che ci permette di ritrovare il senso delle cose, di ascoltare ciò che davvero conta. Ed è proprio da questa intuizione che nasce il libro di cui parliamo oggi, Come voce di sottile silenzio, interiorità e rapporto con Dio, pubblicato dalle Edizioni Paoline e scritto da Fra Cesare Falletti. È un titolo che richiama uno dei brani più affascinanti della scrittura, quando il profeta Elia scopre che Dio non si manifesta nella spettacolarità, ma nella discrezione di una voce sottile, di una voce di sottile silenzio. È una delle pagine bibliche più belle, secondo me, che sembra parlare con particolare forza al nostro tempo, perché forse il problema non è che Dio abbia smesso di parlare, piuttosto siamo noi che abbiamo sempre meno occasioni per ascoltarlo. E vogliamo parlarne oggi proprio con Fra Cesare Falletti, autore del libro Monaco Cistercense, che da molti anni riflette sul cammino interiore dell'uomo e sull'esperienza dell'incontro con Dio. Benvenuto Fra Cesare.
1: Grazie.
0: Anzi, padre Cesare, perché è anche un sacerdote. È un piacere averla davvero con noi, approfondire questo tema che davvero è un tema molto importante in questo tempo storico che stiamo vivendo.
1: Sì, è un tema a cui tengo molto e soprattutto il titolo dice un po' tutto, insomma. Cioè, dopo tutto il chiasso di Mosè con Dio che appare in mezzo a fulmini, terremoti, eccetera, veramente quando arriva il vero profeta che deve ascoltare una parola per convertire il regno, scopre che Dio non si fa sentire, cioè si fa sentire solo se gli lasciamo lo spazio.
0: Partiamo dal titolo, Come voce di sottile silenzio, come lei stesso ha detto, ci riporta direttamente all'esperienza del profeta Elia. Perché ha scelto proprio questa immagine come chiave del libro?
1: Beh, proprio perché, dato che ho voluto fare un libro sulla presenza di Dio nella nostra vita, come arrivarci, in quali casi la si trova, come la si cerca, eccetera, che, come diceva lei prima, è proprio uno dei grandi problemi, drammi di tutti del mondo d'oggi, perché il chiasso è molto, ma più che chiasso è la distrazione. E solo il silenzio ci riporta a dire: forse c'è una voce che mi interpella e io non sto sentendola. È quello che è successo a Elia, che capiva che Dio non era nel chiasso, nel terremoto, nel vento, nel fuoco, e quindi ha dovuto fare un grande silenzio, perché se no non capiva cosa Dio voleva dirgli, e lui era in pericolo di morte in più, perché lo cercavano per ammazzarlo.
0: Il sottotitolo del libro parla appunto interiorità e rapporto con Dio. Oggi si parla tanto di benessere nella nostra società, benessere interiore, meditazione, mindfulness. In che cosa l'interiorità cristiana è diversa da una semplice ricerca di equilibrio personale? Spieghiamolo un po' ai nostri radioascoltatori che magari non sanno ancora la differenza, padre.
1: Io credo che tutta la rivelazione di Dio, e in particolare quella in Gesù, ci insegna che Dio lo si incontra dicendo tu. Cioè, non è una questione di benessere personale, è questione di essere una vera persona umana, cioè una persona che entra in relazione, che sa dire tu. E questo noi lo dimentichiamo spesso perché siamo troppo occupati da cosa me ne viene. Oggi, per esempio, manca la gratuità. Che cosa mi serve? Ma così il piacere di far piacere non esiste quasi più. E invece con Dio è la sola possibilità di essere in relazione con Lui. Lui ci fa piacere e noi dobbiamo fargli piacere.
0: È vero. Lei scrive anche che il silenzio non è un vuoto, ma è uno spazio abitato. Come possiamo imparare noi a riconoscere la presenza di Dio nel silenzio?
1: Intanto cercando di far tacere, ci vuole tempo anche, per arrivare al silenzio occorre tempo. E il passo del profeta Isaia ci dice proprio che Isaia doveva aspettare tutta una serie di chiassi che dovevano passare. Noi dobbiamo accettare di dover far passare i nostri chiassi, non abolirli semplicemente con un gesto della mano o anche uno sforzo della testa. Piano piano, una folla, quella che abbiamo in testa è una delle più chiassose, una folla piano piano si mette in silenzio. Sentivo una trasmissione ultimamente di un famoso cantante che non riusciva a far tacere la folla davanti alla quale doveva cantare e si è arrabbiato alla fine, però non è arrabbiandosi, è questione, alla fine lui ha aspettato. E io avevo un professore all'università che quando la classe faceva chiasso stava zitto oppure parlava a voce bassissima. Così è Dio, non si impone. O lo accetti gratuitamente, lo cerchi gratuitamente, o lui sta zitto.
0: È vero, Dio parla molte volte in modo discreto, non è mai invadente. Forse questa proprio, secondo me, è una delle difficoltà dell'uomo contemporaneo, abituato a cercare esperienze forti e immediate. Ma secondo lei come possiamo far sì che Dio, che ci rispetta, che non invade la nostra anima, anche essendo sempre lì, possa veramente essere ascoltato?
1: Innanzitutto penso che non dobbiamo credere che la parola viene come la pioggia, insomma, anche se la lettura di ieri parlava della pioggia, ma che dobbiamo cercare una parola. Dio ci ha parlato e noi possiamo solo rispondere. Se noi vogliamo parlare per primi o non ascoltiamo la parola che ci dice, la sua parola non ci tocca, non ci raggiunge. Come con qualunque persona che ci interessa, noi cominciamo col silenzio,

0: siete, e anche la stessa capacità di gioire. Quello che insegna la vita monastica è lo spogliamento, non è l'arricchimento.
1: Ma secondo lei esiste il rischio di confondere il silenzio con la fuga dal mondo?
0: Non dura.
1: Non dura, infatti.
0: Questo rischio c'è, ma non dura.
1: In che modo il silenzio autentico invece ci rende più capaci di amare e vivere le relazioni?
0: Perché il silenzio sboccia nella parola. E quando noi facciamo un vero silenzio, a un certo punto c'è una parola che nasce, perché trova il suo terreno. Il terreno della vera parola è il silenzio. Quel che dice San Giovanni della Croce, Dio ha detto una sola parola e l'ha detta nel silenzio, in un eterno silenzio, che è Gesù questa parola. Ha ragione. Se lei legge la Bibbia, vede che gli ultimi libri prima del Nuovo Testamento sono libri di silenzio, in cui dopo tutto quello che è successo nei primi capitoli dell'Antico Testamento, poi a un certo punto Dio non parla più. Aspetta che l'uomo taccia o sia talmente ferito e talmente assetato che finalmente lui può dire la vera parola.
1: Padre Cesare, molte persone oggi dicono io vorrei pregare, però non ci riesco, vorrei pregare ma non so farlo. Che consiglio darebbe a chi desidera ricominciare oggi un dialogo con Dio?
0: Ma credo che bisogna cercare di non essere attori, non siamo attori della nostra preghiera. Certe volte dobbiamo star lì senza che succeda niente. Per me è molto importante tornare continuamente alla presenza di Dio. Dio c'è. Che parli o non parli, che io stia zitto, che dica un sacco di parole, Dio c'è e basta. E mi guarda, mi ama, mi vuole bene, lavora per me, anche se non dico niente, anche se lui apparentemente non dice niente. Il Dio di Isaia, no, di Isaia, scusi, di Elia, come voce di sottile silenzio, è un Dio che sembra non bastare agli uomini. Come poco prima Elia aveva avuto l'esperienza dei preti di Baal che facevano un sacco di chiasso, ballavano, cantavano, gridavano e Baal non si faceva vivo. E invece Isaia non ha detto nessuna parola.
1: Lei pensa che oggi ci sia ancora sete di Dio, anche se spesso si manifesta in forme inattese?
0: Secondo me è più di 20 anni fa, eh? Il mondo è più povero, per cui ha più bisogno di Dio e c'è molta meno gente, soprattutto nei giovani, che non dice più di essere ateo, dice che cerca.
1: Certo. E tra le pagine del
0: Perché?
1: libro che ci sta presentando, a quale lei è particolarmente affezionato e che considera il cuore del messaggio?
0: Ma io in questo libro ho detto delle cose che mi abitano veramente, cioè che in cui credo sul serio, e cioè, beh, per forza, insomma, ma credo che i capitoli sulla presenza di Dio sono quelli in cui ci ho messo di più quello che tipo incontrare, per esempio, il capitolo incontrare. Io ci ho messo veramente qualcosa che è stata la mia vita, che ha marcato la mia vita. Ma non solo in quello, eh. Ma cioè, per me la scoperta, ma che non è stato il primo giorno che sono entrato in monastero, ma la scoperta che la presenza di Dio basta anche se mi lascia poverissimo, è stata capitale, mi ha pacificato nelle

0: né difficoltà di preghiera, perché abbiamo tutti difficoltà di pregare. E il fatto di dire, ma che cosa è importante? È importante che ti rendi conto che Dio è presente. E poi San Benedetto aggiunge, e non bisogna dimenticarlo.
1: Molte persone dicono che è difficile trovare il silenzio, soprattutto quando si parla di silenzio del cuore. Come si fa ad arrivare al silenzio del cuore, secondo lei?
0: Ma è un po' quello che dicevo prima, bisogna piano piano lasciarlo. Un bambino quando grida, poi a un certo punto si stanca, e anche noi con tutto il nostro chiasso, se abbiamo pazienza, piano piano il nostro chiasso si calma. Ma anche il silenzio del cuore non è una sensazione di benessere, non è qualcosa, insomma, che vado a fare una cura in India perché ci sia questo. È qualcosa di ben diverso. È questione di un cuore che si scopre in attesa, che si scopre in relazione, che si scopre desiderante.
1: Nella tradizione cristiana un ruolo fondamentale per trovare il silenzio è il deserto, ed è un luogo privilegiato dell'incontro con Dio. Quale significato può avere oggi il deserto, secondo lei?
0: Beh, il deserto è proprio non è questione di sabbia o di pietre. Il deserto è proprio il fatto di togliere dai nostri sensi, occhi, orecchie, così, tutto ciò che ci distrae. Ci sono delle chiese, soprattutto le cistercensi antiche, che sono vuote, perché i cistercensi sapevano che Dio lo si cerca nel vuoto.
1: Uno dei luoghi dove molte persone dicono di trovare Dio o si aggrappano di fatto a Dio è la sofferenza. Secondo lei può proprio questa sofferenza molte volte diventare una via verso una più profonda interiorità?
0: Sì, nella misura in cui non è solo facilmente consolatoria, ma è scoprire che Dio ci è vicino, perché Lui stesso per noi, per ciascuno di noi, ha scelto di incontrarci sulla croce, perché noi siamo sulla croce. E allora Lui è salito sulla croce per incontrarci. Allora sì, la sofferenza diventa un luogo di incontro con Dio.
1: È un'ultima...
0: Ma è la mia sofferenza. Non è tanto, sì, è stato meraviglioso il fatto che Dio ha voluto morire crocifisso per noi, ma per noi, non per fare uno sport.
1: E un'ultima cosa, per approfondire ancora il suo libro, quale augurio lei si sente di rivolgere ai nostri ascoltatori perché dopo aver letto il suo libro possano fare esperienza di quella voce di sottile silenzio nella loro vita quotidiana?
0: Ma io credo che quel libro lì non è un libro che si legge d'un fiato da cima a fondo. Bisogna saperlo anche un po' sottolineare, saper darsi appuntamenti. Io questa frase la dovrò ritrovare. E credo che almeno certi libri non sono da sapere, certi libri sono da incontrare quando ne ho bisogno. E per cui devo mettere l'indirizzo quasi quando mi fa ritrovare una frase che mi ha aiutato, una frase che mi ha fatto scoprire che posso ancora fare un passo.
1: Io la ringrazio davvero, Padre Cesare, perché sono sicura che tutti abbiamo bisogno di riscoprire il silenzio nella nostra vita, e sicuramente questo libro sarà un tesoro per molti.
0: Se questo non ho fatto fatica, cioè la fatica che ho fatto non è stata inutile. È quello che io desidero, naturalmente, che quello che scrivo non sia inutile, perché sennò sarebbe solo per passare il tempo.
1: E allora io invito i nostri radioascoltatori a prendere questo libro che è disponibile in tutte le librerie, anche su Amazon, sui digital store, e poter veramente sfogliarlo, avvicinarsi a questa fonte che è la fonte del profeta Elia, che poi è la fonte della parola di Dio, e fare esperienza di questo Signore che veramente non vuole fare altra cosa che incontrarci personalmente lì nella situazione che ciascuno di noi vive in questo momento. Grazie ancora, Padre Cesare.
0: Grazie a lei, grazie a lei. Arrivederci.

Ed anche oggi, in questo periodo estivo, la nostra trasmissione continua in musica. Ci sono musiche che vanno oltre le parole, non si limitano ad accompagnare immagini o evocare ricordi. Aprono dentro di noi uno spazio davvero grande dove il rumore si attenua e l'anima può ritrovare la propria voce. Vi parlo di Ennio Morricone, che con le sue composizioni veramente possiede questo dono molto raro. Lui ci invita a rallentare e a custodire il silenzio, a guardare con sincerità nel nostro cuore. E proprio nell'interiorità, dove le parole spesso non arrivano, può nascere l'incontro con Dio. L'incontro con la presenza di Dio che ci ama e che parla con discrezione a chi si mette in ascolto. Questa playlist non è soltanto un viaggio musicale, è un tempo da dedicare a se stessi. È un'occasione per riscoprire la bellezza del silenzio, della contemplazione, della preghiera, lasciandosi guidare da melodie che accarezzano il cuore ed aprono lo spirito alla speranza. Melodie che vogliono arrivare proprio dritto al cuore di ciascuno di noi. Allora lasciamoci accompagnare da queste note, perché possono diventare per ciascuno un sentiero verso la pace interiore e per chi lo desidera anche un'occasione di incontro con Dio, che è lì e abita la nostra anima. Io vi auguro un buon pomeriggio, un buon ascolto. Continuate ad ascoltare Radio Vaticana, a restare sintonizzati con noi.

Dal 1 gennaio Radio Vaticana, per offrirti una qualità d'ascolto ancora migliore, ha cambiato frequenza sul DAB e se ci ascolti anche in digitale, verifica se sia necessario aggiornare i tuoi canali. Ah, e non dimenticare di dirlo anche ai tuoi amici. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: L'informazione: amo dell'America, la libertà e l'aver accolto persone di tutto il mondo. Il Papa, intervistato dalle emittenti NBC e Telemundo, esorta i migranti a non perdere la speranza, sottolineando la bellezza che nasce dal superamento delle differenze. Massiccio attacco russo nella notte sull'Ucraina. Per il governo polacco, un missile russo è caduto nella notte in un villaggio vicino Lublino, in Polonia. La NATO e la Polonia hanno attivato subito le loro difese aeree e terrestri. Scritta intimidatoria nei confronti del ministro della giustizia Nordio a via Portuense a Roma, nei pressi della caserma dei carabinieri, il testo accompagnato da una stella 5 punti e la sigla delle BR. Solidarietà a tutte le istituzioni. Il movimento palestinese Hamas e i mediatori di Egitto, Qatar e Turchia hanno raggiunto un accordo sul disarmo per i combattenti del gruppo nella striscia di Gaza. Per ora è tutto, l'informazione alle 17.
1: Stai ascoltando Radio Vaticana. Con la collaborazione di ilmeteo.it, le previsioni di domani.
2: Pressione atmosferica stabile, tanto sole e clima rovente su quasi tutta l'Italia. In mattinata avremo cieli pressoché sereni ovunque e temperature ancora in aumento, specialmente al centro-nord, dove risulteranno molto elevate. Nel pomeriggio poi saranno poche le variazioni, da segnalare solamente un aumento dell'instabilità sui confini alpini, dove potrebbero anche verificarsi dei fenomeni temporaleschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

0: di annunziare che fra pochi istanti il Sommo Pontefice Pio XI inaugurerà la stazione radio.
1: Buongiorno.
2: According to the Houthi run,
3: le peuple qui a croyé
4: in Pantheon,
5: in semblance de son,
3: sera un codice.
6: La mañana restituta.
7: Il mondo alla radio. Cronache e commenti sui fatti del giorno.
8: Cari amiche e cari amici all'ascolto, bentrovati. Oggi cominciamo con un focus sui migranti e in particolare sullo sfruttamento dei migranti sulla scia dell'odierna giornata mondiale contro la tratta di persone. Parleremo anche dell'ex Ilva di Taranto dopo il decreto che per ragioni di impatto ambientale ha imposto la chiusura dell'area a caldo entro 90 giorni. Infine ci occuperemo anche dell'esodo per raggiungere i luoghi di vacanza. Sulle autostrade italiane saranno in movimento ben 16 milioni di veicoli tra il prossimo fine settimana e quello successivo. Questo è il Mondo alla Radio, io sono Eugenio Bonanata e vi parlo grazie al supporto tecnico di Alberto Giovannetti. Sfruttamento dei migranti in primo piano oggi, un'attività, diciamo così, che ogni anno provoca introiti molto consistenti e che rientra nel complesso fenomeno della tratta degli esseri umani. Oggi ricorre la giornata mondiale contro la tratta e dunque cogliamo questa occasione per cercare di capire meglio qual è il nesso tra i profitti illeciti e i migranti. Lo facciamo assieme a padre Daniele Moschetti, missionario che guida lo storico presidio dei Comboniani a Castelvolturno in Campania. Lo abbiamo intervistato, ecco che cosa ci ha detto.
9: Questo è un discorso sempre di un lavoro, prima di tutto, dell'uso di questi uomini e donne, ma anche bambini, ovviamente di minori, e quindi ci sono proprio anche certi tipi di servizi, lavori che viene chiesto a questi gruppi, a queste persone che vengono dall'Africa, America Latina, l'Asia, quindi sia l'aspetto di sfruttamento sessuale, quindi anche il discorso di minori che vengono anche in questo senso, e poi certamente di lavoro minorile, ma anche poi per le donne, logicamente prostituzione, e poi tutto quello che noi vediamo, i lavori che stanno facendo sono tutti sottopagati. Quindi se fai conto, il 70% di chi lavora come badante in Italia sono stranieri, soprattutto donne, anche di una certa area dell'Europa, soprattutto dell'Est, ma certamente anche africane, ma molto, molto, molto meno.
8: Nel tuo percorso missionario immagino che avrai incontrato molte persone, molte storie significative in tal senso. Ce ne vuoi raccontare qualcuna che ti ha colpito in modo particolare?
9: Ma sai, ne ho vedute tantissime veramente da scrivere libri, dai minori alle donne, ai giovani, giovani che venivano con grandi speranze di giocare anche a calcio, entrati in depressione nel momento in cui davvero venivano messe logicamente, loro pensano di essere dei grandi campioni, ma poi arrivano e deve passare attraverso una griglia di situazioni che già lo fanno per gli italiani molto più difficile, e anche per i ragazzi, se non sono dei campioni, logicamente questi quelli poi li mettono ai margini. Di storie di persone anche positive ci sono, perché noi abbiamo sempre aiutato ragazzi ad andare a lavorare, per esempio, a Ischia lì, che è davvero una bellissima isola, piena di turismo, ma lì non hanno personale, e lì però devono per forza usare il personale con contratto, altrimenti chiudono gli hotel, chiudono i ristoranti, le pizzerie, e davanti invece noi abitiamo davanti, Castelvolturno è l'opposto, sul Tirreno appunto, davanti all'isola, e lì abbiamo migliaia e migliaia senza documenti che non hanno lavoro o lavoro in nero. È assurdo tutto questo, no? Allora noi abbiamo mandato versi giovani proprio in questi anni in hotel a 3-4 stelle, che oggi hanno trovato la loro via, sono diventati cuochi, sono diventati persone che hanno fatto strada, logicamente, e ogni anno io ricevo sempre le telefonate di alcuni hotel, appunto ristoranti, che chiedono personale per andare di là, logicamente diciamo persone che poi sono fidate, ma che certamente, ma noi, come dico sempre, io di criminali ne ho incontrati, sì, ma è un piccolo numero rispetto a tutti quelli che invece lavorano in maniera onesta, in maniera con grandi sofferenze e con grandi difficoltà. Però lo fanno perché a casa c'è qualcuno che aspetta, anche se guadagnano 400-500 euro al mese, almeno 200 su 500 o 300 li mandano a casa. Quindi logico che è una, essere qui, ma essere sempre poi nel, collegati al, al paese da dove vengo, dalla famiglia. Quanti anche sono stati sfruttati, non pagati, quanti abbiamo dovuto telefonare noi agli imprenditori per dire ma fate almeno davvero dategli quello che gli spetta e basta, invece questi qui proprio li sfruttavano senza neanche pagarli per magari per un mese. Logico che dopo si arrabbiano, poi diventano anche violenti, e questo è brutto perché vuol dire anche che molti poi si approfittano, questi sono i nuovi schiavi. I nuovi schiavi dell'Occidente, del tempo di oggi.
8: Eppure, padre Daniele, questo tema dello sfruttamento sembra non interessare molto l'opinione pubblica. Perché, secondo te?
9: Perché vedi, credo che proprio quel che sia il discorso della tratta, in un certo senso, è anche voluta. Perché conviene avere personale da fuori che mantiene il costo del lavoro molto basso. Perché diciamo che il lavoro nero, certo, io sono al sud, ma la presenza di molto lavoro nero è molto al nord, dove c'è lavoro. Ed è quello che deve far pensare, perché gli industriali vogliono al minimo 400-500 mila quasi ogni anno di persone a lavorare. Ma quanti ne mettono in regola? Questo è il grande problema, e ultimamente è logico che quando chiedono al governo Meloni di avere questo personale, non si sta parlando tutti che hanno un contratto. Ma si sta parlando di persone che vengono a lavorare, poi è logico che cercano di abbattere i costi, e i costi primo è sul salario, e se no vanno all'estero, se no vanno a finire in Asia, vanno a finire in tanti altri posti dove possono già contenere completamente il lavoro, il costo del lavoro. E quindi questi servono in questo modo, e questo è brutto, perché poi se non ci sono controlli nelle industrie, nelle piccole imprese, e in area, logico che si impera. Poi la corruzione, come sappiamo, purtroppo è alta anche in Italia.
8: E certo, se il tema dei migranti viene sempre vissuto in termini di emergenza, ecco, sarà difficile accorgersi di queste dinamiche.
9: Certo, certamente, ma anche perché vedi, cioè, io dico sempre che c'è tutto quello che sta succedendo a livello anche di problemi sociali. Sono problemi sociali fino a quando lasceremo sempre persone, migliaia e migliaia di persone senza i documenti, senza permesso di soggiorno e tanto altro. Cioè, fino a quando li lasci in queste condizioni? Diventano il terreno fertile per poi poter fare delinquere, ma non perché vogliono delinquere loro, ma usarli, quindi i gruppi criminali li usano per fare il loro business, e quindi va comodo anche a loro, a questi gruppi. Però il problema è davvero, cioè, veramente diciamo di sicurezza, parliamo di sicurezza e poi creiamo queste leggi che sono veramente contro quello che è la dignità di questi migranti, perché hanno anche i loro diritti, non soltanto i loro doveri.
8: Senti, come vanno le cose a Castelvolturno? Ricordiamo che qui voi comboniani avete una storica missione e che da tempo il territorio è alle prese con una questione scottante: la costruzione di un centro di rimpatrio per i migranti da 120 posti e un costo di oltre 40 milioni di euro. A che punto siamo?
9: Sì, precisamente sono 43 milioni. 43 milioni e 5 milioni di gestione ogni anno. Quindi puoi immaginarti. No, a che punto siamo? Noi abbiamo cercato di fare, ed è quello anche la bellezza di questa cosa, ci ha messo insieme tantissimi gruppi, la Chiesa, ha cominciato Monsignor Lagnese, diocesi di Caserta Capua, poi comunque anche tutti i vescovi con la conferenza episcopale campana, quindi con Monsignor Di Donna, che è il presidente, ha scritto anche a nome di tutti i vescovi, e poi anche Fico, il governatore della Campania, che si è messo subito al servizio dicendo no a questo CPR, tutti quanti. Poi ci sono state associazioni, gruppi, movimenti, quindi di vario tipo, di vario colore anche, che si sono messi proprio in opposizione a questa scelta.
8: Ecco, perché non serve questo CPR?
9: No, non serve perché questa è una prigione illegale, cioè è legalizzata perché comunque è un centro, diciamo, legale, fra virgolette, amministrativo. Ma se è amministrativo non è per delinquenti, ma è gente che non ha il permesso di soggiorno, che ha altre cose, oppure che escono dalle prigioni, che magari sono dentro, per essere poi rimpatriati.

0: vuol dire avere anche la capacità di conoscere la realtà italiana, cioè sono cose che poi aiutano a vivere meglio sia i migranti, mettersi al servizio della comunità dove arrivano e vivono, e poi logicamente a tutti gli italiani, perché questo è un servizio enorme. Poi producono quasi 10 miliardi questi che lavorano regolarmente, quelli che lavorano regolarmente, poi ci sono tutti quelli che lavorano irregolarmente, ma questi che producono, chi sta pagando le pensioni ai nostri pensionati? 10 miliardi all'anno producono soldi all'INPS per poter pagare le pensioni nostre, perché sono tutti giovani, quindi logicamente la loro pensione la prenderanno dopo. Ma per dire, facendo soltanto un piccolo esempio, se non abbiamo persone che vogliono arrivare a fare certi tipi di lavori, e se no, guarda, ti farei la lista lunghissima di questo, se non ci sono, dove, chi lo fa? Le fanno loro. E allora dico, cioè, basterebbe ragionarci un attimo, dice, ma mettiamoci a tavolino, prepariamo un programma, cerchiamo di fare una cosa che è legale per tutti, per il comune, per il paese che da dove arrivano a questo paese che è l'Italia, mettiamo delle barriere, certamente non c'è problema, però lo facciamo in maniera legale, lo facciamo in maniera intelligente, dove serve, e poi creiamo anche lo sviluppo anche da dove arrivano, perché il fatto è che ci sia la possibilità di poter sviluppare anche nei paesi del sud del mondo, in Africa, America Latina, delle scuole professionali. Qui ci mancano una marea di artigiani, una marea. Eppure cioè, non è necessario che dobbiamo per forza fare tutte qua, ma dobbiamo aiutare anche questi paesi a cominciare a migliorarsi, a crearsi, ad essere più indipendenti. Non è che dobbiamo portare tutto il personale, la gente da fuori. Logicamente è quello il discorso di lottare contro la tratta, perché quello vuol dire miliardi per chi lo sta gestendo.
1: Parliamo adesso dell'ex ILVA, perché il Ministero delle Imprese del Made in Italy ha convocato la prima riunione di approfondimento con i sindacati per il 4 agosto. Questo dopo il decreto della Corte d'Appello di Milano che, per ragioni di impatto ambientale, ha disposto la fermata dell'area a caldo del siderurgico di Taranto entro 90 giorni. Per i sindacati, per il risanamento e il rilancio dell'ex ILVA, serve una presenza forte dello Stato, e dunque spetta allo Stato guidare questo rilancio industriale, accompagnare la transizione verso i forni elettrici e costruire una partnership con operatori privati. Circa 20.000 i lavoratori che rischiano il posto di lavoro, compresi quelli dell'indotto. Secondo una stima elaborata dallo Svimez nel 2019, l'azzeramento della produzione dell'ex ILVA provocherebbe una perdita economica di circa 24 miliardi per il sistema produttivo nazionale. Ad Alessandro Guarasci, il presidente delle ACLI di Puglia, Vincenzo Purgatorio, ha detto: negli anni passati è stato perso troppo tempo.
2: Questa era un'operazione di riconversione che lo Stato doveva fare già da tempo, perché io vedo con molta fatica un imprenditore che può mettere conti, ora voglio dire da profano, ma diciamo dentro le letture dei giornali o dei dati che ci vengono forniti, una perdita di 8 miliardi di euro. Per cui la riconversione andava fatta già 15 anni fa, e l'unico ente quindi che poteva farlo, cioè poteva produrre una perdita e giustificare una perdita, era proprio lo Stato, no? Quindi andava nazionalizzata da allora e fatta la riconversione. Oggi il problema è veramente è difficile uscirsene da questo. Da questa impasse, anche perché io la vedo molto difficile un imprenditore che metta sul piatto della riconversione 8 miliardi sapendo di avere diverse annualità in perdita. Come se ne esce? Qui ci vuole veramente un tavolo di concertazione e una scelta politica molto forte da parte di chi governa, ma anche delle opposizioni, per risolvere un problema che sta dentro i livelli occupazionali, ma anche comunque la tutela della salute, che Taranto è molto preoccupante. Questo la dice lunga anche la sentenza di Milano.
3: Ecco, senta, mi permetta una cosa, però tutti gli imprenditori che hanno in qualche modo gestito l'acciaieria d'Italia, in sostanza ex ILVA, pensiamo sì, a Riva, pensiamo anche agli indiani, e non hanno mai avviato un vero processo di riconversione, e su questo forse diversi governi sono stati molto disattenti. Lei che cosa ne pensa?
2: Assolutamente sì, non solo sono stati disattenti.

0: fatti c'è una responsabilità oggettiva dei governi che si sono succeduti, perché la scelta politica della riconversione l'aveva fatta 15 anni fa, non oggi. Oggi secondo me è anche molto tardi per fare una cosa di questo tipo, a meno che non ci sia una forte scelta di nazionalizzare l'azienda ex Ilva. Ma è ovvio che gli imprenditori che si sono succeduti non hanno assolutamente messo mano, come devo dire, alla tutela della salute della città di Taranto. Questo è fortemente evidente. Era lo Stato che doveva comunque farsi carico di un processo di riconversione alla luce di quello che è accaduto. Poi le responsabilità ovviamente sono dei governi e sono anche degli attori che comunque hanno governato questa vicenda.
1: Senta, però oggettivamente adesso si vorrebbe intervenire sull'area a freddo, lo sappiamo, l'area a caldo dovrebbe essere fermata a meno di, diciamo, colpi di scena. L'ex Ilva è fondamentale per l'economia tarantina, ma anche e soprattutto per l'economia italiana, che a questo punto non avrebbe più un produttore importante di acciaio, una materia fondamentale per qualsiasi economia industrializzata.
0: Allora, sì, ma qui è la scelta che si è fatto di perdere un asset industriale importante come quello della produzione dell'acciaio. Però qui siamo di fronte, società civile, ma dico anche chi governa, di fare una vera e propria scelta, quella di salvare l'occupazione, ma a questo punto se bisogna salvare l'occupazione bisogna mettere in sicurezza assolutamente la salute dei cittadini di Taranto, perché comunque i livelli di piombo sono altissimi. E tutti i dati epidemiologici comunque vanno nella direzione che la contaminazione, soprattutto nell'età giovanile, ma soprattutto quella pediatrica, è fortemente alta. Per cui, come devo dire, la scelta è difficile, ma ci vuole anche una scelta molto, molto coraggiosa. È ovvio che quella a caldo non è più proponibile, quella a freddo si tratta comunque di un colpo all'economia e comunque all'asse strategico della produzione dell'acciaio.
1: Per chiudere, allora, a questo punto l'unica cosa che rimane è la nazionalizzazione, però l'Unione Europea potrebbe essere contraria, e soprattutto dove si possono prendere i soldi?
0: Forse abbiamo perso un'occasione del PNRR, non lo so. Io ora non conosco i gangli di tutto il progetto del PNRR, però da questo punto di vista va richiamato al senso della responsabilità anche la Comunità Europea, perché può essere un'idea quella di salvare, cioè di nazionalizzare, un'idea. Secondo me è un progetto fattibile di nazionalizzare, e non è una scelta solo dell'Italia, ma è una scelta anche della Comunità Europea per salvaguardare sia, come devo dire, l'indotto della produzione dell'acciaio, anche perché comunque molti asset europei rispetto a quello degli industriali sono fuori dal perimetro della Comunità Europea. E poi c'è da fare una scelta fondamentale, visto che comunque la Comunità Europea nasce attraverso i valori comuni, soprattutto dei cittadini e della popolazione, di salvaguardare la salute, soprattutto quella dell'adolescenza e quella pediatrica. Per cui lì si mette di fronte a una scelta che non è solamente economica, ma deve essere anche una scelta valoriale.
2: Entra nel vivo l'esodo dell'estate 2026. A partire da questo fine settimana è infatti atteso un progressivo aumento dei flussi di traffico lungo l'intera rete autostradale italiana. Il picco si registrerà però nel fine settimana del 9 agosto. Complessivamente in questi due weekend, secondo le stime di Autostrada per l'Italia, saranno circa 16 milioni i veicoli in transito lungo i 3.000 km di rete gestite dal gruppo. Dunque si parte, ma che cosa si può consigliare ai villeggianti per vivere appieno questo periodo di riposo? Lo abbiamo chiesto a Monsignor Francesco Savino, vescovo di Cassano allo Ionio.
3: Innanzitutto grazie per questa opportunità che mi donate, mi consentite. E io ho scritto una lettera proprio pensando un po' al tempo delle vacanze, dal titolo L'estate come tempo dell'anima. Lettera per un tempo di riposo, di bilancio e di attesa. E mi è venuto in mente subito, anche quando penso ogni anno al tempo delle ferie, delle vacanze, ciò che dice il grande saggio ebreo Coelet, che c'è un tempo per ogni cosa sotto il cielo. Ecco, il tempo delle vacanze è un tempo da utilizzare nel modo migliore possibile. È una grande opportunità che ci viene data, perché è un tempo nel quale e durante il quale abbiamo la grande possibilità, per esempio, di fare una cosa che di solito non facciamo: fermarci un po' di tempo, fermarci. Il verbo fermarsi, no? Come tempo di riposo. E per me il riposo, mi permetto di chiamarlo proprio come un atto di fede, ecco, è un atto di cura di sé. Noi dobbiamo prenderci cura di noi stessi e soprattutto dobbiamo curare di più, a mio modesto parere, tutto ciò che sta dentro di noi, nella nostra testa, nel nostro cuore, nella nostra affettività, nella nostra sessualità. Noi dobbiamo curare di più quella che, con un termine diciamo inclusivo, mi permetto di chiamarlo vita interiore, vita dentro di noi. Ecco, il tempo delle vacanze per me deve essere un tempo durante il quale dobbiamo avere più cura di noi stessi.
2: Quanto è importante anche prendersi cura delle relazioni, delle nostre relazioni?
3: Diceva un grande filosofo, Joseph Piper, diceva che il tempo libero contemplativo è la base della cultura, e le civiltà fioriscono dove gli uomini sanno ancora festeggiare, contemplare, celebrare. Ecco, tempo di riposo come atto di fede, come cura di sé, come tempo contemplativo, che deve aiutarci poi anche a vivere meglio le nostre relazioni. Perché spesso, se ci fate caso, lo dico a chi seguirà questa intervista, molto spesso noi siamo nevrotici, siamo aggressivi anche nelle relazioni più elementari, perché siccome non curiamo noi stessi, non curiamo ciò che sta dentro di noi, non curiamo la vita interiore, la vita spirituale, spesso l'altro o il nostro interlocutore tout court, che può essere mia moglie, mio figlio o l'amico, il conoscente o un incontro occasionale, l'interlocutore spesso diventa il capro espiatorio delle nostre frustrazioni, delle nostre, dei nostri problemi o delle nostre nevrosi.
2: Quindi che cosa si sente di dire a chi ci sta ascoltando?
3: In questo tempo di vacanza mi permetto di dire, è un'esortazione che faccio: non dimenticate le persone fragili, le persone disoccupate, le persone che non possono permettersi neanche di andare un giorno al mare e comprarsi un ombrellone per ripararsi da questa estate infuocata. Cioè, non dimentichiamo quelle persone che faticano a vivere e che non possono vivere una vita dignitosa. A noi tutti dico una maggiore prossimità e vicinanza, e perché no, una visita alle strutture, alle cliniche, alle case di riposo, alle RSA. Perché no? Perché no? Mettiamo insieme allora in questa vacanza riposo, però non dimenticando la prossimità e la vicinanza. Non dimentichiamo di essere sempre comunque chiamati ad essere samaritani.
2: Altri suggerimenti, eccellenza?
3: Il grande invito che faccio per chi sta in partenza, per esempio, portate anche sulla spiaggia o in montagna, portate per esempio un libro da leggere, un buon libro da leggere. Ai cristiani dico, portate anche la liturgia delle ore per pregare un po' i salmi. Portate con voi la Bibbia, dico ai credenti, pregare un salmo contemplando un'aurora, contemplando un tramonto, o per esempio guardando il mare, l'orizzonte del mare, o per esempio guardando la cima di una montagna. Bene, penso che ci sia più coerenza tra preghiera e lo sguardo. Sempre in questa lettera dicevo che il mare e la montagna sono delle vere e proprie aule di teologia.
2: Eccellenza, il territorio della sua diocesi offre il mare dello Ionio e la montagna del Pollino, quindi è una meta molto appetibile. Che cosa significa essere pastore in una realtà del genere? Quali sono le sfide principali?
3: Mi viene in mente, rispetto alla domanda che lei mi fa, ed è solo grato di questa domanda, mi viene in mente quando penso al Pollino e al Mar Ionio, che ecco, la mia diocesi è diocesi metà Pollino e metà mare, mi viene in mente ciò che diceva Dostoevskij: la bellezza salverà il mondo. Ecco, io sono molto amareggiato per ciò che è accaduto nel mese di luglio, no? Che fiamme criminali anche quest'anno hanno distrutto ettari di verde, hanno tentato anche di rientrare queste fiamme criminali in un bellissimo santuario che è proprio a Cassano, in periferia di Cassano, e sono andato alla Madonna della Catena, no? dove c'è una comunità di missionari della via meravigliosa che ha fatto di questo santuario un centro di spiritualità. Ecco, io ho da dire a tutti, io dico a chi è criminale e sfrutta il nostro verde, sono stati 5 paesi, no? Abbracciati, ahimè, dal fuoco, da queste fiamme criminali. Io dico a chi, no? Purtroppo sfrutta, no? In questo modo criminale i nostri territori, io dico solo una parola, quella parola che disse San Giovanni Paolo II, no? nella Valle dei Templi: convertitevi, non fatelo più, rispettate i territori dove ci sono persone che faticano ogni giorno, che lavorano ogni giorno. Basta con queste fiamme criminali.
2: Che cosa resta di questa triste esperienza? E come Chiesa avete intenzione di fare qualcosa di particolare per sensibilizzare?
3: Allora, io ho fatto, innanzitutto, ho scritto un documento molto forte che è stato un po' ripreso da ogni organo di stampa. E cosa mi rimane? Molta, molta tristezza, molta, molta amarezza, perché queste fiamme criminali è un rito, o sono un rito, che si verificano ogni anno, per cui ogni anno abbiamo una grande, grande distruzione di ettari, di verde, di terreno, di boschi e di foreste meravigliose. Che cosa fare? Ho fatto un grande appello anche alla politica, che deve prevenire. Ecco, la prevenzione significa maggiore vigilanza, significa maggiore attenzione, significa maggiore presenza anche di chi ha il compito di vigilare. E poi la Chiesa c'è, la Chiesa non soltanto come mater magistra, soltanto come compagna di strada, ma quei due principi fondamentali della dottrina sociale della Chiesa: la sussidiarietà verticale, cioè la collaborazione con l'istituzione, e la sussidiarietà orizzontale, la collaborazione, le sinergie con le associazioni presenti sul territorio. Noi vogliamo esserci, perché qual è il virus endemico, patologico della cultura del nostro tempo? È l'autoreferenzialità, è l'individualismo. Ecco, un altro grande appello rispetto a ciò che è accaduto anche quest'anno: insieme possiamo farcela, nessuno si può salvare da soli. Ecco, carissimi amici e amiche calabresi, fedeli e non fedeli, credenti e non credenti, insieme possiamo farcela.
2: Ed ora la linea va ad Alessandro Guarasci per la seconda parte del programma.

0: armi possono imporre un silenzio temporaneo, ma non potranno mai costruire una pace autentica e duratura. Per questo motivo è preoccupante che in diverse parti del mondo e anche in Europa si presenti nuovamente il riarmo come risposta quasi inevitabile di fronte alla fragilità dello scenario internazionale. Lo ha detto oggi il Papa nel discorso al Parlamento spagnolo, lo ha ribadito nel corso di questo oltre un anno di pontificato, lo ha scritto anche nell'enciclica Magnifica Humanitas. E questa affermazione del Papa di oggi arriva quando è uscito il nuovo rapporto annuale sullo stato degli armamenti pubblicato dal SIPRI, che è l'Istituto Internazionale di Ricerca sulla Pace, che segnala un cambiamento preoccupante. Dopo decenni di riduzione degli arsenali, le potenze nucleari stanno tornando a considerare le armi atomiche uno strumento centrale della propria sicurezza nazionale. Ne parliamo con il nostro prossimo ospite, che è Francesco Vignarca, coordinatore delle campagne della Rete Italiana Pace e Disarmo. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a voi.
0: Allora, innanzitutto commentiamo subito quelli che sono i dati del SIPRI e poi cerchiamo di allargare un po' il discorso anche alle parole del Pontefice. Ecco, che cosa è emerso da questo rapporto annuale? Abbiamo visto quello che è il titolo della maggior parte delle testate delle agenzie, cioè le potenze nucleari si stanno riarmando.
1: Sì, diciamo che i dati del SIPRI di quest'anno, che sono elaborati insieme alla Federation of American Scientists, danno proprio la misura anche numerica dell'inversione di tendenza, un'inversione di tendenza che però già era stata sottolineata non solo dagli istituti di ricerca sulla pace, ma anche dalle campagne per il disarmo nucleare negli anni scorsi. Cioè le grandi potenze, le potenze nucleari avevano già iniziato a modernizzare i propri arsenali, quindi a cambiare non solo nel numero di testate, ma anche nella tipologia di lanciatori, nella tipologia di ordigni. E adesso, con il fatto che si sta esaurendo la spinta del graduale disarmo delle grandi numeri di testate che Stati Uniti e Russia, come rete dell'Unione Sovietica, avevano dalla fine della Guerra Fredda, ovviamente non avendo più vecchie testate da smantellare, quelle nuove che si stanno costruendo e che sono appunto figlie delle decisioni degli ultimi anni stanno aumentando. Quindi purtroppo l'elemento centrale che i dati del SIPRI ci dicono è che ormai questa rimodernizzazione non è più solo qualitativa, cioè di nuove testate, nuovi ordigni, nuovi lanciatori, ma anche quantitativa, perché per adesso per poche decine di testate, ma c'è un'inversione di tendenza. Vi ricordo che alla fine della Guerra Fredda eravamo a oltre 70.000 testate, siamo arrivati a poco più di 12.000 e adesso purtroppo si sta risalendo anche nel numero.
0: Noi siamo abituati a pensare alle armi nucleari, alla deterrenza nucleare come un sistema di sicurezza legato, lo abbiamo citato, proprio alla Guerra Fredda. Nulla è cambiato, è ancora come negli anni del dopoguerra, sostanzialmente fino agli anni 70-80.
1: Ma in realtà la deterrenza è stata un mito, perché è un mito quello che ha impedito le guerre, perché in realtà lo sappiamo, purtroppo le guerre ci sono state dal 45 in poi, certo non sono state tra le potenze nucleari e in realtà proprio la presenza di armi nucleari, ricordiamo la crisi di missili di Cuba che poi spinse anche Giovanni XXIII a scrivere la Pace Minterris e altre crisi, a causa delle armi nucleari abbiamo rischiato una catastrofe complessiva di tutta l'umanità. Quindi al massimo, ma non è verificabile, la deterrenza nucleare ha garantito che non ci sia stata una guerra nucleare, ma c'è un modo molto più efficace per farlo, che è quello di eliminarle le armi nucleari, perché invece quello che hanno permesso le armi nucleari è che alcuni paesi non solo si prendessero la libertà di attaccare, di fare una politica di potenza, ma anche a livello internazionale, lo sappiamo bene con il veto nel Consiglio di Sicurezza, di fare in modo che il dibattito non fosse aperto, democratico, inclusivo, ma fosse legato a questa minaccia costante, che purtroppo si sta allargando, perché il problema vero, che sottolineano anche i dati SIPRI e l'uscita del rapporto di quest'oggi, non è solo numerico, ma è anche delle politiche. Cioè sempre di più i paesi stanno riprendendo in mano quella che è l'arma nucleare come elemento della propria politica, come elemento delle proprie decisioni sulla pace, sulla guerra, sulle iniziative rispetto ad altri paesi, in maniera di tutto arbitraria, ma in maniera ovviamente ancora più pericolosa, perché a questo questo punto altri paesi iniziano a pensare, beh, ma io le voglio. E quindi non è solo la possibile proliferazione dell'Iran, c'è l'Arabia Saudita che pare abbia richiesto un nuclear sharing, cioè una condivisione nucleare col Pakistan, paesi europei vogliono sviluppare le loro bombe, la Francia vuole stendere il proprio ombrello nucleare. Quindi al di là del numero delle testate, che ovviamente preoccupa, è proprio questo ricorso, ritorno al ricorso dell'arma nucleare come elemento di politica internazionale, mentre fino a 20 anni fa ci dicevano che era un problema risolto. E proprio in quel momento noi, come campagne internazionali, ottenendo il trattato sulla proibizione delle armi nucleari del 2017, che proprio la Santa Sede ha firmato per prima, avevamo detto è l'occasione di mettere al bando del tutto, perché prima o poi purtroppo potrebbe tornare l'idea che l'arma nucleare è strategica ed è centrale nella propria sicurezza, cosa che invece non è vera. Anzi, quello che l'unica cosa che gli arsenali nucleari riescono a garantire è un pericolo di estinzione globale. Non a caso da tempo anche il bollettino Atomic Scientist, quelli che ogni gennaio aggiornano il cosiddetto orologio dell'apocalisse, sottolineano come le due minacce esistenziali globali per l'umanità sono proprio le armi nucleari insieme al cambiamento e alla crisi climatica.
0: Anche perché gli strumenti tradizionali che hanno governato sostanzialmente la gestione degli armamenti nucleari ci sarebbero, che sono i trattati internazionali, eppure vediamo che c'è una forma di stallo sia per il mancato rinnovo del New Start, quindi fra le due superpotenze storiche, sia strumenti nuovi come l'abbiamo citato il trattato per la messa al bando delle armi nucleari, che poi però non vede poi coinvolte quelli che sono gli stati che detengono l'arma nucleare.
1: Sì, purtroppo è esattamente quello che stavo dicendo prima, cioè questa idea dell'arma nucleare va a distruggere non solo strutturalmente, se dovessero essere utilizzate, ma è anche, se vogliamo, un veleno che sta all'interno nei rapporti tra gli stati, perché da quando è stata ripresa, da quando si è ritornati a paventare queste idee di deterrenza che non funziona, perché vi ricordo che proprio in questo momento ci sono almeno tre potenze nucleari coinvolte in guerre di un certo livello, cioè la Russia, che è coinvolta nella guerra in Ucraina per la sua invasione illegale, e anche Israele e Stati Uniti, che sono coinvolti nell'attacco all'Iran, e il fatto che loro abbiano le armi nucleari non ha fermato la guerra, non l'ha bloccata. Quindi c'è un'idea falsa di deterrenza che poi, per funzionare eventualmente come teoria, è un po' come quelle teorie della fisica che devono avere delle situazioni assolutamente idealistiche per funzionare, cioè deve esserci un controllo preciso sulla linea di comando, deve esserci conoscenza reciproca di quelli che sono i passi, deve esserci una fiducia nell'altra controparte, cosa che non c'è mai stata, ma ancora di meno c'è oggi, anche perché oggi abbiamo anche l'hackeraggio, l'intelligenza artificiale che entra nelle dinamiche, e questo anche il Papa stesso nella Magnifica Humanitas l'ha sottolineato. Quindi non funziona proprio, cioè stiamo rischiando tantissimo per non avere in cambio niente, e però questa cosa, oltre che far parte delle strategie dei paesi, va davvero ad avvelenare, come dicevo prima, le norme internazionali che invece avevano cercato di allontanare questa fatica, questa problematica. Quindi non solo i trattati tra Russia e Stati Uniti sono stati dissolti tutti da quando ci sono Trump e Putin, quindi l'INF 6-7 anni fa, il New Start che non è stato rinnovato all'inizio di quest'anno, ma abbiamo un trattato di non proliferazione di cui qualche settimana fa si è celebrata la conferenza di riesame, che da circa 20 anni non riesce nemmeno ad avere un documento finale perché le parti del trattato non si mettono d'accordo, però questi stati continuano a non voler andare su un altro livello, che è quello di disarmo umanitario, di un disarmo completo. Cioè le armi nucleari non le puoi gestire, non ci sono mani giuste per armi così distruttive e così inumane, e quindi l'unica strada percorribile sarebbe quella di mettersi davvero tutti attorno a un tavolo. Poi che sia il TPNW, il trattato che abbiamo elaborato come società civile, o che sia un altro strumento, non ci interessa. L'importante è che sia chiaro che il risultato non può più essere un contenimento dell'armamento nucleare, che non esiste, ma solo un'eliminazione, altrimenti continueremo a vivere in un costante pericolo, non solo per qualcuno, ma per tutti.
0: E questo lo ha ribadito anche questa mattina Papa Leone XIV. Grazie a Francesco Vignarca, coordinatore delle campagne della Rete Italiana Pace e Disarmo. Continueremo ad approfondire questo tema anche nelle prossime settimane qui al Mondo alla Radio. Grazie.
1: Grazie a voi, a presto.
0: E quando parliamo di nucleare, in questo caso ci riferiamo alla parte pericolosa, devastante, distruttrice, che è quella militare. C'è anche un nucleare civile, e è notizia di qualche giorno fa, giovedì, quando in Italia c'è stato il primo via libera della Camera dei Deputati al DDL sul ritorno della produzione di energia nucleare. Il provvedimento passerà ora al Senato, mentre il governo conta sull'approvazione definitiva prima della pausa estiva per emanare i decreti attuativi entro la fine dell'anno. Il testo prevede, fra le altre cose, la ricerca sulla fusione e la realizzazione capillare sul territorio dei cosiddetti microreattori. Cerchiamo di spiegare anche dal punto di vista tecnico che cosa si intende con microreattori e che cosa significa questo provvedimento, con l'intervista a Nicola Armaroli, di Marco Guerra e dei colleghi di Radio Vaticana con voi. Nicola Armaroli, dirigente del CNR ed esperto del settore energia.
2: Il governo ha fatto questa decisione di mettere le basi per un quadro legislativo di rilancio del nucleare, ma con tutti i dubbi e le complessità dell'operazione, che non sono affatto semplici. Cioè, quello che è stato approvato non equivale a dire in Italia faremo il nucleare. Il cammino è ancora estremamente lungo, sarà sia tecnico che politico piuttosto acceso, e quindi prepariamoci, insomma.
3: Certamente, infatti, il ministro Pichetto Fratin ha dato come prospettiva il 2034, ma io aggiungo nella migliore delle ipotesi. Professore, si parla nel decreto di microreattori. Visto che vogliamo andare sul tecnico, proprio per levare qualsiasi aura di tipo ideologico, che cosa si intende per microreattori? Cioè una produzione più locale, proprio per evitare forse anche quella che viene definita la sindrome di NIMBY, ovvero not in my garden, perché poi per quanto riguarda le grandi opere c'è sempre una contrarietà da parte dei territori. Quindi il microreattore ha una funzione più politica per far approvare, o ha un senso logico andare a fare dei piccoli impianti diffusi nel territorio?
2: Allora, bisogna distinguere tra micro e piccoli. Cioè, lei parlava di micro che arrivano fino a 20 megawatt, quindi sono veramente micro, e invece soprattutto si parla di reattori piccoli, small, fino a 300 o addirittura 400 megawatt, che insomma sono piccoli fino a un certo punto. Quindi sono due diverse categorie. Diciamo, l'idea è che questi reattori debbono essere modulari, cioè sostanzialmente si fanno degli impianti più piccoli rispetto ai reattori attuali, che arrivano fino a 1600 megawatt, e quindi ci si fermerebbe a 300, e questi reattori sarebbero prodotti in fabbrica, non costruiti in loco, dove nel cantiere pezzo per pezzo viene costruiti il reattore, ma vengono prodotti altrove e portati in loco quasi terminati e messi in rete. E l'aumento della dimensione dell'impianto sarebbe non aumentando la dimensione del reattore, ma mettendo più reattori uno di fianco all'altro. Il problema è che questo tipo di reattori al momento sul mercato non esistono, cioè non è un'opzione percorribile oggi. Cioè, se lei domattina vuole andare a comprare un reattore piccolo o micro modulare, non lo trova, non c'è un'azienda che glielo vende. Quindi è per quello che si parla di prospettive distanti 10, 15, 20 anni, a seconda di come la si pensa.
4: Lei ha parlato di produzione poco istante fa, ma la produzione avverrebbe in Italia, per la sua esperienza e conoscenza? C'è questa possibilità in Italia di produrre integralmente questi reattori?
2: No, diciamo, c'è una parte di know-how italiano, però al momento non esistono aziende italiane che vendono reattori chiave in mano. Le aziende che fanno questo tipo di attività sono, per il 90% dei reattori mondiali, russe o cinesi. Il più grande colosso mondiale del nucleare è russo, poi ci sono alcune aziende occidentali più l'azienda coreana, però le aziende occidentali sono in forte difficoltà finanziaria, ma questo non da adesso, da 40 anni, perché nell'economia di mercato il nucleare è in crisi profonda da 40 anni, quindi la situazione non è poi così limpida. Non è che ci saranno aziende italiane che faranno questo reattore, cioè questa è un'altra opzione ancora più di là da venire. Vedremo, ma insomma non è una possibilità, diciamo, immediata, certamente.
5: Dottor Armaroli, una domanda che poi rimane anche quella da parte di tanti ascoltatori, di tante persone che si approcciano a questo discorso con una certa, probabilmente, ignoranza sul tema. Il discorso dei rifiuti. radioattivi.
2: Sì. Dunque, questo è un altro tema importante, perché un nuovo piano nucleare, questo lo richiede la legislazione europea, sia per l'Italia che per qualsiasi altro paese, deve avere con sé la presentazione di un piano per la messa in sicurezza delle scorie a più alta attività, sostanzialmente il combustibile esausto delle centrali, che è un deposito geologico profondo a 500 metri di profondità, che ha dei costi notevoli e prima bisogna individuare il sito. Quindi contestualmente al programma bisognerebbe presentare anche questa opzione. L'Italia ha un problema ancora più consolidato, che è quello di non aver ancora trovato la localizzazione del deposito delle scorie a media e bassa attività, che sono i reattivi che si usano componenti di reattori dismessi, quindi non pezzi ad elevata radioattività, ripeto, media e bassa. Il famoso deposito nazionale, sono stati individuati una cinquantina di siti, ma al momento nessuno si è fatto avanti per poterlo ospitare. Quindi l'Italia è un paese che non ha ancora affrontato un problema, è iniziato 60 anni fa e dovrebbe già presentare un problema per i rifiuti che si produrranno fra 30, 40, 50, 60 anni. Ecco, questo è un problema non da poco da risolvere per questo paese.
3: Lo stato dell'arte qual è? Si parla di centrali di quarta generazione e poi c'è il sogno della fusione, che non produrrebbe scorie. Quello è l'obiettivo finale della ricerca mondiale, la fusione. Ma attualmente qual è lo stato dell'arte del nucleare?
2: Allora, per la fusione siamo lontanissimi decenni ancora da una possibilità di impianto funzionante. Fusione vuol dire riprodurre sulla Terra quello che accade sul Sole a temperature di 150 milioni di gradi, e quindi sono situazioni tecnologiche estremamente sfidanti ed è difficile pensare che prima di qualche decennio avremo questa possibilità. Quindi questa la mettiamo da parte, diciamo, non riguarderà noi direttamente. Per quanto riguarda invece la fissione, abbiamo due opzioni: o utilizzare tecnologie già consolidate, reattori PVR, BVR di dimensioni più piccole, che è quello che si sta facendo con un reattore piccolo in Canada, cioè riprodurre un reattore tradizionale su scala più piccola, oppure fare nuovi tipi di tecnologie, vuol dire nuovi tipi di combustibili, nuovi tipi di design di raffreddamento dell'impianto. Si parla di piombo fuso e di altre opzioni, ma anche queste sono a livelli di start-up, a livelli di ricerca, a livelli di prototipi, e sono prodotti che non sono sul mercato ed è difficile prevedere che lo saranno entro i prossimi 10 anni. Resta il fatto che l'Italia ha un problema di costi dell'energia elevati adesso, quindi le soluzioni per affrontare adesso il costo dell'energia non sono certamente nucleare, anche perché oggettivamente il nucleare è, andando a vedere i programmi che ci sono in Gran Bretagna, in Francia, di nuovi impianti, non di quelli vecchi ammortizzati costruiti 50 anni, 60 anni fa, produce già adesso in quei paesi che hanno le centrali, gli impianti, le filiere a costi più alti delle rinnovabili. Quindi la promessa della bolletta più bassa con nucleare non è una promessa che possiamo garantire al 100%. Quindi insomma si tratta di un'opzione interessante, ma di una grandissima scommessa su cui vedremo il risultato finale, se si farà questo piano e come si farà.
0: È tutto per ora, linea ora ai programmi della Radio Vaticana.

lui tanto sai che fa. Canta favole, non fa niente, si diverte, prende in giro la gente, mentre sgombo fino o sera come un asino da sola.

0: rotole dice che li farà volare, volare, ma dove, volare, ma dove?
1: Ma volare dove? Chissà, sono fuori dalla realtà, sono fuori dalla ragione, tutta colpa di quel buffone.
2: L'informazione, amo dell'America, la libertà e l'aver accolto persone di tutto il mondo. Il Papa, intervistato dalle emittenti NBC e Telemundo, esorta i migranti a non perdere la speranza, sottolineando la bellezza che nasce dal superamento delle differenze. Il presidente Mattarella rivolge un appello alla politica al rispetto reciproco, lo ha fatto durante la cerimonia del ventaglio. Dal capo dello Stato un invito a evitare una inopportuna aggressività verbale, spesso immotivata e controproducente. Con l'auspicio che le tensioni elettorali non sottraggano attenzione ai problemi degli italiani. Scritta intimidatoria nei confronti del ministro della giustizia Nordio a via Portuensa a Roma, nei pressi della caserma dei carabinieri. Il testo è accompagnato da una stella a 5 punti e la sigla BR. Solidarietà a tutte le forze politiche dal capo dello Stato Mattarella. Per ora è tutto, l'informazione alle 18.
3: Stai ascoltando Radio Vaticana. Con la collaborazione di ilmeteo.it, le previsioni di domani.
4: Pressione atmosferica stabile, tanto sole e clima rovente su quasi tutta l'Italia. In mattinata avremo cieli pressoché sereni ovunque e temperature ancora in aumento, specialmente al centro-nord, dove risulteranno molto elevate. Nel pomeriggio poi saranno poche le variazioni, da segnalare solamente un aumento dell'instabilità sui confini alpini, dove potrebbero anche verificarsi dei fenomeni temporaleschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

know it isn't so. I'm just fooling myself. And every time

0: In Blu 2000. In Blu 2000 News.
1: Buonasera, questi titoli del notiziario. Ucraina, massicci raid su tutto il paese, cade un missile in Polonia, violato lo spazio aereo, tuona Varsavia. La violenza, virus letale per la democrazia, così il presidente Mattarella alla cerimonia del ventaglio con la stampa parlamentare. Emergenza incendi a Creta e in Grecia, 8.000 persone evacuate dall'isola, stabilizzati i roghi in Spagna e Francia, resta la devastazione di migliaia di ettari di terreno. Caldo e bollini rossi, l'Italia nella quarta ondata di gran caldo, picco previsto per domenica, critica la situazione dei ghiacciai e la siccità preoccupa il fiume Po. Buonasera da Antonella Mitole. In Ucraina massicci raid russi su tutto il paese, sconfine in Polonia un missile russo, violato lo spazio aereo, tuona Varsavia e da Bruxelles in arrivo una tranche del prestito da 90 miliardi di euro. Sentiamo Vito De Torre.
2: Decine di migliaia di persone hanno trascorso la notte nei tunnel della metropolitana di Kiev per sfuggire ai bombardamenti russi. Il bilancio è ancora provvisorio, oltre 10 morti. Vicino a Kryvyi Rih è stata sterminata un'intera famiglia, padre, madre e 7 figli, il più piccolo aveva appena un anno e mezzo. Mosca afferma di aver colpito obiettivi militari, ma da Leopoli arrivano le immagini di un condominio sventrato e di soccorritori ancora al lavoro tra le macerie. Distrutto anche il convento greco-cattolico di Kramatorsk nel Donbass, punto di riferimento per una comunità che vive la guerra dal 2014. A oltre 1600 giorni dall'invasione russa, la tensione continua a crescere. Un missile russo è precipitato in Polonia, vicino a Lublino. Varsavia avverte, in caso di attacco diretto, risponderà anche senza la NATO. Intanto Bruxelles ha stanziato altri 3 miliardi di euro per sostenere la difesa ucraina. Vito De Torre, linea allo studio.
1: Il conflitto fra Stati Uniti e Iran minaccia di allargarsi, nuova notte di raid incrociati e la diplomazia ancora in cerca di una soluzione. Sentiamo Fabio Bolzetta.
3: Dopo lo strappo dell'ultima breve tregua, si allarga il numero dei paesi coinvolti dal conflitto contro l'Iran avviato da Stati Uniti e Israele lo scorso 28 febbraio. Iraq, Giordania, Libano, Kuwait, Egitto, dove un drone negato da Teheran ieri ha colpito una nave cisterna americana nel porto di Damietta. E poi l'Arabia Saudita, assediata su tre fronti dall'Iran, dagli Houthi yemeniti e dalle milizie filo-iraniane in Iraq. Dalla stampa di oltreoceano filtra la frustrazione del presidente degli Stati Uniti Trump, esasperato dal dossier Iran e contro i suoi consiglieri perché divisi su come procedere. Gli ultimi attacchi statunitensi hanno ucciso 3 soldati Pasdaran. Le guardie rivoluzionarie iraniane hanno affermato di aver attaccato una base USA in Giordania e un'altra in Kuwait. In salita la diplomazia, ma il Pakistan ribadisce, i negoziati tra Teheran e Washington continuano. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
1: E i colloqui in Egitto di Hamas con i mediatori sul disarmo dei militanti palestinesi hanno fatto progressi, un annuncio di accordo sembrerebbe vicino, lo dicono fonti diplomatiche, ma sul campo i raid israeliani continuano. Sentiamo Federica Margaritora.
4: 3 palestinesi, tra cui 2 bambini, sono rimasti uccisi e altri feriti in attacchi israeliani nella striscia di Gaza durante la notte e nelle prime ore di stamani. Intanto le forze armate israeliane fanno sapere che 2 comandanti di Hamas sono stati uccisi in attacchi separati nella striscia di Gaza questa settimana. In Cisgiordania resta alta la tensione tra i coloni israeliani e i palestinesi, che ancora contano i danni dei raid dell'IDF nei giorni scorsi. In questa drammatica situazione una buona notizia può arrivare dai colloqui del Cairo, con una svolta sull'accordo con Hamas. Il gruppo militante palestinese, secondo fonti diplomatiche, potrebbe accettare la roadmap del Board of Peace sul disarmo, la composizione del nuovo governo di Gaza e gli accordi sulla sicurezza. Federica Margaritora, linea allo studio.
1: Tradizionale cerimonia del ventaglio, questa mattina al Quirinale, il capo dello Stato Mattarella spazia nel suo discorso a tutto campo. Sentiamo Augusto Cantelmi.
5: Mantenere la calma di fronte alle frenesie di una politica che rincorre gli umori anche più bassi del paese con poca razionalità, arrivano le parole del capo dello Stato Mattarella nel corso della cerimonia del ventaglio con la stampa parlamentare, un invito ad abbassare i toni.
6: Mi auguro che le tensioni elettorali, ancora per la verità, piuttosto intempestive, non sottraggano attenzione ai problemi che riguardano la vita quotidiana.
5: Sulla sicurezza le forze politiche si sono divise. Da una parte il caso Roggero con le pressioni anche sul Colle per la grazia, la risposta di Mattarella.
6: In una società civilmente ordinata, rassicurante per i cittadini, i comportamenti individuali devono rispettare le regole comuni, cioè quelle della legge.
5: Dure le parole del capo dello Stato anche per la mancata condanna alle violenze no TAV. Spazio anche al tema dell'immigrazione, capo dello Stato che indica la strada tracciata da Papa Leone. Dal Quirinale Augusto Cantelmi, in linea allo studio.
1: Una notizia che arriva da Messina: c'è stata un'esplosione, un edificio di due piani è crollato lungo la strada statale 114. Secondo le prime informazioni ci sarebbero alcuni dispersi. L'edificio ospitava negozi al piano terra al primo piano e abitazioni al secondo. Secondo il sindaco di Messina, il crollo sarebbe stato causato da una fuga di gas. Europa in fiamme, in questa estate torrida, dopo la Francia e la Spagna, ora la Grecia a bruciare, ce ne parla Nicola Ferrante.
7: L'Europa continua a bruciare. Inghiottiti dalle fiamme alimentate da forti raffiche di vento, sono spariti ettari ed ettari di vegetazione. A Creta la guardia costiera ha evacuato i turisti dalle spiagge fra onde alte, urla e scene di panico. Colonne di denso fumo nero scorano l'orizzonte, mentre in totale sale a 8.000 il numero delle persone evacuate. Due vigili del fuoco sono morti mentre combattevano gli incendi, intrappolati e avvolti da un muro di fuoco. E con l'accusa di aver appiccato il maxi incendio di Toledo, che ha bruciato la Spagna, sono stati arrestati due uomini ritenuti responsabili. Nel frattempo, in Portogallo, già da 24 ore, sono andati in fiamme 11.000 ettari di vegetazione, mentre in Spagna e in Francia è arrivata la quarta ondata di caldo rovente, con lo scirocco che soffia, facendo temere per nuovi roghi killer. Nicola Ferrante, linea allo studio.
1: In arrivo la quarta ondata di calore sull'Italia, temperature alle stelle per tutto il fine settimana, soprattutto al centro-nord. Domani 11 le città da bollino rosso. Ma gli effetti del caldo estremo si fanno sentire anche sul bacino del Po, alle prese con la siccità, e sui ghiacciai delle Alpi. Ce ne parla Fausto Nicastro.
8: Sarà un fine settimana rovente in tutta Italia. La quarta ondata di calore infatti porterà afa a temperature alle stelle in tutta la penisola, con punte oltre i 40 gradi. Già oggi Campobasso, Perugia e Rieti sono contrassegnate con il bollino rosso, a cui si aggiungeranno altre 8 città nella giornata di domani. Sarà il centro-nord a soffrire maggiormente la canicola a causa dello stazionamento dell'anticiclone africano nel centro Europa, ma la situazione sarà critica anche lungo le coste, in quelle zone dove l'alto tasso di umidità aumenterà le temperature percepite. In grave sofferenza il bacino del Po, dove il livello di severità idrica diventa alto, con oltre 100 comuni tra Piemonte e Lombardia in difficoltà negli approvvigionamenti. E sempre di più il caldo estremo ha gravi effetti anche sull'arco alpino. In questi giorni infatti il ghiacciaio di Indren sul Monte Rosa appare scoperto e solcato da rivoli di acqua di fusione. Fausto Nicastro, linea allo studio.
1: Vietato il campeggio libero in Val di Susa, Venaus e Bussoleno dalla mezzanotte fino alle 7 di lunedì 3 agosto, lo ha disposto il prefetto di Torino dopo le violenze dei no-TAV di sabato scorso. Imposto dunque uno stop all'iniziativa di campeggio annunciata da alcuni membri del movimento contro l'alta velocità Torino-Lione. Vietato anche girare con il volto coperto nei comuni della Val di Susa e di accedere a piedi in gruppo in una serie di vie considerate nevralgiche perché vicine ai cantieri dell'alta velocità. L'AIFA, l'Agenzia Italiana del Farmaco, ha approvato la rimborsabilità del primo farmaco per malati di SLA, un passo storico per la comunità italiana delle persone malate di sclerosi laterale amiotrofica. Sentiamo Cesare Cavoni.
9: Un aiuto alle famiglie dei pazienti per affrontare i costi delle cure per un tipo particolare di sclerosi laterale amiotrofica. Oggi il Consiglio di amministrazione dell'AIFA ha approvato la rimborsabilità di Qalsody a base di Tofersen, farmaco orfano destinato agli adulti con SLA associata a una mutazione del gene SOD1. Al medicinale è stata riconosciuta anche l'innovatività terapeutica, elemento che sottolinea il valore attribuito dall'agenzia a questa nuova opzione per un sottogruppo ben definito di pazienti. Si tratta quindi di una terapia mirata, una forma genetica della malattia identificabile attraverso attraverso specifici test diagnostici. Il provvedimento è di particolare importanza poiché amplia le possibilità terapeutiche in una patologia neurodegenerativa grave e progressiva, caratterizzata dalla perdita dei motoneuroni e da un progressivo deterioramento delle funzioni motorie. Cesare Cavoni, linea allo studio.
1: E diventa permanente la carta d'identità dopo i 70 anni. Una volta emessa avrà validità illimitata. Ce ne parla Giuseppe Caporaso.
10: Si cambia per oltre 7 milioni di cittadini che hanno superato i 70 anni di età. Da oggi le persone over 70 non dovranno più preoccuparsi del rinnovo decennale della propria carta d'identità. Le nuove emissioni avranno infatti una validità illimitata. Una misura introdotta dal decreto semplificazioni del governo che punta a tagliare la burocrazia per gli anziani e cercare di alleggerire il lavoro degli uffici anagrafe dei comuni. In pratica, una volta emesso il documento dopo il compimento del 70° anno di età, resterà valido ai fini del riconoscimento, ma anche per l'espatrio. Sarà inserita la dicitura illimitata nell'apposita casella di scadenza da parte del sistema informatico dell'anagrafe. Chi ha un documento in corso di validità potrà in ogni caso continuare a utilizzarlo fino alla scadenza naturale. Nel momento in cui otterrà la nuova carta d'identità elettronica, quella sarà vita. Un dettaglio da ricordare è che il chip elettronico della carta scade comunque ogni 10 anni e bisognerà effettuare l'aggiornamento per tutti coloro che utilizzeranno la carta per gli accessi online. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: Rinviato il voto della Commissione Affari Europei della Camera sullo schema di decreto legislativo sul riconoscimento facciale. Ieri il via libera della Commissione Politiche Europee del Senato. Il riconoscimento facciale negli spazi pubblici è una pratica vietata dalla legge sull'intelligenza artificiale. Non vogliamo che con l'intelligenza artificiale ci sia un controllo pubblico su dove ci spostiamo, afferma il portavoce della Commissione Europea. Il testo rispetta le norme europee, replica Palazzo Chigi. Papa Leone celebrerà in agosto messe ad Assisi, Rimini e due volte a Castel Gandolfo. Sentiamo Rita Salerno.
11: Nell'agenda degli impegni di agosto di Papa Leone XIV figurano Castel Gandolfo, Rimini, Assisi e la Repubblica di San Marino. Si comincia ad Assisi il 6 agosto, festa della trasfigurazione del Signore, meta della prossima visita pastorale di Leone. Alle 10.30 il pontefice celebrerà messa per i ragazzi impegnati nell'incontro Franciscan Youth Meeting nella Basilica di Santa Maria degli Angeli e risponderà a 3 domande che gli porranno i giovani. Il 15 agosto, festa dell'Assunta, guiderà la messa nella parrocchia pontificia di San Tommaso da Villanova a Castel Gandolfo, così come avvenne nel 2025. Il 22 agosto il pontefice farà tappa la mattina nella Repubblica di San Marino e al pomeriggio invece atteso a Rimini per la messa al porto e il discorso al meeting. Infine il 29 agosto, nuovamente a Castel Gandolfo, nella chiesa di Maria Santissima del Lago per la messa e la processione alle 18. Da Roma, Rita Salerno.
1: In chiusura la notizia di sport, l'Italia conquista l'oro nel fioretto femminile a squadre ai campionati del mondo assoluti di Hong Kong. Martina Battini, Martina Favaretto, Arianna Errigo e Anna Cristino hanno battuto in finale gli Stati Uniti per 45-29. Questa era l'ultima notizia, ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Grazie a Davide Dedè in regia, ad Antonella Mitolo, una buona serata.

0: State ascoltando Radio Vaticana.
1: Sono le 8 e 11 minuti, buongiorno da Andrea De Angelis, Radio Vaticana con voi.
2: Ricordo che è una trasmissione a cui potete partecipare anche voi ascoltatori.
3: Ciao a tutti, sono Mary da Caserta.
4: 335 12 43 722 è il nostro numero di WhatsApp.
5: Buongiorno a tutti, ciao, sono Federica.
6: Buongiorno a Radio Vaticana, sono Rosario da Roma.
7: Vi aspettiamo con le vostre voci su Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.
8: Buona giornata ragazzi!
0: Notizie sul Papa e la Santa Sede, le chiese locali e il mondo. Multimedialità in 40 lingue, social, web radio, podcast. Questa è Radio Vaticana, Vatican News. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

Puoi ascoltare la Radio Vaticana a Roma e provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM, sul digitale terrestre televisivo, canali 733 e 882. In Italia su DAB Plus. In Europa sul satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone, oppure sul sito vaticannews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

Notizie sul Papa e la Santa Sede, le chiese locali e il mondo. Multimedialità in 40 lingue, social, web radio, podcast. Questa è Radio Vaticana, Vatican News.

0: santi della porta accanto. Testimoni di fede e di speranza. Un programma a cura di Don Andrea Pena.
1: Cari radioascoltatori, benvenuti a Santi della Porta Accanto, rubrica settimanale, durante la quale diamo voce alle diocesi nel presentare i santi locali, i santi che vengono venerati. Ma talvolta facciamo anche dei focus legati ai santuari, ad alcuni santi. Oggi è una giornata di questo tipo. Guardiamo ai santi carmelitani. Lo facciamo con padre Christoph Betschart. Buongiorno a te.
2: Buongiorno.
1: E con suor Maria Manuela, carmelitana del monastero di Lucca. Buongiorno a te, suor Maria.
3: Buongiorno.
1: Cominciamo con te, padre Christoph, e ti domando innanzitutto chi sono i carmelitani.
2: Il Carmelo è una realtà antica, nasce in Terra Santa sul Monte Carmelo, dove ex crociati si sono ritirati, si potrebbe anche dire pentiti, per vivere una vita fraterna, eremitica, con una regola semplice, breve, essenziale, data da Sant'Alberto, il patriarca di Gerusalemme, e al centro di questa regola c'è l'invito a meditare giorno e notte la legge del Signore, la parola di Dio. E dunque i carmelitani cercano di vivere la preghiera continua e per poter farlo sono accompagnati da Maria, si considerano fratelli della Beata Vergine Maria del Monte Carmelo, cioè Maria è per loro una madre e per loro una protettrice, ne segno lo scapolare che diventerà famoso nei secoli successivi fino ad oggi. Ma Maria è anche allo stesso tempo sorella, perché appunto sono fratelli di Maria, sorella nel pellegrinaggio della fede. C'è un'altra figura molto importante per loro, il profeta Elia, ispiratore. Ovviamente nel Medioevo si pensava che ci fosse una genealogia vera e propria dal profeta fino al 200, oggi lo consideriamo una leggenda, però il nucleo rimane, cioè Elia è il nostro fondatore spiritualmente parlando. Il suo carisma profetico ci ispira e anche il suo modello di collegare vita contemplativa e vita attiva. La vita contemplativa si vede in modo emblematico sul monte Horeb, quando si ritira e fa esperienza di Dio nel silenzio, nella brezza leggera. E il suo zelo apostolico si vede quando, diciamo, sul Monte Carmelo si confronta duramente con Gesabele e anche con i profeti di Baal. Allora, questo zelo apostolico si vede ancora di più quando i carmelitani devono andare in Europa e in Europa sono avvicinati ai mendicanti, come per esempio francescani, domenicani, e dunque vanno anche fuori per il loro apostolato, cioè una vita radicata nella contemplazione che diventa poi attività anche pastorale, diremmo oggi. In questo slancio ci sono anche le monache che vengono fondate nel 400, i primi monasteri, uno per esempio a Firenze, dove ci sarà Maria Maddalena dei Pazzi, una santa di Firenze, e adesso vorrei soltanto accennare molto rapidamente al 500, no? in Spagna, dove vivono Teresa d'Avila, Teresa di Gesù, e Giovanni della Croce, e loro hanno il desiderio di ritornare alla fonte carmelitana e hanno anche il desiderio di rifondare, si potrebbe dire, il Carmelo, cioè di riprendere l'intuizione originaria. Teresa entra all'Encarnación, fuori le mura di Avila, dove ci sono 150 monache, e nel monastero si riproduce la vita sociale con poveri e ricchi, e ha il desiderio di superare queste divergenze, di avere una comunità, come dice, di amiche, dove tutte sono uguali e dove hanno una stessa missione, cioè vogliono sostenere la preghiera, il mondo con la loro preghiera. Hanno questo slancio apostolico proprio, e questo molto legato alla scoperta delle Americhe per Santa Teresa. Però adesso suor Manuela forse avrebbe qualcosa da aggiungere.
1: Possiamo proprio chiedere a suor Manuela chi è Santa Teresa e qual è la sua caratteristica.
3: effettivamente questi desideri, no, di cambiamento di cui ha parlato Padre Christoph nascono da una profonda crisi che Teresa vive per circa 20 anni dopo essere entrata al Carmelo. Lei è nata appunto ad Avila nel 1515 ed è proprio in tutto figlia del suo tempo, questo siglo d'oro, no, che si vive in Spagna e che è un tempo di grande fermento, di trasformazione, di espansione e anche un tempo di passaggio in cui l'essere umano, la sua dignità, la sua libertà assumono un posto centrale. E Teresa è una giovane con una vitalità prorompente, una donna vivacissima, di grande intelligenza, grande sensibilità, con un bisogno fortissimo di amare e di sentirsi amata. Ma questa ricchezza umana le crea dei grossi problemi nel contesto della vita monastica in cui è entrata, che forse, come succede, non era proprio al passo coi tempi, ecco. E queste crisi, questa serie di crisi, le descrive nei primi capitoli della sua autobiografia, Il libro della vita, che è una lettura molto accessibile che consiglio a tutti, insieme a un altro librino introduttivo che si intitola Gli occhi fissi su Cristo, del padre Thomas Alvarez. In questa crisi Teresa si chiede: essere monaca significa rinunciare alla mia umanità oppure esprimere la mia ricchezza umana in rapporti di amicizia, no? Nella conoscenza delle persone, deve necessariamente allontanarmi da Dio? E vive combattuta proprio per 20 anni già monaca tra l'amore di Dio, l'amore per Dio e l'amore per l'uomo, questi due amori. Non trova per 20 anni la risposta. Non riesce a realizzare la sua donazione totale a Dio, anche se ha già delle esperienze mistiche sporadiche, e non riesce a trovare il suo personale rapporto con Dio, fino a quando non incontra Gesù nella sua umanità, davanti a un'immagine dell'Ecce Homo che un giorno le fa un'impressione enorme. Cioè, aveva già visto questa statua tante volte, però quel giorno la incontra veramente. Potremmo dire, con parole più moderne, che Teresa empatizza con Gesù, cioè in quell'uomo sfinito dal dolore, Lecce Homo appunto, è sfinito dal dolore come lei. Teresa scopre Dio in quell'uomo e pone ogni fiducia in lui, quindi non deve più sfuggire la sua umanità per trovare Dio, perché Dio è venuto a cercarle proprio in essa, e quindi decide di fondare dei monasteri dove la persona e le sue relazioni siano al centro. Quindi lo stile di vita di questi monasteri deve aiutare a vivere l'amicizia con Dio e con le sorelle come un'unica relazione, no? Come un unico comandamento, come dice il Vangelo, quello dell'amore di Dio e dell'amore del prossimo. E per questo ha molta cura della vita interiore, della conoscenza di sé, che sono indispensabili per la preghiera e per la fraternità. Scrive, diventa scrittrice per le sue sorelle, per insegnare quest'amore per Dio e le sorelle. E appunto, come diceva Padre Cristo, paragona la scoperta del mondo interiore a quella dell'America, che è la vera grande novità del suo tempo, che è la scoperta dell'interiorità, che è vasta e diversificata proprio come un mondo nuovo, un mondo tutto da scoprire. E in questo mondo interiore possiamo trattare Dio come un amico, che è un pensiero rivoluzionario per il suo tempo, ma possiamo dire che lo è anche per il nostro, cioè trattare Dio come un amico.
1: Un'espressione che noi ritroviamo anche nei suoi scritti, questo.
3: Sì, sì, sì, lei proprio definisce così la preghiera.
1: La preghiera è un dialogo tra amico ed amico.
3: Sì, è proprio così, un dialogo con colui dal quale ci sentiamo amati. E nel libro che riporta l'apice delle sue esperienze spirituali, cioè il castello interiore, usa un paragone per descrivere in termini molto positivi la relazione tra l'essere umano e Dio. Dice: noi siamo un meraviglioso castello fatto di un tersissimo diamante che possiede molte stanze, e nella stanza più interna, al centro del castello, abita Dio. Per trovarlo dobbiamo cercarlo dentro di noi, attraverso le varie stanze del castello che ci costituiscono, e lei ci accompagna in questo viaggio interiore. E possiamo ora ascoltare proprio direttamente le sue parole.

Mentre stavo supplicando Nostro Signore di parlare al posto mio, visto che non sapevo cosa dire né come cominciare ad assolvere questa obbedienza, mi è venuto in mente ciò che ora dirò, in modo da iniziare con un solido fondamento. Pensare cioè alla nostra anima come a un castello tutto di diamante o di chiarissimo cristallo, dove ci sono molte stanze, proprio come in cielo vi sono molte dimore. Infatti, sorelle, se ci pensiamo bene, l'anima del giusto non è altro che un paradiso dove egli dice di trovare le sue delizie. Dunque, come pensate che sarà la stanza dove trova le sue delizie un re tanto potente, tanto sapiente, tanto puro e tanto pieno di ogni bene? Non trovo alcun altro a cui paragonare la grande bellezza e la grande capacità di un'anima.

0: seguito molte giovani donne la seguono in questo modo di vivere la vita monastica, fonda tanti monasteri. Una vita monastica che ha una novità, porta una novità, ha una motivazione esplicitamente ecclesiale, cioè trovare Dio al centro della nostra vita significa trovarlo nel cuore di ogni uomo e di ogni donna, cioè aiutare tutta l'umanità a scoprirlo vivo dentro di sé. Quindi dopo questo decide di fondare anche dei frati che vivano allo stesso modo di queste carmelitane rinnovate, delle scalze, noi ancora oggi ci chiamiamo carmelitane scalze. No?
1: E questo percorso, Sor Manuela, è qui che lei incontra San Giovanni della Croce.
0: Sì, sì, esatto, perché lei è convinta che la pienezza dell'umano e quindi la pienezza del suo carisma si trovi nello scambio mutuo del maschile e del femminile, e incontra questo giovane promettente che aspira alla certosa e riesce a convincerlo a seguirla nei suoi progetti, e appunto diventerà Giovanni della Croce, il poeta, il mistico, un innamorato di Dio.
1: Che cosa puoi dirci di San Giovanni della Croce?
0: Posso in questi pochi minuti dire poco, però della sua biografia vorrei ricordare una nota particolare, cioè che a causa dei conflitti interni all'ordine, in seguito a questa rifondazione, diciamo, lui è incarcerato a Toledo e vive per 9 mesi in una condizione di estrema indigenza, subendo delle vessazioni fisiche e psicologiche terribili. E in queste condizioni limite, diciamo, fa un'esperienza forte, sia del suo desiderio di amore che anche della vicinanza e della consolazione di Dio. E proprio lì, nella sua prigione, compone quasi tutte le sue poesie più belle, che sono dei canti di amore per Dio. E insomma, questo secondo me è un messaggio già di per sé di grande consolazione e di speranza per tutti, perché tutti coloro che anche oggi vivono una grave malattia o il dramma della guerra, della prigionia, possono sentire la consolazione che Dio non fa mancare a nessuno, una consolazione interiore. Anche Giovanni della Croce è un maestro di vita interiore, e nelle sue poesie esprime ripetutamente il suo desiderio struggente di incontrare Dio. E ad esempio nella prima strofa del suo cantico spirituale canta: dove ti nascondesti, amato, lasciandomi nel pianto? E la risposta ormai la conosciamo, ma possiamo ascoltare anche direttamente le sue parole.
2: Oh, dunque, anima bellissima tra tutte le creature, che tanto desideri sapere il luogo in cui sta il tuo amato per cercarlo e unirti a lui. Già ti si dice che tu stessa sei la dimora dove egli abita, e il ritiro e il nascondiglio dove sta nascosto. Per te è motivo di grande contentezza e gioia vedere che tutto il tuo bene e la tua speranza sono così vicini a te da essere in te. O, per meglio dire, che tu non puoi stare senza di lui. Considerate, dice lo sposo, che il regno di Dio è dentro di voi.

0: Suor Emanuela, ci puoi suggerire un testo per conoscere San Giovanni della Croce?
1: Sì, allora io consiglierei in generale la lettura delle sue poesie e poi un'introduzione alla sua vita e le sue opere, che ormai è diventato un classico e si intitola L'impatto di Dio, di padre Ian Matthew. E poi, dopo questi due santi fondatori, il Signore ha donato al Carmelo una fioritura di tantissimi santi che continua ancora oggi, perché ancora oggi abbiamo tanti santi in via di essere canonizzati o beatificati, e tutti questi santi hanno fatto crescere e sviluppare il carisma in modi diversissimi, secondo un'immagine cara a Santa Teresa di Gesù Bambino, che è un'altra grande santa del Carmelo. L'immagine di un giardino che perderebbe il suo splendore se tutti i fiori fossero uguali, mentre l'amore di Dio fa crescere sia le rose che le semplici violette, pratoline, tutte contribuiscono alla bellezza del giardino. E questa giovane monaca, ad esempio, anche la sentiamo chiamare anche appunto Teresina, perché è proprio giovane, no? È vissuta in Francia alla fine dell'Ottocento ed è entrata al Carmelo a 15 anni. E anche lei ha cercato con fatica il suo amato Signore e con tanta passione, la passione di una giovane di 15 anni appunto, venuta però a un certo punto a contatto con la sua debolezza umana, normale, no? E si accorge presto che la sua santità, a cui anela in modo molto forte, però non è qualcosa che si possa conquistare con le proprie forze. E quindi diventa maestra della sua piccola via, fatta di confidenza assoluta nell'amore del Padre, perché sarà lui a farla santa. Dio anche per lei si trova dentro se stessa, ovvero nella realtà che sta vivendo, non altrove, in un'immagine idealizzata, irraggiungibile, che si è fatta di sé. E Dio le sta comunicando il suo amore proprio nelle vicende gioiose e tristi della sua giornata.
0: Suor Emanuela, io purtroppo devo quasi interromperti, sì, perché vorrei farti presentare, sì, anche la figura di Edith Stein. Abbiamo proprio due minuti, non di più, sì, per aiutare almeno a cogliere la particolarità, sì, di Edith Stein.
1: Sì, sì, Edith Stein è un'altra grande santa, più vicina a noi nel tempo. È entrata al Carmelo di Colonia in Germania nel 1933. E prenderà il nome di Teresa Benedetta della Croce al Carmelo, e anche il suo cammino di ricerca è un cammino travagliato, perché è ebrea di nascita, lascia la sua fede e si dedica agli studi filosofici fino a diventare addirittura l'assistente del fondatore della fenomenologia, il filosofo Husserl, e si interessa con particolare passione anche lei allo studio dell'essere umano e delle sue relazioni. E però anche lei, in questa seria e appassionatissima ricerca, a un certo punto si scontra con i suoi limiti umani e con domande che senza Dio non trovano risposta. E leggendo la vita di Teresa d'Avila ha un sussulto interiore, forse empatizza proprio col vissuto di Teresa, no? Lei che ha scritto una tesi sull'empatia, e esclama: la verità non è un'idea ma una persona, Gesù, con cui si può entrare in relazione. Riceve il battesimo e continua a occuparsi dell'umano, ma guardandolo con occhi diversi. Scopre che in ognuno di noi si trova un nucleo personale, un centro che determina la nostra unicità e che porta impresso, lei dice, il sigillo di Dio, un irripetibile sigillo, e usa delle metafore bellissime per parlare di questo nucleo. Dice che ogni persona riflette un raggio dell'essenza divina, come se un pezzetto di Dio fosse in ognuno di noi in un modo unico. Ognuno di noi riceve un nome nuovo, come nell'Apocalisse, che esprime la sua essenza più intima. E quindi Dio trova in noi un'abitazione unica, che non potrebbe trovare nessun'altra persona, e desidera stabilire una relazione unica con ognuno di noi.
0: Suor Emanuela, io devo però interromperti. Sì. L'unica cosa che ti chiedo, hai un libro per far conoscere Edith Stein?
1: Sì. Teresa Benedetta, sì, della Croce di Stein, che appunto morirà martire ad Auschwitz nel 1942, e possiamo conoscerla iniziando a leggere la sua autobiografia, Storia di una famiglia ebrea, e anche i suoi scritti spirituali, che sono proprio pubblicati con questo nome, Scritti spirituali.
0: Ecco, io ti ringrazio, ti chiedo di restare in linea, perché vorrei, sì, concludere con padre Christoph, per chiedere, che stavo facendo confusione con i nomi, una parola su Fra Lorenzo della Risurrezione, del quale ce ne ha parlato Papa Leone. Facciamo un passo dunque indietro nei secoli, però dobbiamo dare almeno qualche minuto dedicato proprio a Fra Lorenzo.
2: Sì, siamo nel 600, Fra Lorenzo non è beato, canonizzato come gli altri che figure che abbiamo adesso, diciamo, sentito presentare. Lui è un fratello converso nel convento di Parigi, appunto la rue de Vaugirard, dove oggi c'è l'Institut Catholique de Paris, e 50 anni ha vissuto lì come cuoco, per 15 anni poi anche come ciabattino, e ha cercato di animare la sua vita di lavoro con questo suo esercizio della presenza di Dio, cioè rendersi conto che Dio è presente in tutto ciò che esiste e che è presente anche in lui, e ricordarselo spesso con semplici piccoli atti, e che per lui sono in realtà un modo di mettersi in presenza di Dio, cioè, visto che si chiama Fra Lorenzo della Risurrezione, in presenza del risorto, dal quale viene la sua vita nuova, essendo conformato sempre di più a Cristo nella sua vita semplice a Parigi.
0: Padre Christophe, Leone XIV, proprio rivolgendosi ai giornalisti che gli chiedevano come poter conoscere la sua figura, ha indicato questo testo, e lo ha indicato come un testo che può far conoscere la sua personalità di Papa Leone, la pratica della presenza di Dio, che è il cuore del messaggio che Fra Lorenzo ci ha lasciato. In cosa consiste la pratica della presenza di Dio?
2: Cioè, credere, e forse qualche volta anche sentire la presenza di Dio nel creato, in se stesso, e poi soprattutto farsi presente a Dio, cioè ricordarsi spesso, diventare consapevole della sua presenza e entrare in una conversazione con lui, o guardarlo semplicemente per amore, cioè cercare di dialogare con il Signore, appunto il Signore risorto.
0: Ascoltiamo cosa dice lui in un passaggio.
3: Non è necessario stare sempre in chiesa per essere con Dio. Possiamo fare del nostro cuore un oratorio nel quale ritirarci di tanto in tanto per dialogare con Lui dolcemente, umilmente e amorosamente. Tutti sono capaci di questi dialoghi familiari con Dio, chi più, chi meno. Egli conosce le nostre possibilità. Cominciamo. Forse si aspetta da noi solo una generosa decisione.

0: Sor Manuela e Padre Christoph, io vi ringrazio per la vostra partecipazione. Servirebbe una puntata per ogni santo carmelitano, data la ricchezza che loro portano, e soprattutto, se noi ci pensiamo bene, Santa Teresa d'Avila è dottore della Chiesa, San Giovanni della Croce è dottore della Chiesa, Santa Teresina di Gesù Bambino è dottore della Chiesa, quindi c'è un bagaglio incredibile dal quale attingere, e nulla vieta di pensare a delle puntate speciali dedicate ai singoli santi, sia per presentare le loro vite e presentare alcuni loro scritti che li hanno portati veramente a questo traguardo. Ma su questo potremo veramente ragionarci insieme. Io vorrei concludere con voi con una canzone, e Cercati in me. Cioè, sembra quasi che, e non è sembra, ma è un Dio che parla con Santa Teresa d'Avila e gli dice: se per caso ti perdessi, o amata, in me dovrai ritrovarti. Ma se non sapessi ove cercarmi, non andare vagando inutilmente. Se veramente tu vorrai trovarmi, in te devi cercarmi. Tu, e qui si torna a quello che diceva prima Sor Manuela, tu sei il castello ove io dimoro e dove ti chiamo dal profondo del tuo cuore. Non perdere allora il tuo centro per cercarmi. Ti basterà gridare il nome mio, che in te verrò, dove potrai trovarmi, senza tardar, per essere il tuo Dio. E noi allora ascoltiamo la canzone di Giuni Russo, Cercati in me. E con questa canzone ringrazio Padre Christoph, ringrazio Suor Maria Manuela, carmelitani, e ringrazio voi, cari radioascoltatori, per averci seguito anche in questa domenica. Grazie.
1: Grazie di cuore.
2: Grazie a voi.

0: L'informazione: amo dell'America la libertà e l'aver accolto persone da tutto il mondo. Il Papa, intervistato dalle emittenti NBC e Telemundo, esorta i migranti a non perdere la speranza. Edoardo Giribaldi.
1: I understand my mission.
2: Intendo la mia missione come qualcosa che ha una dimensione molto importante, cioè proprio quella di essere il pastore di una chiesa universale e di avere una voce, un'opportunità di parlare alle persone di tutto il mondo. Il senso di libertà, quello delle opportunità, l'aver invitato nel corso delle generazioni persone provenienti da tutto il mondo a diventare parte di un'unica nazione. È questo l'aspetto più profondo degli Stati Uniti d'America che sta maggiormente a cuore a Papa Leone XIV, come emerge dall'intervista rilasciata alle emittenti NBC e Telemundo al termine dell'incontro di preghiera Cantico di Pace a Borgo Laudato Si. Alla domanda su una possibile visita nel suo paese natale, il Papa non nasconde il desiderio di recarvisi personalmente per testimoniare con ancora maggiore forza il suo impegno a favore della pace.
0: Il presidente Mattarella rivolge un appello alla politica al rispetto reciproco, lo ha detto durante la cerimonia del ventaglio del capo dello Stato, un invito a evitare una inopportuna aggressività verbale con l'auspicio che le tensioni elettorali non sottraggano attenzione ai problemi degli italiani. Europa nella morsa del caldo, il fiume Reno ha raggiunto il livello più basso mai registrato nei Paesi Bassi e un mar Mediterraneo sempre più tropicale, dove dal 2020 al 2025 la media da maggio a settembre di ogni anno della superficie non è mai scesa sotto i 24 gradi. Di cambiamento climatico parla il libro Questo clima deve cambiare di Daniele Pernigotti.
3: L'adattamento è sempre un elemento fondamentale, perché è un dato di fatto che il clima sta già cambiando adesso, quindi stiamo già pagando il conto. Però se non andiamo sulle cause del problema, chiaramente non avremo una situazione sempre peggiore da dover gestire. E questo è il motivo perché bisogna lavorare moltissimo sul taglio delle emissioni, quindi sulla mitigazione.
0: Ucraina, una famiglia di 10 persone si teme sia stata sterminata nell'impatto di un missile russo su un'abitazione nella parte orientale del paese. Secondo l'aeronautica di Kiev, la Russia ha lanciato un totale di 74 missili e 280 droni durante il suo ultimo attacco notturno. Un'ultima notizia: centinaia di migranti sono entrati solo oggi a Ceuta dal Marocco, unendosi ai 1.500-2.000 arrivati già nei giorni scorsi. Per ora è tutto, l'informazione domani mattina alle 8.

In collegamento con TV 2000 trasmettiamo la Santa Messa celebrata dal Santuario della Madonna delle Lacrime in Siracusa. Buon ascolto.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Un saluto affettuoso a tutti voi che vi collegate da casa tramite TV 2000. In modo speciale il nostro pensiero va a voi, cari malati, anziani e detenuti. Voi siete il cuore di questa celebrazione. Siamo uniti nella stessa preghiera dallo stesso santuario della Madonna delle Lacrime. Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Preghiamo. O Dio, nostra forza e nostra speranza, senza di te nulla esiste di valido e di santo, e fondi su di noi la tua misericordia, perché da te sorretti e guidati usiamo saggiamente dei beni terreni, nella continua ricerca dei beni eterni. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che Dio vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Dal libro del profeta Geremia. Questa parola fu rivolta dal Signore a Geremia: alzati e scendi nella bottega del vasaio, là ti farò udire la mia parola. Scesi nella bottega del vasaio ed ecco, egli stava lavorando al tornio. Ora, se si guastava il vaso che stava modellando, come capita con la creta in mano al vasaio, egli riprovava di nuovo e ne faceva un altro, come ai suoi occhi pareva giusto. Allora mi fu rivolta la parola del Signore in questi termini: forse non potrei agire con voi, casa di Israele, come questo vasaio? Oracolo del Signore. Ecco, come l'argilla è nelle mani del vasaio, così voi siete nelle mie mani, casa di Israele. Parola di Dio.
1: Grazie a Dio.
2: Beato chi ha per aiuto il Dio di Giacobbe.
1: Beato chi ha per aiuto il Dio di Giacobbe.
2: Loda il Signore, anima mia. Loderò il Signore finché ho vita. Canterò inni al mio Dio finché esisto. Beato.
1: Beato chi ha per aiuto il Dio di Giacobbe.
2: Non confidate nei potenti, in un uomo che non può salvare. Esala lo spirito e ritorna alla terra. In quel giorno svaniscono tutti i suoi disegni. Beato,
1: Beato
2: chi ha per aiuto il Dio di Giacobbe. Beato chi ha per aiuto il Dio di Giacobbe. La sua speranza è nel Signore suo Dio, che ha fatto il cielo e la terra, il mare e quanto contiene, che rimane fedele per sempre.
1: Beato chi ha per aiuto il Dio di Giacobbe.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, Signore.
0: In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: ancora, il regno dei cieli è simile a una rete gettata nel mare che raccoglie ogni genere di pesci. Quando è piena, i pescatori la tirano a riva, si mettono a sedere, raccolgono i pesci buoni nei canestri e buttano via i cattivi. Così sarà alla fine del mondo. Verranno gli angeli e separeranno i cattivi dai buoni e li getteranno nella fornace ardente, dove sarà pianto e stridore di denti. Avete compreso tutte queste cose? Gli risposero: sì. Ed egli disse loro: per questo ogni scriba divenuto discepolo del regno dei cieli è simile a un padrone di casa che estrae dal suo tesoro cose nuove e cose antiche. Terminate queste parabole, Gesù partì di là. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.

Fratelli e sorelle, pace e bene. Gesù oggi ci parla con un'immagine molto concreta. Il regno dei cieli è simile a una rete gettata nel mare che raccoglie ogni genere di pesci. Quando è piena, i pescatori la tirano a riva e, sedutosi, raccolgono i buoni nei canestri e buttano via i cattivi. La rete è la Chiesa. Il mare è il mondo, con tutte le sue onde, le tempeste, le sporcizie. E nella rete finiamo tutti, buoni e cattivi, santi e peccatori, persone ferite e persone che feriscono. Dio non fa selezioni all'inizio, getta la rete larga perché vuole salvare tutti. Ma poi c'è il tempo della cernita. Raccolgono i buoni nei canestri e buttano via i cattivi. Non è Dio che ci scarta. Siamo noi con le nostre scelte a decidere se lasciarci pulire o se rimanere legati al male. E chi ci aiuta a diventare pesci buoni? I santi. E qui penso subito a tre presenze che parlano proprio a noi di Siracusa, ma che parlano a tutti. Il primo, pensavo proprio a Padre Pio. Passava, vedete, intere giornate nel confessionale. Era la cernita fatta con amore. Lui non buttava via nessuno, ma con quella rete di misericordia tirava fuori dal fango del peccato tante anime. Diceva: prega, spera e non ti agitare. La preghiera ci purifica, la speranza ci tiene nella rete di Dio e non agitarsi significa fidarsi che è Lui il pescatore. Padre Pio ci insegna che anche noi, nel nostro piccolo, dobbiamo essere pescatori, non giudicare, ma portare tutti a riva, a Gesù. La seconda santa che appunto pensavo è proprio la nostra Santa Lucia. Figlia di Siracusa, ha scelto di essere pesce buono, fino a dare la vita. Quando tutti le dicevano «butta via la fede», lei ha risposto «no», ha preferito il canestro del Vangelo, anche a costo del martirio. Lucia significa luce, e noi oggi abbiamo bisogno di luce per distinguere il bene dal male, per non confondere la rete di Dio con le reti del mondo, che promettono tutto e lasciano vuoti. La terza a cui pensavo è proprio la nostra Madonna delle Lacrime. E arriviamo proprio al cuore di Siracusa, nell'agosto del 1953. In una piccola casa, un quadretto della Madonna ha pianto lacrime vere, analizzate di madre. Perché piangeva la Madonna? Piangeva perché vedeva tanti suoi figli buttati via dal peccato, dall'indifferenza, dalla guerra. Piangeva come una madre che vede i suoi figli fuori dalla rete,

scivolando fuori con le chiacchiere, il giudizio, il rancore. Chiediamo a Padre Pio la forza di confessarci e ricominciare. Chiediamo a Santa Lucia occhi limpidi per vedere il bene. Chiediamo alla Madonna delle Lacrime di asciugare con le sue lacrime il nostro cuore indurito. E un giorno, quando saremo tirati a riva, speriamo di sentirci dire: bravo, servo buono e fedele, entra nella gioia del tuo Signore. Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Signore, riceva dalle tue mani questo sacrificio, allode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: Accetta, o Signore, queste offerte che la tua generosità ha messo nelle nostre mani, perché il tuo Spirito operante nei santi misteri santifichi la nostra vita presente e ci guidi alla felicità senza fine. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori
1: sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: E cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Padre Santo, per Gesù Cristo, tuo amatissimo Figlio. Egli è la tua parola vivente, per mezzo di Lui hai creato tutte le cose. Lo hai mandato a noi, Salvatore e Redentore, fatto uomo per opera dello Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria. Per compiere la tua volontà e acquistarti un popolo santo, egli nell'ora della passione stese le braccia sulla croce, morendo distrusse la morte e proclamò la risurrezione. Per questo mistero di salvezza, unite agli angeli e santi, cantiamo a una sola voce la tua gloria.

Santo, sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi».

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: mistero della fede.
1: Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
2: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Francesco, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di avere parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, Santa Lucia e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Guidati dallo Spirito di Gesù, illuminati dalla sapienza del Vangelo, amiamo dire. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tu è il regno, tu è la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
3: Scambiatevi il dono della pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non sono degna di partecipare alla tua mensa, ma di' soltanto una parola ed io sarò salvato.

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa.

0: Preghiamo. O Dio nostro Padre, che ci hai dato la grazia di partecipare a questo divino sacramento, memoriale perpetuo della passione del tuo Figlio, fa che il dono del suo ineffabile amore giovi alla nostra salvezza. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Supplica la Madonna delle Lacrime. Madonna delle Lacrime, abbiamo bisogno di te, della luce che si radia dalla tua bontà, del conforto che emana dal tuo cuore, della pace di cui sei la regina. Fiduciosi ti affidiamo le nostre necessità, i nostri dolori perché tu li conforti, i nostri corpi perché tu li guarisca, i nostri cuori perché siano colmi di contrizione e di carità, le nostre anime perché si salvino. Ricordati, o cuore immacolato e addolorato, che davanti alle tue sante lacrime Gesù nulla rifiuta. Degnati, o madre buona, di unire le tue lacrime alle nostre, affinché il tuo divin Figlio ci conceda la grazia che con tanto ardore noi ti chiediamo. O madre d'amore, di dolore e di misericordia, ascoltaci, abbi pietà di noi. O cuore immacolato e addolorato di Maria,
1: abbi pietà di noi.
0: Madonna delle lacrime,
1: prega per noi.
0: Alle tue sante lacrime
1: Gesù nulla rifiuta.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
2: Amen.
3: Glorificate il Signore con la vostra vita. Andate in pace.
0: Rendiamo grazie a Dio. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Dalla Cappella dell'Annunciazione di Palazzo Pio trasmettiamo la preghiera del Santo Rosario a cura delle suore pie discepole del Divin Maestro.
1: Meditiamo i misteri luminosi del Santo Rosario. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: O Dio, vieni a salvarmi.
2: Signore, vieni presto in mio aiuto.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Primo mistero. Gesù è battezzato da Giovanni nel Giordano. Dal Vangelo secondo Matteo. Appena battezzato, Gesù uscì dall'acqua. Ed ecco si aprirono i cieli ed egli vide lo Spirito di Dio discendere come una colomba e venire sopra di lui. Ed ecco una voce dal cielo che diceva: «Questi è il Figlio mio, l'amato. In Lui ho posto il mio compiacimento». Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Secondo mistero. Gesù, presente alle nozze di Cana, trasforma l'acqua in vino. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: «Non hanno vino». E Gesù le rispose: «Donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora». Sua madre disse ai servitori: «Qualsiasi cosa vi dica, fatela».
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Terzo mistero. Gesù annuncia il regno di Dio. Dal Vangelo secondo Marco. Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea, proclamando il Vangelo di Dio e diceva: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete nel Vangelo». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e ora e sempre.

0: Quarto mistero. Gesù si trasfigura davanti ai discepoli. Dal Vangelo secondo Matteo. Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni, suo fratello, e li condusse in disparte su un alto monte. E fu trasfigurato davanti a loro. Il suo volto brillò come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.

0: seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: mistero tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave.

0: Signore Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave

0: Signore tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Quinto mistero. Gesù, durante l'ultima cena, istituisce l'Eucaristia. Dal Vangelo secondo Matteo. Ora, mentre mangiavano, Gesù prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e, mentre lo dava ai discepoli, disse: «Prendete, mangiate, questo è il mio corpo». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.

0: adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O Gesù,
0: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Salve, o Regina,
0: Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, nessuno figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
1: Signore, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Padre del cielo che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Figlio redentore del mondo che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Spirito Santo, che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Santa Trinità, unico Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Santa Maria,
0: prega per noi.
1: Santa Madre di Dio,
0: prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini,
0: prega per noi.
1: Madre di Cristo,
0: prega per noi.
1: Madre della Chiesa,
0: prega per noi.
1: Madre di Misericordia,
0: prega per noi.
1: Madre della Divina Grazia,
0: prega per noi.
1: Madre della Speranza,
0: prega per noi.
1: Madre Purissima,
0: prega per noi.
1: Madre Castissima,
0: prega per noi.
1: Madre Sempre Vergine,
0: prega per noi.
1: Madre Immacolata,
0: prega per noi.
1: Madre Degna d'Amore,
0: prega per noi.
1: Madre Ammirabile,
0: prega per noi.
1: Madre del Buon Consiglio,
0: prega per noi.
1: Madre del Creatore,
0: prega per noi.
1: Madre del Salvatore,
0: prega per noi.
1: Vergine Prudente,
0: prega per noi.
1: Vergine Degna di Onore,
0: prega per noi.
1: Vergine Degna di Lode,
0: prega per noi.
1: Vergine Potente,
0: prega per noi.
1: Vergine Clemente,
0: prega per noi.
1: Vergine Fedele,
0: prega per noi.
1: Specchio di perfezione,
0: prega per noi.
1: Sede della Sapienza,
0: prega per noi.
1: Fonte della nostra gioia,
0: prega per noi.
1: Tempio dello Spirito Santo,
0: prega per noi.
1: Tabernacolo dell'eterna gloria,
0: prega per noi.
1: Dimora consacrata di Dio,
0: prega per noi.
1: Rosa mistica,
0: prega per noi.
1: Torre della santa città di Davide,
0: prega per noi.
1: Fortezza inespugnabile,
0: prega per noi.
1: Santuario della divina presenza,
0: prega per noi.
1: Arca dell'Alleanza,
0: prega per noi.
1: Porta del Cielo,
0: prega per noi.
1: Stella del Mattino,
0: prega per noi.
1: Salute degli infermi,
0: prega per noi.
1: Rifugio dei peccatori,
0: prega per noi.
1: Conforto dei migranti,
0: prega per noi.
1: Consolatrice degli afflitti,
0: prega per noi.
1: Aiuto dei cristiani,
0: prega per noi.
1: Regina degli angeli,
0: prega per noi.
1: Regina dei patriarchi,
0: prega per noi.
1: Regina dei profeti,
0: prega per noi.
1: Regina degli apostoli,
0: prega per noi.
1: Regina dei martiri,
0: prega per noi.
1: Regina dei confessori della fede,
0: prega per noi.
1: Regina delle vergini,
0: prega per noi.
1: Regina di tutti i santi,
0: prega per noi.
1: Regina concepita senza peccato,
0: prega per noi.
1: Regina assunta in cielo,
0: prega per noi.
1: Regina del Santo Rosario,
0: prega per noi.
1: Regina della famiglia,
0: prega per noi.
1: Regina della pace,
0: prega per noi.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: perdonaci, Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: ascoltaci, Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: abbi pietà di noi.
1: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
0: e saremo degni delle promesse di Cristo.
1: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, e per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
2: Preghiamo secondo le intenzioni del Santo Padre Leone.
1: Padre nostro,
0: che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome.

0: quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria,
0: piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre,
0: e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
0: Amen.

trasformazione. Tu sei ciò che cerchi. Meditazioni di Don Paolo Squizzato, proposte al microfono da Rosario Tronolone.

Antonia Chiara Scardicchio scrive: accogliere quello che è mancante, sapendo che è mancante, senza il movimento di metterlo a posto. È un'intuizione pedagogica e spirituale straordinaria. Tutti da sempre ci insegnano che ciò che è mancante va compensato, ricucito, riparato. La vita spirituale matura, invece, insegna a stare con ciò che è rotto, non per mascherarlo o negarlo, ma per entrarci dentro, per lasciarsene trasformare. È quello che ha fatto Pablo Picasso. Ha scomposto l'idea occidentale di bellezza, ha rotto la forma perfetta, ha deformato i canoni. Ha preso il volto d'una donna, fino ad allora simbolo di armonia, e lo ha rivoluzionato. Naso dove non dovrebbe stare, orecchio altrove, linee spezzate, geometrie inedite. Eppure, proprio così, quel volto è diventato più vero, più intenso, più umano. Picasso ha offerto una lezione alla spiritualità. Si può rimanere con ciò che è scomposto, senza fretta di rimettere tutto in ordine. La frattura può essere bella, la disarmonia può contenere una verità. Possiamo essere splendidi anche quando siamo frantumati. Possiamo ricomporci in forme nuove e mostrare le giunture come fa l'arte giapponese del kintsugi, dove le crepe vengono riparate con oro, per testimoniare che ciò che è rotto non è meno prezioso, ma più prezioso. Siamo frantumati e diversi da prima, eppure nuovi. C'è una scena meravigliosa nel film di Bertrand Tavernier, Una domenica in campagna. Una figlia balla con il padre anziano, un pittore che ha passato la vita a dipingere la Senna in tutte le stagioni e da tutte le prospettive. La donna gli chiede: «Papà, puoi ritenerti felice della tua vita?» «Sì, sono felice.» «E hai qualche rimpianto?» «Sì, uno ce l'ho. Tanti anni fa conobbi il grande genio Pablo Picasso. Avrei potuto imparare da lui a guardare le cose da un altro punto di vista, a scomporle, a cambiare prospettiva. Ma era troppo faticoso. E sono tornato a dipingere la Senna. Questo è il mio unico rimpianto.» Che monito immenso. Non torniamo a dipingere la nostra Senna. Non restiamo prigionieri del già noto, del già dipinto, del già vissuto. Lasciamoci sorprendere, scomporre, trasformare. Perché la vita, in fondo, è cubista. Ci manda in pezzi, ci frantuma, ci costringe a rivedere la forma. Ma è proprio da questo frantumarsi che può nascere un'opera d'arte meravigliosa. Dipende da noi. Vorrei riprendere alcune intuizioni espresse in parte nel capitolo riguardante la risurrezione di Lazzaro e cercherò di approfondirle e ampliarle per chiudere questa lunga riflessione sulla trasformazione. Partiamo dal dato più crudo, più nudo, più onesto che la scienza ci consegna. La morte di ogni organismo è una dissoluzione del tutto. Dissoluzione. Una parola che nella sua etimologia porta l'immagine di qualcosa che si scioglie, che ritorna alla sua forma elementare. Quando un vivente muore, ciò che chiamavamo io, corpo, ciò che si definiva vita, si disintegra. Organi, tessuti, cellule, molecole, atomi, particelle. Tutto ritorna alla danza primaria della materia. La scienza arriva fin qui. Si ferma sulla soglia. Oltre non sa. Oltre non può dire. Ciò che accade oltre quella dissoluzione non rientra nei suoi metodi di indagine. E non potrebbe essere altrimenti. La scienza descrive il come, non il perché, non il dove, non il dopo. E tuttavia, a partire da Antoine Laurent de Lavoisier, padre della chimica moderna, la scienza stessa conferma una verità antichissima che troviamo in Mahavira, grande maestro dell'India antica e fondatore del Jainismo, che parlava dell'eternità della sostanza.
Negli inni del Rigveda, che descrivono la realtà come un ciclo perenne di emersione e dissoluzione. In Empedocle, che vedeva nel gioco eterno di amore e contesa la danza degli elementi. E nei filosofi ionici, primi pensatori greci alla ricerca dell'archè, il principio originario. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma. Ciò che chiamiamo fine è solo un mutamento di stato. Quella che percepiamo come morte è solo una trasformazione della materia, energia, informazione che costituisce il tessuto dell'universo. Persino ciò che sembra andare perduto non lo è davvero. Il tutto organizzato di un organismo vivente si dissolve, certo, ma la materia energia non può essere annientata, non può collassare nel nulla. L'universo non contempla il nulla, contempla solo forme e riforme, cicli, passaggi, continuità che si velano e si svelano. A questo punto è inevitabile evocare una delle leggi più misteriose e affascinanti che governano l'universo, l'entropia. In parole semplici, il secondo principio della termodinamica ci dice che, se lasciate a se stesse, le cose tendono a perdere forma. Ciò che è ordinato lentamente si disordina. Ciò che è distinto finisce per mescolarsi. Ciò che è complesso, con il tempo, si semplifica. È la spinta naturale di ogni sistema chiuso, un lento scivolare verso la dispersione. Una legge spietata, sì, eppure anche sorprendentemente feconda, perché è proprio in questo movimento, in questa tendenza al cambiamento, che la realtà trova nuove vie, nuove forme, nuove possibilità. La vita stessa è una piccola parentesi di ordine all'interno di un universo che, lasciato a sé, tende alla morte termica. Uno stato di equilibrio totale, senza differenze, senza tensioni, senza movimento. L'entropia è dunque la forza che dissolve ogni forma, la grande mietitrice cosmica, la corrente che trascina il tutto verso la sua indistinzione originaria, il caos. Eppure, e qui si apre l'abisso, il termine caos non significava affatto ciò che noi possiamo intendere. Nel greco antico caos è lo spalancarsi, l'apertura primordiale, il vuoto fecondo. È l'utero cosmico, quella fessura da cui tutto scaturisce. Il caos non è il contrario dell'ordine, è ciò che precede l'ordine, il suo grembo, il suo respiro, il suo fondamento misterioso. Prima di ogni cosmo c'è sempre un caos, e ogni caos custodisce già segretamente il seme del cosmo. Per questo parlare di entropia, di dissoluzione, di disintegrazione non è parlare della fine, ma piuttosto dell'origine. Non è parlare di una scomparsa, ma di un ritorno alla matrice, al campo, al grembo universale da cui tutto proviene e verso cui tutto tende.

Rosario Tronolone ha proposto Trasformazione. Tu sei ciò che cerchi. Meditazioni di Don Paolo Squizzato, tratte dal volume omonimo pubblicato da Paoline Editoriale Libri.

Radio Vaticana Italia vi invita a pregare la compieta con la comunità delle sorelle povere di Santa Chiara del monastero di Iglesias, dal santuario della Beata Vergine Maria del Buon Cammino.

0: Pietà di noi, Signore,
1: contro di te abbiamo peccato.
0: Mostraci, Signore, la tua misericordia.
1: Perdonaci la tua salvezza.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

pace vi santifichi fino alla perfezione. E tutto quello che è vostro, spirito, anima e corpo, si conservi irreprensibile per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo.

0: Preghiamo. Signore Dio nostro, donaci un sonno tranquillo, perché, ristorati dalle fatiche del giorno, ci dedichiamo corpo e anima al tuo servizio. Per Cristo nostro Signore.
1: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
2: Amen.

0: spazio IBU. I concerti dell'Unione Europea di radiodiffusione. A cura dei programmi musicali.
1: Gentili ascoltatori, ben trovati da Marco Di Battista, benvenuti a Spazio IBU. La puntata di oggi ci porta a Unteregger in Svizzera, dove il 6 aprile 2025 è stato registrato il concerto che stiamo per ascoltare. Siamo negli anni 20 dell'Ottocento e uno dei nomi più prestigiosi, ma che oggi sono quasi dimenticati, è sicuramente quello di Louis Spohr, compositore, violinista, direttore d'orchestra, tra l'altro fu tra i primi a diffondere l'uso della bacchetta. Spohr rappresenta un po' l'anello di congiunzione tra il classicismo viennese alla Mozart e Haydn e il romanticismo nascente di Mendelssohn e Schumann. Oggi ascoltiamo un oratorio che più di ogni altro ne ha consacrato la fama europea, di Letzten Dinge, le ultime cose o l'ultimo giudizio, il giudizio universale, secondo un'altra traduzione. Siamo all'inizio degli anni 20, lo abbiamo detto, e il celebre critico e scrittore musicale Friedrich Röchlitz invia a Spohr un libretto basato sull'Apocalisse di San Giovanni. Compositore e librettista si trovano d'accordo sul interpretare l'Apocalisse secondo una lettura spirituale e consolatoria, piuttosto che un qualcosa di violento o di triste. È un'opera permeata dalla sensibilità che oggi diremo Biedermeier, quindi una atmosfera interiorizzata, fiduciosa, profondamente consolatoria soprattutto. Il fulcro drammatico non è la distruzione del mondo, ma la promessa della salvezza, la lode al Creatore e l'edificazione della nuova Gerusalemme. Spohr ha manifestato più volte il proprio interesse per questo testo proprio per una raffigurazione della natura elevata e solenne, uno stile elegante e melodico. L'oratorio debutta il 24 marzo 1826, Venerdì Santo, presso la Martinskirche di Kassel. Il successo è immediato e di Letzten Dinge diventa un'opera molto ben conosciuta, una partitura tra l'altro celebre per l'uso del cromatismo, che anticipa per alcuni versi quello che sarà lo sviluppo del cromatismo in Germania fino a Wagner. Il compositore tra l'altro utilizza in maniera molto ben calibrata i quattro solisti, soprano, contralto, tenore e basso, ma soprattutto il protagonista è il coro. Il coro non è soltanto il commentatore dell'azione come nelle Passioni di Bach, è qualcosa che rappresenta la vera voce della comunità dei credenti, alternando una potenza monumentale e una intimità contemplativa. Iniziamo con la prima parte dell'oratorio, l'adorazione e i sigilli. La liturgia celeste, dopo una solenne ouverture orchestrale, l'opera si apre con un grandioso coro di lode, Preis und Ehre, lode e onore. Si passa poi al libro misterioso, il momento centrale della prima parte, narrato dalla voce del tenore, e viene presentato il libro dei sette sigilli. Ancora il trionfo dell'agnello. L'angoscia viene sciolta dall'annuncio che l'agnello, simbolo del Cristo Redentore, ha il potere di spezzare i sigilli. L'atmosfera si fa immediatamente luminosa e la prima parte si chiude con un esaltante coro di ringraziamento e di adorazione che lode il Salvatore per aver sconfitto la morte. Gli interpreti Chelsea Zurflu, soprano, Salome Gavin, contralto, Nino Aurelio Gmünder, tenore, Baldwin Schneeberger, basso baritono, il coro Audite Nova Zuch e la Zuger Sinfonietta, tutti diretti da Philipp Schmidlin.

Era la prima parte dell'oratorio di Luis Spohr di Last Standing. Ascoltiamo ora la seconda, Il giudizio e la nuova Gerusalemme. La prima sezione, I segni della fine e la caduta di Babilonia, ancora una volta l'orchestra protagonista che cambia però improvvisamente registro e il basso annuncia che il tempo è giunto al termine. C'è poi la resurrezione e il giudizio. Al suono dell'ultima tromba i morti si risvegliano dalle tombe in linea con lo spirito rassicurante dell'epoca Biedermeier. Spohr decide di non enfatizzare le urla e la disperazione dei dannati. La musica si concentra piuttosto sul passaggio dalla paura alla consolazione. Terza sezione, la Nuova Gerusalemme è il cuore emotivo e teologico dell'oratorio. Il vecchio mondo scompare, dal cielo discende la città santa, la Nuova Gerusalemme. Seling sind die Toten, beati i morti, un passaggio di indicibile dolcezza che assicura che non ci saranno più lacrime, lutto e dolore. Si arriva così all'alleluia finale. L'opera non si chiude in modo intimo, ma sfocia in un grande inno di ringraziamento: Gross und wunderbar, grandi e meravigliose sono le tue opere, un tripludio che ancora una volta consola il popolo di Dio.

Si chiude così l'oratorio di Louis Spohr di Letzten Ding, lo abbiamo ascoltato nell'interpretazione di Chelsea Zürflüh, soprano, Salome Kaven, contralto, Nino Aurelio Gmünder, tenore, Baldwin Schneeberger, basso baritono, il coro Audite Nova Zucker e della Zucker Sinfonietta con Philipp Schmidlin sul podio. Si chiude così questa puntata così particolare di Spazio IBU dedicata a questo capolavoro di Louis Spohr. Bellissima questa gestione dei contrasti, quando il testo descrive i cataclismi.

0: I terremoti, la caduta di Babilonia, l'orchestra si infiamma coi tremoli, con le dissonanze marcate e l'uso degli ottoni e si spinge talvolta veramente verso una tensione armonica inconsueta per l'epoca. Ma le tempeste sono brevi, quasi trattenute e vengono subito seguite dai cori angelici, dalle melodie di una grande purezza che culminano nei grandi inni di lode di matrice endeliana e haydniana. Insomma, quel 24 marzo 1826, venerdì santo, alla Martin's Kirche di Kassel, nacque un vero capolavoro e davvero è anche il nostro un invito a riproporre le musiche di Louis Spohr, magari anche questo oratorio, perché davvero c'è un mondo intero da scoprire in quel periodo del romanticismo tedesco che ci porta appunto da Mozart e Beethoven al Schumann e in fondo poi a Brahms. Grazie da Marco Di Battista per l'attenzione e Spazio IBU torna tra 7 giorni. A tutti un buon proseguimento di ascolto sulle frequenze della Radio Vaticana.
1: Avete ascoltato
2: Spazio IBU. I concerti dell'Unione Europea di Radiodiffusione. A cura dei programmi musicali.

Se hai perso il tuo programma musicale preferito, se vuoi riascoltarlo, cerca i podcast di Radio Vaticana Musica su vaticanews.va.

0: Dal libro del profeta Geremia. Questa parola fu rivolta dal Signore a Geremia: alzati e scendi nella bottega del vasaio, là ti farò udire la mia parola. Scesi nella bottega del vasaio ed ecco, egli stava lavorando al tornio. Ora, se si guastava il vaso che stava modellando, come capita con la creta in mano al vasaio, egli rimproverava di nuovo e ne faceva un altro, come ai suoi occhi pareva giusto. Allora mi fu rivolta la parola del Signore in questi termini: forse non potrei agire con voi, casa di Israele, come questo vasaio? Oracolo del Signore: ecco, come l'argilla è nelle mani del vasaio, così voi siete nelle mie mani, casa di Israele.
1: Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: ancora, il regno dei cieli è simile a una rete gettata nel mare, che raccoglie ogni genere di pesci. Quando è piena, i pescatori la tirano a riva, si mettono a sedere, raccolgono i pesci buoni nei canestri e buttano via i cattivi. Così sarà alla fine del mondo. Verranno gli angeli e separeranno i cattivi dai buoni e li getteranno nella fornace ardente, dove sarà pianto e stridore di denti. Avete compreso tutte queste cose? Gli risposero: sì. Ed egli disse loro: per questo ogni scriba divenuto discepolo del regno dei cieli è simile a un padrone di casa che estrae dal suo tesoro cose nuove e cose antiche. Terminate queste parabole, Gesù partì di là.
2: Nel Vangelo Gesù parla del discernimento con immagini tratte dalla vita ordinaria. Ad esempio, descrive i pescatori che selezionano i pesci buoni e scartano quelli cattivi. Ci vuole intelligenza, perizia e anche volontà di fare la buona scelta. E c'è anche un costo richiesto perché il discernimento possa diventare operativo. Per svolgere al meglio il proprio mestiere, il pescatore mette in conto la fatica, le lunghe notti trascorse in mare e poi il fatto di scartare parte del pescato accettando una perdita del profitto per il bene di coloro a cui va destinato. Le decisioni dobbiamo prendere, ognuno di noi la deve prendere. Non c'è uno che la prenda per noi. A un certo punto, gli adulti, liberi, possiamo chiedere consiglio, pensare, ma la decisione è propria. Non si può dire: ho preso questo perché ha deciso mio marito, ha deciso mia moglie, ha deciso mio fratello. No, tu devi decidere, ognuno di noi deve decidere. Nel giudizio finale Dio opererà un discernimento, il grande discernimento nei nostri confronti. In una decisione buona, giusta, si incontra la volontà di Dio con la nostra volontà. Il discernimento è faticoso, ma indispensabile per vivere. Richiede che io mi conosca, che sappia cosa è bene per me, qui e ora. Richiede soprattutto un rapporto filiale con Dio. Dio è Padre e non ci lascia soli. È sempre disposto a consigliarci, a incoraggiarci, a accoglierci. Ma non impone mai il suo volere. Perché? Perché vuole essere amato, non temuto. E anche Dio ci vuole figli, non schiavi. Figli liberi. E l'amore si può vivere solo nella libertà. Chiediamo allo Spirito Santo ci guidi. Invochiamolo ogni giorno, specialmente quando dobbiamo fare delle scelte.

ottobre 1771. Siamo arrivati qui ieri. L'ambasciatore è indisposto e dunque rimarrà in casa per alcuni giorni. Se solo non fosse così poco cordiale, tutto andrebbe bene. Mi rendo conto sempre più che il destino mi ha riservato dure prove. Ma, coraggio. Cuor contento, il ciel aiuta. Cuor contento. Mi fa ridere che una simile espressione mi venga alla penna. Certo, un briciolo d'ottimismo mi trasformerebbe nell'uomo più felice che ci sia sotto il sole. Ma come? Quando altri, con quel poco d'abilità e di talento che possiedono, vanno in giro sotto i miei occhi a fare i gradassi, appagati nella propria vanità, io invece dispero delle mie forze, delle mie doti. Oh, buon Dio, tu che mi donasti tutto questo, perché non te ne sei tenuto la metà e non mi hai dato invece fiducia in me stesso e capacità di adattarmi? Pazienza, pazienza, le cose miglioreranno. Infatti, mio caro, ti dichiaro formalmente che hai ragione. Da quando mi mandano fra la gente e vedo ciò che essa fa e come lo fa, sono in rapporti assai più cordiali con me stesso. Poiché nella nostra indole paragonare ogni cosa con noi e noi con ogni cosa, la gioia e l'infelicità dipendono dagli oggetti con cui ci confrontiamo. E nulla è più pericoloso della solitudine. 26 novembre 1771. Incomincio a trovarmi discretamente in questo posto. L'aspetto più positivo è che c'è abbastanza da fare. Poi la varietà di persone e di nuove immagini offre al mio spirito un movimentato spettacolo. Ho conosciuto un conte, un uomo che devo ammirare ogni giorno di più. Una mente grande e aperta, in cui la vastità della visione non genera freddezza e nel cui contegno risalta sempre tanta sensibilità per l'amicizia e per l'amore. Non esiste al mondo gioia così intensa e genuina come il vedere una grande anima schiudersi a qualcuno. . 24 dicembre 1771. L'ambasciatore mi procura molte noie, come avevo previsto. È lo sciocco più meticoloso che si possa immaginare. Posa piano e pignolo come una vecchia zia. Un uomo che non è mai soddisfatto di se stesso e al quale perciò nessuno può fare cosa gradita. È un tormento avere a che fare con una persona del genere. La fiducia del conte è l'unica cosa che mi ripaghi di questi fastidi. Di recente mi ha confessato con assoluta franchezza quanto sia scontento della lentezza e della seriosità del mio ambasciatore. Certe persone rendono la vita difficile a se stesse e agli altri, ha detto. Bisogna rassegnarsi a questo, come un viaggiatore che debba valicare una montagna. Certo, se la montagna non ci fosse, la strada sarebbe molto più comoda e più breve. E invece c'è, e bisogna salirvi. Il vecchio intuisce di sicuro che il conte mi preferisce a lui e ne è irritato e non tralascia occasione per parlare male del conte davanti a me. Io naturalmente lo contraddico e ciò riesce soltanto a peggiorare le cose. Ieri mi fece addirittura perdere le staffe perché le sue critiche alludevano anche a me. Il conte era bravissimo a trattare molti affari importanti, dimostrava una grande abilità nel lavoro ed era senza dubbio una buona penna. Ma come tutti i letterati, mancava di una solida cultura. Dicendo questo, fece una faccia come per dire «ti accolto la frecciata», ma su di me essa non ebbe l'effetto voluto. Disprezzavo un individuo capace di pensare e di comportarsi in quel modo. Gli tenni testa, combattendo con una certa vivacità. Dissi che il conte era un uomo per il quale bisognava avere rispetto, in virtù tanto del suo carattere quanto delle sue cognizioni. Per quella testa era come se parlassi arabo. E mi congedai per non inghiottire altra bile sentendolo ancora sragionare. E la colpa è vostra, di voi tutti, che a furia di chiacchiere mi avete spinto ad addossarmi il giogo e che mi avete tanto decantato i pregi della vita attiva.
Qui le passioni più meschine, le più miserevoli, si mostrano senza veli. Ecco per esempio una donna che intrattiene chiunque le capiti a tiro, vantando la propria nobiltà e le proprie terre, cosicché qualsiasi forestiero non può fare a meno di pensare: è una sciocca che si illude di stupire il prossimo con quel briciolo di nobiltà e con la fama delle sue terre. Ma è ancora peggio, quella donna è la figlia di uno scrivano dei paraggi. Vedi, io non riesco a capacitarmi che il genere umano abbia così poco cervello da rendersi ridicolo in modo tanto volgare. Sì, mio caro, mi rendo conto ogni giorno di più di quanto sia sciocco voler valutare gli altri in base a se stessi. E poiché io con me stesso ho tanto da fare, poiché questo mio cuore è così impetuoso, lascerei volentieri che gli altri andassero per la loro strada, se solo anch'essi mi lasciassero andare per la mia. Gennaio. Mi tocca scriverle, cara Lotte, nella stanza d'una modesta locanda di campagna dove ho trovato riparo dal maltempo. Finché mi trascinavo in quel triste buco, in mezzo a gente estranea, del tutto estranea al mio cuore, non vi fu un solo momento in cui il mio cuore mi comandasse di scriverle. E ora, in questo rifugio, in questa solitudine, in questa reclusione, mentre neve e grandine infuriano contro la mia finestrella, qui lei è stata il mio primo pensiero. Appena entrai mi assalì di sorpresa la sua immagine, il suo ricordo, Lotte, così sacro, così confortante. Oh, buon Dio! Di nuovo un istante felice, il primo, dopo tanto tempo. Se lei mi vedesse, carissima, trascinato dal flusso dei divertimenti, come mi si inaridiscono i sensi. Non un solo momento di pienezza del cuore, non una sola ora di gioia, nulla, nulla. Sto lì come davanti a una lanterna magica e guardo gli uomini e i cavallucci agitarsi dinanzi a me. E spesso mi domando se non si tratti di illusione ottica. Partecipo al gioco, o piuttosto gli altri giocano con me come con una marionetta, e a volte afferro il mio vicino per la mano di legno e mi ritraggo con un brivido. La sera mi propongo di contemplare il sorgere del sole e poi non mi alzo dal letto. Di giorno spero di godermi il chiaro di luna e poi rimango nella mia camera. In verità, non so perché io mi alzi, né perché vada a dormire. Il lievito che animava la mia vita è venuto meno. L'incanto che mi teneva sveglio fino a notte fonda, che la mattina mi destava dal sonno, è perduto. Finito. Potessi sedere ai suoi piedi, nella cara stanzetta così familiare, e i nostri cari bambini corressero qua e là giocando fra loro e con me. E se per lei diventassero troppo rumorosi, io li radunerei intorno a me e li terrei tranquilli raccontando una fiaba terrificante. Il sole tramonta, splendido, sulla campagna scintillante di neve. La tempesta si è allontanata. E io devo tornare a rinchiudermi nella mia gabbia. Addio. Albert è con lei? Dio mi perdoni questa domanda.

20 febbraio. Dio vi benedica, miei cari, e vi conceda tutti i giorni felici che toglie a me. Ti ringrazio, Albert, di avermi ingannato. Aspettavo l'annuncio delle vostre nozze e mi ero prefisso di togliere quel giorno stesso dalla parete il profilo di Lotte, con la massima solennità, e di seppellirla fra le altre carte. Ora siete marito e moglie, e il suo ritratto è ancora qui. Vi rimarrà dunque, perché non dovrebbe. So di essere anch'io con voi. So di essere, senza far torto a te, nel cuore di Lotte. Sì, di occuparvi il secondo posto. E voglio, devo conservarlo. Impazzirei se lei dimenticasse. Albert, in questo pensiero era chiuso un inferno. Albert, addio. Addio, angelo del cielo. Addio, Lotte.

15 marzo. Ho avuto una disavventura che mi spingerà ad andarmene da qui. Digrigno i denti dalla rabbia. Non esiste rimedio, ma la colpa è soltanto vostra, di voi che mi spronaste, mi incitaste, mi tormentaste per farmi accettare un impiego incompatibile con la mia sensibilità. Ah, ora sono ben sistemato. E perché tu non dica di nuovo che sono le mie idee troppo estreme a rovinare tutto? Eccoti, caro signore, un bel resoconto, piano e pacato, come lo scriverebbe un cronista. Il conte mi vuol bene, mi predilige, questo si sa e te l'ho scritto 100 volte. Ora, ieri ero a pranzo da lui, proprio nel giorno in cui si riunisce a casa sua l'eletta società dei gentiluomini e delle gentildonne, alla quale non avevo mai pensato, né mi ero mai accorto che noi subalterni non apparteniamo. Bene. Mangio con il conte, dopo pranzo camminiamo su e giù per la sala, discorro con lui, con il colonnello che sopraggiunge, e così si avvicina l'ora del ricevimento. A me, Dio me testimone, non viene neppure in mente. Ed ecco che entra l'eccellentissima signora con il signor marito, quell'occhetta ben covata della figlia, col petto piatto e il vitino grazioso, e en passant sgranano gli atavici occhi, arricciano gli aristocratici nasi, e poiché a me la loro classe è cordialmente antipatica, volevo appunto congedarmi e aspettavo solo che il conte si liberasse per un momento da quelle chiacchiere nauseanti, quando entrò una signorina che conoscevo. Il cuore mi si rallegra sempre un poco nel vederla, perciò rimasi, mi misi dietro la sua sedia e solo dopo qualche tempo notai che lei mi parlava meno cordialmente del solito, anzi con un certo imbarazzo. Questo mi ferì. E anche lei come gli altri, mi dissi. Ed ero punto sul vivo e desideravo andarmene. Tuttavia restavo perché l'avrei perdonata volentieri. Non volevo crederci. Speravo ancora in una buona parola da parte sua. E non mi accorsi che le donne in fondo alla sala si bisbigliavano all'orecchio, che la notizia si diffondeva fra gli uomini, che la signora tal dei tali parlava con il conte, finché il conte stesso si decise a venire da me, a prendermi da parte, conducendomi presso una finestra. «Lei conosce», disse, «le nostre bizzarre consuetudini sociali. Gli ospiti, me ne rendo conto, sono scontenti di vederla qui. Non vorrei per nulla al mondo...» «Eccellenza», lo interruppi, «le chiedo 1000 volte scusa. Avrei dovuto pensarci prima, ma sono certo che lei mi perdonerà questa sbadataggine. Già prima volevo congedarmi. Un demone maligno mi ha trattenuto», aggiunsi sorridendo, mentre mi inchinavo. Il conte mi strinse la mano con un trasporto più che eloquente e me la svignai in punta di piedi da quella nobile accolta. Salii su un cabriolet e me ne andai per vedere il tramonto dalla collina e leggere intanto nel mio Omero lo splendido canto in cui Ulisse è accolto dal buon Porcaro. Tutto era sistemato. La sera torno e vado a cena. Nella sala della trattoria c'era ancora poca gente. Giocavano a dadi in un angolo, avevano tolto la tovaglia. Ed ecco che entra l'onesto Adeline. Si toglie il cappello e intanto mi scruta. Poi mi si avvicina e dice sottovoce: «Hai avuto qualche noia?» «Io?» «Il conte t'ha cacciato dal ricevimento.» «Ma il diavolo se lo porti», risposi. «M'ha fatto piacere uscire all'aria aperta.» «È un bene», commentò lui, «che tu la prenda così alla leggera. Mi secca soltanto che sia già sulla bocca di tutti.» Solo allora la cosa cominciò ad irritarmi. Tutti quelli che vengono a tavola e ti guardano, pensavo, ti guardano per questo. E mi facevo cattivo sangue. E quando oggi mi si compiange dovunque io vada, quando sento che quanti mi invidiavano ora trionfano e dicono: «Adesso si vede qual è la fine dei presuntuosi, che insuperbiscono per quel loro po' di cervello e in nome di esso credono di poter passare sopra tutte le convenzioni sociali», e altre simili chiacchiere da sciacalli, allora vien voglia di piantarsi un pugnale nel cuore, perché sia un bel parlare di indipendenza. Ma vorrei proprio vedere chi sarebbe in grado di sopportare che dei farabutti parlino alle sue spalle se hanno davvero un vantaggio su di lui. Se invece le loro sono vuote ciarle, allora è facile lasciarli dire. 24 marzo. Ho presentato alla corte la mia domanda di congedo e lo otterrò, spero. E voi mi scuserete se non ho chiesto prima il vostro permesso. A questo punto bisognava che me ne andassi. E quanto avreste potuto dire per convincermi a rimanere, già lo so, quindi... Oh, pensate pur quel che vi pare.
Enumerate i possibili casi nei quali sarei potuto e dovuto rimanere. Basta, io me ne vado. E perché sappiate cosa ne sarà di me, vi dirò che qui c'è il principe, il quale trova assai piacevole la mia compagnia. Quando ha saputo quali intenzioni avessi, mi ha pregato di recarmi con lui nella sua tenuta e di trascorrere là la bella stagione primaverile. Mi ha promesso che sarò completamente padrone di me stesso. E poiché, entro certi limiti, ci intendiamo bene a vicenda, voglio affidarmi alla sorte e andare con lui. 5 maggio. Domani me ne andrò da qui. E poiché il mio paese natale è sole 6 miglia di strada, voglio rivederlo. Voglio ricordare gli antichi giorni trascorsi tra sogni felici. Voglio entrare passando proprio per quella porta da cui mia madre mi condusse fuori quando, dopo la morte di mio padre, lasciò quei cari luoghi familiari per andare a rinchiudersi nella sua insopportabile città. Addio, Wilhelm. Ti darò notizie del mio viaggio. 9 maggio. Ho compiuto la visita al mio luogo natale con tutta la devozione di un pellegrino e molti sentimenti inattesi mi hanno assalito. Presso il grande Tiglio ho fatto fermare la carrozza. Pronto? Sono sceso e ho ordinato al postiglione di proseguire per assaporare, andando a piedi come il cuore mi dettava, ogni ricordo e sentirlo assolutamente nuovo e vivo. Ed eccomi dunque sotto quel Tiglio che allora, quando ero ragazzo, aveva costituito la meta e il confine delle mie passeggiate. Come tutto era diverso. A quel tempo, nella mia felice ignoranza, mi struggevo dal desiderio di uscire nel mondo sconosciuto, dove speravo di trovare tanto nutrimento, tanta gioia per il mio cuore, di poter colmare e placare il mio animo inquieto, anelante. Ora ritorno da quel vasto mondo. Amico mio, con quante speranze fallite, con quanti progetti distrutti. Vidi davanti a me la montagna che 1000 volte era stata l'oggetto dei miei desideri. Ero capace di restare seduto qui per ore, bramando di salire lassù, smarrendomi col pensiero nelle foreste e nelle valli che mi si mostravano così accoglienti nella loro penombra. E quando poi, all'ora stabilita, dovevo tornare indietro, come lasciavo malvolentieri quel luogo prediletto. Giunsi più vicino alla città. Tutte le vecchie casette familiari ricevettero il mio saluto. Quelle nuove mi infastidirono, e così tutti gli altri mutamenti che erano stati apportati. Ma varcate le mura della città, mi ritrovai subito e completamente. Ah, mio caro, non voglio entrare nei particolari. Quanto erano affascinanti per me, tanto diverrebbero monotoni se riferiti. Scesi lungo il fiume fino ad una certa fattoria. Anche questo era uno dei miei itinerari consueti, e gli angoli dove noi ragazzi ci esercitavamo a far rimbalzare il più in alto possibile i sassi piatti nell'acqua. Ricordai in modo perfettamente nitido come molte volte io mi soffermassi a osservare il fiume, con quali meravigliosi presentimenti il mio sguardo ne seguisse il corso, quanto fantastiche mi figurassi le altre terre dove esso scorreva e come la mia immaginazione trovasse presto un limite invalicabile. Eppure, pensavo, il fiume doveva spingersi oltre, sempre oltre. E alla fine mi smarrivo del tutto nell'intuizione di un'invisibile lontananza. Vedi, mio caro, quando Ulisse parla del mare sterminato, della terra infinita, questo è così vero e umano, così sincero, così angusto e insieme misterioso. A cosa mi giova poter adesso ripetere, come qualsiasi scolaro, che la terra è rotonda? All'uomo ne bastano poche zolle per viverci sopra in letizia, e ancor meno per riposarvi sotto. Ora sono qui, nel castello di caccia del principe. Con lui si può ancora star bene, un uomo semplice, sincero.
Lo circondano persone bizzarre che non comprendo affatto. Non sono furfanti, tuttavia non hanno neppure l'aria di gente onesta. A volte mi sembra che lo siano, ma ciò nonostante non riesco a fidarmi di loro. Mi dispiace anche che egli parli spesso di cose di cui ha soltanto letto o sentito parlare, e proprio dal punto di vista dal quale gli altri devono avergliele presentate. Inoltre stima il mio intelletto e le mie capacità più di questo cuore, che pure è per me l'unico orgoglio, che è la fonte esclusiva di tutto, di ogni energia, di ogni felicità, di ogni sventura. Quello che so, chiunque può saperlo. Il mio cuore l'ho soltanto io. Giugno. Di quel che vuoi, non posso restare più a lungo. Che cosa ci faccio qui? Mi sto annoiando. Il principe mi tratta come meglio non si potrebbe, eppure mi sento fuori posto. Resterò ancora una settimana, poi riprenderò a girovagare senza una meta. Giugno. È vero. Io sono soltanto un viandante, un pellegrino su questa terra. E voi? Siete forse qualcosa di più? Giugno. Dove ho intenzione d'andare? Lascia che te lo sveli, in confidenza. Devo comunque restare qui ancora per 2 settimane. Poi ho dato a intendere di voler visitare certe miniere, ma in realtà non me ne importa niente. Voglio soltanto essere di nuovo più vicino a Lotte. Questo è tutto. E rido del mio stesso cuore. E faccio la sua volontà.

Rosario Tronolone ha presentato I dolori del giovane Werther di Wolfgang Goethe, nella traduzione di Paola Capriolo. Quarta puntata. Tecnico del suono Roberto Fortunato. Realizzazione di Rosario Tronolone per Orizzonti Cristiani della Radio Vaticana.

Anna Albertini vi dà il benvenuto all'ascolto della prima parte del Convoi nella notte. Per la voce e l'arte ascoltiamo arie da opere italiane. Da Il barbiere di Siviglia di Gioachino Rossini, Macbeth, Il trovatore, La forza del destino e Don Carlo di Giuseppe Verdi. Ruggero Raimondi basso con orchestre varie.

Per la voce all'arte avete ascoltato arie da opere italiane, da Il barbiere di Siviglia di Gioachino Rossini, Macbeth, Il trovatore, La forza del destino e Don Carlo di Giuseppe Verdi, Ruggero Raimondi basso con orchestre varie. E per concludere Henry Mancini al pianoforte e la sua orchestra.

Con la musica di Henry Mancini al pianoforte e la sua orchestra si conclude la prima parte del Con voi nella notte. Per schermo sonoro trasmettiamo la colonna sonora originale del film La vita è bella, musiche composte, orchestrate e dirette da Nicola Piovani. Banda musicale Città di Bevagna dirige Filippo Salemme, orchestra dell'Accademia Musicale Italiana.

Per la rubrica Schermo Sonoro avete ascoltato la colonna sonora originale del film La vita è bella, musiche composte, orchestrate e dirette da Nicola Piovani. Banda musicale Città di Bevagna ha diretto Filippo Salemme. Orchestra dell'Accademia Musicale Italiana ha diretto Nicola Piovani. Per la rubrica Musica per tutti ascoltiamo il compact disc Walzer, arrangiamenti di composizioni di autori vari, eseguiti da André Rieu al violino con l'Orchestra d'Archi.